Sei un tiranno che non ha nessuna sensibilità. Però, malgrado ciò che so, tu sei mio amore. Ed è perciò che basta poco per tentare adesso di ricominciare. Per dimagrire un po' di sporco, resta allo specchio un po'

0: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? Ci fa tornare alla mente quello che abbiamo vissuto.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
3: Autocentro Saxo Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
4: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

0: Unica sede.
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

quanti capelli che hai, non si riesce a contare, sposta la bottiglia e lasciami guardare, sui tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento, per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento, non c'è niente da capire, basta

0: il jukebox vicino al mare.
1: La colonna sonora di tutte le nostre estati.
0: Su RTR 99 ti ricordi. Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
1: dell'estate 1979.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Oltre 100.000 ascoltatori ogni giorno. Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375 922 7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Ah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.
1: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
0: dell'estate 1982.
5: Get down.

0: RTR 99 ti ricordi?
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
4: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
5: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
0: dell'estate 1977.

in jukebox vicino al mare. Di RTR 99, ti ricordi? Nonostante gli anni funziona ancora benissimo. Una lettera e un numero. E sarà estate.

0: e va bene.
1: Guardaci in TV, scopri i canali
2: su rtr99.it.
3: Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi!
4: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate!
3: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato!
4: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente!
3: In che senso?
4: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
3: Sconti fino al 50%! Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare!

Voi che ora state ascoltando RTR 99 Ti Ricordi, segnalateci un brano con un WhatsApp al numero 338 9900 990. Sceglieremo la lettera e il numero e magicamente il jukebox vicino al mare farà partire la vostra canzone.

0: Era il jukebox vicino al mare, la colonna sonora di tutte le nostre estati.
1: Su RTR 99 ti ricordi. RTR 99
0: ti ricordi. RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Buongiorno da Laura Supino. Dalla Corte Suprema ancora un duro colpo a Donald Trump. Bocciata una delle sue leggi simbolo, ossia quella che aboliva di fatto lo ius soli. Chi nasce sul suolo americano continuerà ad essere cittadino americano come previsto dal 14° emendamento. Non va meglio a Trump sul fronte delle trattative con l'Iran. Il negoziato resta in salita dopo lo scambio di ostilità dello scorso fine settimana. In Qatar sono arrivati i suoi inviati Witkoff e Kushner. Non sono previsti però incontri diretti, ma solo con i mediatori. Le piogge temporali delle ultime ore, in particolare al centro-nord, non hanno smorzato la forte ondata di calore che da giorni avvolge l'Italia e gran parte dell'Europa. Anche oggi oltre 20 le città da bollino rosso. Mondiali di calcio, tutto facile per la Francia che, trascinata da una doppietta di Mbappé, travolge la Svezia per 3-0 e accede agli ottavi, dove se la vedrà con il Paraguay. Avanza anche la Norvegia che batte 2-1 la Costa d'Avorio e approda agli ottavi, dove affronterà il Brasile. È tutto, grazie dell'ascolto.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
6: Jerry Calà per Seat prima.
7: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia dividile!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Dividile coi fiocchi!
8: RTR 99 ti ricordi. Luca Casciani in diretta insieme a voi in questo mercoledì 1 luglio 2026. Sono le 7 in punto, mettiamoci insieme anche una ventina di secondi, quindi 3 ore da passare insieme, 3 ore belle piene con la nostra controinformazione, la cronaca, l'attualità, sempre e solo su Buongiorno, buongiorno a voi che siete a casa, buongiorno a voi che siete a lavoro e buongiorno a voi che siete in macchina. È incredibile come appena si alza il cursore, appena si alza la luce rossa dell'on air, è come se la vita, quella che scorre al di fuori di queste 3 ore di trasmissione, si cancelli totalmente e parte quella forma di concentrazione incredibile per far sì che questi 180 minuti siano per voi interessanti, no? Cercando di trovare anche quella lucidità di prima mattina per poter far sì che voi riteniate interessante questa trasmissione. E lo dico soprattutto ai nuovi, magari sperare che domani, salendo in auto, uno possa dire: ma fammi sentire cosa dicono quelli di RTR 99, ti ricordi? Perché poi io ci sono la mattina, dopo di me alle 10 arriva Fabio Martini con La strana nostalgia, racconti che ti rapiscono e ti fanno fare sul serio un viaggio nel tempo, nel tuo tempo. E poi Davide e Paolo, spero che tra l'altro oggi Davide possa essere dei nostri, visto che ieri ha avuto una leggera indisposizione e quindi non è potuto essere presente qui in radio. noi abbiamo una chat qui dove vengono comunicate eventuali assenze. Ad ora non ho notizia del fatto che David ci sia o non ci sia, ma ve lo farò sapere nella trasmissione. Poi alle 16 Andrea Torre con Torre 99. Ricordo subito il numero per inviare i vostri messaggi WhatsApp, il 338 99 00 99 0, lo ripeto ancora, 338 99 00 99 0. Dunque, stamattina volevo parlare di automobili, perché c'è qualche cosa che sta avvenendo nella nostra testa, e quando avviene nella nostra testa poi avviene anche qualche cosa che incide sulle nostre decisioni. E io vorrei parlarvi proprio di auto moderne, quindi la tecnologia, l'ultima tecnologia, quella applicata al settore automobilistico, che dovrebbe garantirci una maggiore sicurezza in auto. Chi guida la macchina da un bel po' di anni sa perfettamente quanto le auto siano cambiate nel corso degli ultimi decenni. Insomma, se noi proviamo ad immaginare quella che era un'utilitaria degli anni 70, una Fiat 127 per dire, no? E si guarda la tecnologia di quella 127, ci si rende conto che è un'auto vecchia, vecchissima rispetto alle auto di oggi. Eppure era un'auto per il 1970 estremamente moderna, rivoluzionaria. Era un'auto che poteva servire per gli spostamenti cittadini, era un'auto che poteva servire per effettuare i viaggi lunghi, soprattutto per andare in vacanza, magari da nord a sud, stipata all'inverosimile con tanto di portabagagli sul tetto. Certo, la velocità era quella che era, non esisteva la chiusura centralizzata, e la chiusura centralizzata è un progresso, certo, sì, è una cosa utile, ma utilissima, ragazzi, è eccezionalmente utile, comoda, veramente comoda. Non esistevano gli alzacristalli elettrici, comodi, ma ci picchia se sono comodi. Oggi proviamo a immaginare di salire su un'auto e girare la manovella per alzare o abbassare i finestrini. È un gesto antico, è un gesto che tu magari puoi fare per curiosità, un po' come trovare un telefono ancora con la rotella da girare per fare il numero. Lo guardi come guardi una cosa vecchia, una cosa che si faceva tanti e tanti anni fa. Oggi ci sono i tasti, il tatto è molto molto più semplice. Come vedete, quando ci sono state delle applicazioni del progresso in campo automobilistico, tutti quanti noi ne abbiamo usufruito. Non si può parlare di vero e proprio progresso, si può parlare di una norma di sicurezza. Lo specchietto retrovisore a destra non era obbligatorio, è diventato obbligatorio, e sappiamo oggi quanto possa essere utile lo specchietto retrovisore a destra. Alcuni sistemi che hanno aumentato la comodità nel guidare una macchina, quindi la guidabilità della stessa. Pensiamo al servofreno, quindi non c'è bisogno più di avere una forza erculea per far fermare la macchina, ma il servofreno ti permette con una leggera pressione di agire e quindi ridurre la velocità. Il servosterzo, ma ve le ricordate, e lo dico a chi ha qualche anno in più, le auto senza servosterzo, che poi quando partivi tanto andava anche bene, ma quando l'auto era fermo dovevi fare delle manovre, dovevi essere quasi un camionista per girare lo sterzo di una macchina anche un'utilitaria. Poi sono arrivati è arrivato l'ABS, quindi quel sistema che impedisce all'auto di inchiodare, e sappiamo tutti quanti perfettamente che in caso di pericolo, noi che non siamo strutturati come piloti di rally, c'è pericolo, boom, inchiodiamo. Solo che nel momento stesso in cui inchiodiamo, l'auto perde aderenza e a quel punto non è più controllabile, quindi invece di frenare accelera e vai a sbattere. L'ABS, aumentando l'attrito degli pneumatici, che a quel punto non si bloccano ma rallentano gradualmente, questo ha significato una diminuzione notevole degli spazi di arresto. Quanti incidenti ha evitato l'ABS? Tant'è vero che oggi l'ABS è presente non solo anche sulle auto, le utilitarie per eccellenza, ma l'ABS è iniziato ad essere utilizzato anche in campo motociclistico. Sono molti le moto, ma sono molti anche gli scooter che dispongono di questo sistema. Poi sono arrivati quei sistemi di sicurezza passiva. Ecco, la differenza tra sicurezza passiva e sicurezza attiva è proprio questa: l'ABS è una sicurezza attiva, quindi ti impedisce con la sua azione che si verifichi un incidente. L'airbag è sicurezza passiva, quindi una volta che si è verificato l'incidente, l'airbag impedisce che tu possa farti male andando a sbattere contro il cruscotto o contro il volante, e con, insomma, il parabrezza, con conseguenze che tutti quanti noi possiamo immaginare. Quindi, come vedete, non è che sia contro il progresso, ma il progresso deve essere sostenibile, deve essere accettabile. Quando mi viene imposto un progresso che in realtà mi mette in una condizione non di maggiore sicurezza, ma una condizione di insicurezza, io mi chiedo sempre: è veramente progresso? Ora io vi vorrei far riflettere, proprio in apertura di trasmissione, visto che molti di voi sono in auto in questo momento, no? Sul fatto che noi veniamo investiti da tutta una serie di considerazioni, consigli. Immaginiamo le quattro ruote della nostra autovettura, ok? Quanti di voi controllano con una certa regolarità la pressione di gonfiaggio? Qualcuno dirà: oggi ci sono dei sistemi, dei sensori che ti avvertono sul cruscotto se una gomma, un pneumatico o l'altra ha dei problemi. Ok, ma ammettiamo che non ci siano questi sensori. Chi è che controlla? E non c'è bisogno di andare indietro nel tempo a 50 anni fa, anche macchine abbastanza recenti non hanno questi sensori. Chi è che controlla almeno una volta al mese la pressione di gonfiaggio degli pneumatici? Pochi, vero? Pochi, veramente pochi. E quanti sono quelli che in questo momento sono al volante di un'auto e hanno un battistrada che mostra segni di usura e di conseguenza dovrebbe essere cambiato, bisognerebbe cambiare le gomme? Ecco, queste sono notizie che noi abbiamo in continuazione. Le gomme dei tergicristalli oggi chiaramente non si cambia più solamente la gommina, si cambia tutta la spazzola, tutto il tergicristallo, cioè il braccetto resta, però la parte del tergicristallo, quella che poi va a contatto con il parabrezza, va cambiato. Fino a che non c'è realmente bisogno, fino a che non ci troviamo con due rasponi piuttosto che due tergicristalli, non pensiamo di cambiarli, perché arriva la botta di pioggia e ci rendiamo conto che i tergicristalli, invece di spazzare via l'acqua, la spalmano sul parabrezza e quindi noi continuiamo a non vedere. Vedete, tutto questo panegirico, tutto questo discorso per arrivare a dire che cosa? Proprio per arrivare a parlare della tecnologia moderna, proprio per arrivare a parlare di quello che oggi ci viene venduto e ci viene proposto come tecnologia ai massimi livelli, come macchine eccezionalmente sicure, ma in realtà macchine che hanno enormi problemi. Quindi, se avrete la volontà, la voglia di restare all'ascolto, io appena torno in diretta dopo una fascia pubblicitaria che dura 2 minuti, vi farò ascoltare una cosa che è accaduta e le relative spiegazioni, perché noi forse non ce ne rendiamo conto, ma tutti, compreso il sottoscritto, io ho una macchina estremamente moderna, tecnologica, dotata di tutti i moderni sistemi di assistenza alla guida. Eppure tutti quanti noi, quando viaggiamo in autostrada senza rendercene conto, siamo a rischio, molto più a rischio di quando si andava a 120 all'ora ad agosto, a mezzogiorno, su una 127 carica all'inverosimile.
1: RTR 99, ti ricordi?
9: Non accontentarti di sentire, fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
10: Una chiarezza mai provata prima e solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
9: Italphone, e ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
11: Quindi dopo aperitivo?
12: No, oggi ho il dentista.
11: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
12: E perché?
11: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
12: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
11: Faccio di meglio, ti accompagno.
13: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
14: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
15: RTR 99.
1: Ti ricordi?
8: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 7:14, minuti primi e qualche secondo. Stiamo parlando di tecnologia applicata alle auto e questo è un discorso che riguarda un po' tutti quanti noi. Perché se è vero che le auto oggi sono diventate, ma non dico più belle, ma sicuramente più comode, c'è una migliore gestione dello spazio interno, c'è anche una maggiore modulabilità, insomma, dico una cosa banale, per aumentare la capienza del bagagliaio il sedile posteriore non tanto reclinabile ma che può scorrere in avanti su dei binari, quindi guadagnando quei 7, 8, 10 centimetri se chiaramente non hai dei passeggeri. Quindi sicuramente ci sono delle cose che oggi sono importanti, no? Noi non ci facciamo neanche caso, ma immaginiamo il lunotto termico, che una volta non esisteva. Una volta il lunotto termico veniva presentato come optional e chi non ce l'aveva lo applicava in maniera adesiva. Anche questo sembra assurdo. La climatizzazione in auto, l'aria condizionata che permette chiaramente di utilizzare l'auto durante tutto l'arco dell'anno e che anche d'inverno utilizzata impedisce l'appannamento dei vetri. Quindi, come vedete, il progresso, quando è intelligente, quando è vero progresso, poi ci dà dei vantaggi. Ma lei si chiama Imma Battaglia. Ora non è importante chi è stata Imma Battaglia, è famosa per la sua presenza all'interno della comunità arcobaleno, non è importante lei, ma lei ha fatto una denuncia. Ad Imma Battaglia è successa una cosa. In pratica, mentre viaggiava in autostrada con un'auto moderna, un Alfa Romeo Junior, qualcuno la chiama Junior, ma insomma in italiano Junior, e ha raccontato che l'auto si è inchiodata a 120 km all'ora. Ora, allora, non so, non è che io non voglia credere a Imba Battaglia, no? Però è molto molto difficile che un'auto si inchiodi a 120 km all'ora. Nel senso, il motore è difficile, a meno che proprio non grippi, ma non è neanche detto in quel caso. Però lei si è fermata in autostrada, è stata costretta a fermarsi in autostrada e arrabbiata, spaventata, urlava facendo questo video, e poi l'ha pubblicato sui social, non so, forse probabilmente era anche in diretta, adesso non ve lo so dire, e poi si lamentava dell'assistenza perché era in attesa da un'ora e mezzo del carro attrezzi, dell'Arval e tutto quanto. Però c'è una cosa da considerare: le auto moderne oggi sono realmente sicure? Ascoltate bene che cosa è successo a Imba Battaglia e poi le spiegazioni di un tecnico. Ascoltate bene, ascoltate con attenzione, perché è una cosa che riguarda tutti quanti noi.
15: Precisamente mentre eravamo in autostrada si è fermato il motore, si è bloccato il motore, e noi per fortuna eravamo nella corsia di destra, altrimenti si sarebbe inchiodato in una corsia centrale o di sorpasso e saremmo morte noi e un sacco di macchine dietro di noi.
16: Ma davvero può accadere una cosa del genere con un'auto nuova? Purtroppo sì. Alla fine del video si vede chiaramente un Alfa Romeo Junior con motore ibrido e molti sul web hanno iniziato a puntare il dito contro Stellantis. Niente di più sbagliato, perché di casi di auto nuove vendute in Europa di qualsiasi marca che danno questo pericoloso problema noi ne vediamo sempre di più. Però dobbiamo fare chiarezza: i motori e lo sterzo non si bloccano, altrimenti le auto si ribalterebbero, soprattutto a 120 all'ora. Quindi cosa è successo in questo caso e cosa succede alle auto nuove? Succede che per rispettare le norme antinquinamento e sui sistemi di sicurezza, diversi dei quali asfissianti, imposti dall'Unione Europea dal 7 luglio 2024, le nuove auto sono diventate dei sofisticatissimi computer su ruota. La logica delle nuove centraline è quella di non permettere al veicolo di proseguire la marcia quando è fuori dai parametri. Quindi, per proteggere il motore da un inquinamento anomalo o presunti rischi di sicurezza, il software sta la spina e ci si ritrova a 120 all'ora in autostrada o durante una manovra di sorpasso in serio pericolo, perché viene tagliata drasticamente la potenza e si disinserisce il servo sterzo, rendendo il volante di marmo. Il problema è che basta anche un solo sensore da pochi euro difettoso o surriscaldato per dare un falso allarme. Difetti di progettazione e costruzione rarissimi. Dal progetto alla messa in strada di un veicolo, specialmente europeo, passano diversi anni di collaudi in tutte le condizioni. Il grande problema è che se un mezzo ha un cervello così delicato, basta un niente per mandarlo in tilt. Una buca, l'umidità, il caldo, il freddo, anche il solo aver lasciato l'auto ferma per diversi giorni. A questo punto vi chiederete: e con un'auto elettrica sarebbe accaduto? Assolutamente sì, e forse anche peggio. Prima di tutto, i sistemi di sicurezza, i famosi ADAS imposti dall'Europa, che sono identici. Se un radar va in tilt per un riflesso, l'auto va in blocco a prescindere dal motore. Ma c'è di più: le auto elettriche sono gestite da un software ancora più paranoico per il controllo della batteria. Siccome il terrore numero uno è l'incendio delle celle, la centralina è spietata. Basta un micro sbalzo di tensione e il software prende

Dico subito una cosa. Quando si parla di ADAS, quindi quando si parla di sistemi di assistenza alla guida, non è che io li consideri negativi, perché può capitare, e a molti sicuramente è capitato nel momento della distrazione, quando si è in fila, si procede a 20-30 km all'ora, poi ti fermi, poi riparti, poi ti fermi, poi riparti. Può capitare di distrarsi un attimo, quindi avvicinarsi troppo all'auto che ci sta precedendo in quel momento, e i sensori leggono la macchina di fronte, davanti, che si sta avvicinando troppo, e a quel punto intervengono sui freni. Quindi a 20-30 all'ora ti rendi conto che è sicuramente una salvezza. Ma in autostrada a 120, a 130 all'ora, parliamo di velocità da codice, quindi non parliamo dei 250 km all'ora, parliamo di velocità da codice. Cosa può capitare se uno di quei sensori legge un'informazione sbagliata? Ma non è necessario che il sensore sia difettoso, io parlo proprio di leggere una informazione sbagliata. E l'informazione sbagliata può capitare perché, ragazzi, la vita è ineluttabile. Cioè, può capitare in qualunque momento che tu sei tranquillo su un'autostrada e stai procedendo a 130 km all'ora. È pieno giorno, l'autostrada è pressoché deserta, non c'è traffico, sei in corsia di sorpasso e stai andando tranquillamente. Ad un certo punto una foglia va a finire esattamente di fronte, proprio va ad oscurare un sensore. Sapete che cosa fa il sensore? Il sensore blocca la macchina, il sensore ti inchioda la macchina, quindi non è il motore che si inchioda. In quel momento il sensore non si rende conto che quella si tratta di una foglia, il sensore vede nero di fronte a sé e inchioda la macchina. E tu che sei a 130 km all'ora, in una fase sì di chiamiamolo attento relax, perché quando sei in auto chiaramente devi essere sempre attento, ma è anche vero che se procedi a 130 km all'ora con la strada completamente libera e sgombra di fronte a te, sei in una situazione di relativa tranquillità. E cosa capita se la macchina inchioda a 130 km all'ora? Cosa può capitare? In che modo la nostra reazione ci può portare ad evitare di andare fuori strada? Chiaramente questo non lo sappiamo. Oltretutto, noi siamo piano piano ci abituiamo a quello che io definisco il finto comfort. Ad esempio, sulla mia autovettura c'è su tante autovetture c'è un sistema che non solo raddrizza la macchina quando si avvicina troppo alle strisce laterali, che siano a destra o a sinistra. Chiaramente io posso impostare, ci sono le varie modalità, no? Quindi il volante che inizia a vibrare se ti avvicini troppo, oppure l'auto che corregge automaticamente la carreggiata. A questo sistema se ne può aggiungere un altro, che è quello del mantenimento in corsia. Quindi l'auto che legge la corsia, la striscia a destra, la striscia a sinistra, e resta esattamente al centro. Io non utilizzo mai, li ho provati, ma non utilizzo mai questi sistemi, perché mi portano ad essere troppo rilassato, mi portano a pensare che l'auto possa assolvere quei compiti che invece dovrebbero essere del guidatore. Perché? E qui è una cosa sulla quale dobbiamo tutti quanti riflettere, tutti quanti ragionare. Ma voi di quei sistemi vi fidate al 100%? Cioè, voi pensate veramente che quei sistemi possano, attraverso la guida autonoma di tipo 2, che non so esattamente neanche che cosa significhi, nel senso che non conosco le differenze

0: differenze tra guida autonoma di tipo 1 e guida autonoma di tipo 2. Voi pensate veramente che quei sistemi possano aiutare chi è al volante? E una persona si potrebbe distrarre tranquillamente, perché pensateci bene, voi effettuate un viaggio in autostrada, ok? Impostate la velocità 130 km all'ora e impostate la velocità in maniera tale che l'auto abbia sempre quella velocità di crociera. E voi non dovete più intervenire sull'acceleratore, perché i sensori dell'auto, quindi gli occhi dell'auto, vedono esattamente quello che accade davanti a te. Quindi se c'è un'auto, la macchina rallenta, poi appena l'auto rientra nella corsia di marcia dopo aver effettuato un sorpasso, la tua auto torna ad aumentare di velocità fino a raggiungere la velocità massima di 130 km all'ora, e lo fa mantenendosi sempre al centro della corsia. Quindi tu in pratica l'unica cosa che puoi fare è tenere le mani sul volante e, diciamo, avere una attenzione molto molto limitata. Ma quell'attenzione molto limitata dopo un po' ti porta ad estranearti completamente dal controllo della tua autovettura, e il risultato è quello che in caso di necessità, in caso di emergenza, tu non sei pronto. E la cosa strana è che tutti questi sistemi oggi in Europa vengono imposti e ti dicono: la tua auto, quella che metti in moto e automaticamente fa caldo, perché ci raccontano questo, no? Tu hai una macchina di 15 anni fa, se metti in moto la tua Panda di 15 anni fa fa troppo caldo. Ci stanno mettendo in testa una cosa di questo genere, quindi devi cambiare la tua vettura, la tua auto non va più bene, la tua auto è responsabile del cambiamento climatico, quindi tu ti indebiti, compri un'auto nuova, dai via la tua auto di 15 anni che magari c'ha 90.000 chilometri e va perfettamente, però è vecchia, la devi cambiare, ti compri un'auto nuova. La tua auto mica viene rottamata, la tua auto viene mandata in quei paesi, diciamo, del terzo mondo o automobilisticamente meno evoluti, e continua a viaggiare, quindi lì può continuare ad inquinare, a te è vietato utilizzarla. E si sta piano piano, almeno non solamente in Italia, si sta piano piano prendendo piede un movimento di persone che capiscono che è meglio guidare un'auto di una certa categoria, che ha probabilmente 10 anni, 12 anni, che può essere comprata ad un prezzo estremamente conveniente, ma con una qualità costruttiva ed un piacere di guida che oggi è sconosciuto alle auto moderne. Ecco, rifletteteci su questo, e la domanda che vi faccio è: ma delle auto cosiddette moderne voi vi fidate realmente?
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Asdomar da 70 grammi a 6,99 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
4: Internet veloce! Quanti giga vi servono?
3: Questo finché non passi a euro.
5: E allora tutto diventa più...
3: Perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte, forte, sempre.
7: È la mia nuova acqua di casa.
8: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
7: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o brispalitalia.it.
9: Zanza, pupu, fuggiamo! Allarme spray!
10: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
11: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
12: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
13: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
1: RTR 99. Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi. Luca Casciani in diretta insieme a voi, le 7:32 minuti primi e qualche secondo. E dopo due settimane di assenza mia, chiaramente, torno a salutare il nostro Ivan di We Dental Care. Allora, ciao Ivan, buongiorno.
14: Buongiorno Luca, buongiorno a tutti.
0: Allora, oggi parliamo di sorrisi, parliamo di salute dentale e poi ti voglio fare una domanda che sono tante le persone, sono una domanda che si pongono, una domanda che tante persone si fanno e non si fa, vorrei curarmi, ma effettivamente qual è l'inizio di questa cura? Qual è la prima cosa che dovrebbe fare una persona che si rende conto di avere un problema ai denti?
14: Guarda, io lo dico sempre, la cosa più importante ovviamente non è solo venire in We Dental Care, ma è fare una visita, perché sai, la prima visita è quell'approccio, il primo approccio tra medico e paziente, dove tu vai a capire qual è lo stato di salute della tua bocca. Molti magari dicono penso di avere problemi, magari non li hanno, oppure la mia bocca è sanissima e magari invece trovi un sacco di cose. E sai, la prima visita è proprio quel momento dove vai ad analizzare la situazione in modo approfondito, il medico ascolta il paziente, capisce il problema e poi da lì costruisce un quadro completo anche per capire quali sono le soluzioni più adatte a lui.
0: Il fatto è che molto spesso si tende a rimandare. Prima parlavamo ad esempio di auto, non abbiamo parlato dei tagliandi, però sappiamo che vanno fatti dei tagliandi e molte persone però rinviano le cure dentali per questioni economiche.
14: Guarda, tu immagina che il 90% delle persone che vengono a studio hanno proprio purtroppo questo tipo di problema e per questo sai, noi abbiamo scelto di mettere a disposizione di tutti proprio gli strumenti necessari per permettere ai pazienti di affrontare le cure odontoiatriche con serenità. Noi, lo sai, collaboriamo con diverse finanziarie, proponiamo pagamenti dilazionati, ci sono proprio soluzioni personalizzate per tutti e spesso sai, chi entra pensando di non poter iniziare una cura scopre invece che esiste una soluzione adatta alle sue esigenze.
0: E d'estate si sorride, quindi forse questo è il momento adatto, no? Per fare una capatina da We Dental Care.
14: Assolutamente, guarda, questo diciamo che è il momento dell'anno in cui le persone dicono voglio migliorare il mio sorriso, cioè è quel momento in cui tu parli di estetica dentale, di sbiancamento, di allineamento dei denti, cioè tutti quei trattamenti che permettono proprio di sentirsi più sicuri quando si sorride, perché guarda, veramente un bel sorriso non è soltanto una questione estetica, ma è anche proprio benessere e sicurezza in se stessi.
0: Però c'è qualcosa che rende We Dental Care diversa, no? Come struttura da tutte le altre.
14: Assolutamente, guarda, io dico sempre una cosa, tu puoi trovare la struttura bella in altri centri, puoi trovare la tecnologia all'avanguardia in altri centri, c'è però una cosa che abbiamo solo noi, un'unicità, che è la dottoressa Massa. Io guarda, questo mese abbiamo coniato un termine, Massa Messi, visto che ci sono i mondiali, e io lo dico sempre, come Messi è un fenomeno nel calcio, la dottoressa Massa è stato decretato essere un fenomeno nell'odontoiatria, cioè c'è questa struttura che è la Sveder & Martina, che è la multinazionale che fornisce gli impianti dentali ai dentisti. Loro hanno decretato che la dottoressa Massa è il chirurgo che inserisce più impianti dentali ogni anno in Italia, cioè parliamo di oltre 1400 interventi all'anno. Questi sono numeri veramente unici, tanto che noi proprio attorno alla figura della dottoressa Massa abbiamo costruito una struttura in cui il paziente trova tutto nello stesso posto, cioè che tu debba fare un intervento di implantologia, di chirurgia orale, che parli di estetica dentale, magari solo per dire voglio fare un'igiene, cioè qualunque sia il problema c'è il professionista giusto all'interno della struttura. Poi sai, diciamo, c'è un aspetto molto apprezzato anche dai nostri pazienti, dagli ascoltatori, che è il fatto che noi siamo sempre aperti dalle 9 alle 20 lunedì sabato, orario continuato, noi siamo lì.
0: E allora ricordiamo come contattarvi.
14: Allora, siamo in zona Piramide e in zona Prati. Il sito internet è wedentalcare.it, mentre il telefono è 800 56 10 06. Lo ripeto di nuovo, 800 56 10 06. Ovviamente dite la parola d'ordine, mi manda RTR 99 ti ricordi e chiedete una visita con la dottoressa Massa.
0: E allora io ricordo ancora il numero 800 56 10 06, ripeto 800 56 10 06 per chi vuole il sito wedentalcare.it. Quando andate oltre alla parola magica chiedete anche alla dottoressa Massa di farvi un paio di palleggi, visto che è stata definita Massa Messi, magari un paio di palleggi ve li fa pure ed è tutto compreso nel prezzo, giusto Ivan?
14: Confermo.
0: Ciao, un abbraccio Ivan, buon lavoro.
14: Alla prossima, ciao, grazie.
0: Mille, mi fa morire sta fatta di Ivan. Bellissimo, perché poi è giusto, no? Come posso dire, elencare le doti di una professionista di grande capacità, no? Però fa ridere sto fatto della dottoressa Massa Messi. Vabbè. Vedo che di messaggi riguardo alle auto ne arrivano tanti, poi ognuno ha le proprie storie, le proprie esperienze, però c'è una considerazione da fare, no? E su questo non riguarda in realtà solamente il comparto automobilistico, ma riguarda un po' tutto quello che può essere considerato tecnologia. Pensa, diciamo, ho comprato il computer nuovo, poi dopo una settimana dice ho comprato il computer nuovo, ah hai comprato il modello vecchio, come ho comprato il modello vecchio, ho comprato una settimana fa, sì ma è uscito il modello nuovo che c'ha un processore Intel cazza, tu non sai di che cacchio stai parlando, perché insomma noi, a parte quelli che ne capiscono veramente, fortunatamente ci sono noi che siamo i fruitori, gli ultimi fruitori del computer, noi abbiamo paura di due cose: il mouse che non funziona più, e a quel punto se il mouse non funziona più che fai? Se è un mouse senza fili cambi le batterie, oppure se spegnere il computer. Si spegne il computer, che poi ti avverte anche, il computer è stato spento in maniera sbagliata, sì ho capito, bello, ma io devo ripartire. Poi c'è un'altra cosa, la clessidra. E poi pensa quanto è bella la clessidra, no? Come non so, a voi piace la clessidra come oggetto? Porca miseria, è bella, ti dà l'idea proprio dello scorrere del tempo in maniera antica. Mi hanno regalato ormai parecchi anni fa, una bellissima clessidra, anche abbastanza grande, che più o meno dura 24 ore. Perché dico più o meno dura 24 ore? Perché la clessidra ha un conteggio del tempo che è così, diciamo, con l'accetta, spannometrico, empirico. Certo che, ma come cacchio parlo io, ragazzi? Pure io, ragazzi, ma come cacchio parlo alle 7:40 minuti? Però più o meno dura 24 ore. Bella, grande, bella, come oggetto mi piace moltissimo. Ogni tanto, senza motivo, mi trovo a rigirarla facendo anche estrema attenzione, perché non solo ho paura che si rompa, ma anche perché poi tutta quella sabbia me la ritrovo per casa almeno per un paio di mesi. Però la vedi, quando la, vedi la clessidra che gira sullo schermo del computer, sei rovinato. Dici, mamma mia, che ragazzi, che fai con la clessidra? E quindi la tecnologia delle auto, i motori, pensate ai motori. Okay, immaginate i motori una volta erano fatti per durare, cioè tu compravi un'auto e sapevi perfettamente che con quell'auto, con la giusta manutenzione, così potevi fare senza problemi 200-300 mila chilometri, cioè tu ci facevi tranquillamente con una utilitaria. Ci facevi tranquillamente i 200 e i 300 mila chilometri. Oggi provate voi a fare 300 mila chilometri con un motore 3 cilindri sovralimentato che sposta un'auto che pesa, non so, una tonnellata e 400 kg, 1400 kg. Provate a vedere dopo quanti chilometri quel motore comincia a darvi problemi. Guarda, io non faccio chiaramente nomi, non, perché poi se dovessi fare il nome di un'auto dovrei fare anche nomi di tante altre auto. Io ho posseduto un'auto della quale sono rimasto per 3 anni estremamente soddisfatto e ho fatto 80.000 km in 3 anni con un'auto che montava un 1000 sovralimentato 3 cilindri. Ma motorino, un frullatorino, ma motorino perfetto. Dopo 3 anni mi sono trovato nella condizione di capire se tenere la macchina o meno. Io generalmente le macchine le tengo 3 o 4 anni, nel senso non entro nella spirale delle riparazioni, fino a che la macchina è in garanzia la tengo, quando finisce la garanzia la macchina la do indietro. E mi hanno detto, ma è certo 80.000 km, io sono motori che a 100.000 iniziano a dare problemi. A 100.000 iniziano a dare problemi. Cioè tu compri un'auto e sai nel momento stesso in cui l'hai comprata che è stata strutturata, pensata, progettata, ideata per non darti problemi fino a 100.000, ma te li dà da 100.000 in poi. Quindi in realtà è una spesa a tempo, non è un investimento. Vabbè, potremmo fare anche tanti discorsi su motori che sono stati messi in vendita e poi non adeguatamente testati e poi hanno dato problemi agli acquirenti. C'è un motore di produzione francese, non italiana, un motore di produzione francese che aveva un sistema di distribuzione che ha fatto dannare decine e decine di migliaia di automobilisti. Vabbè, era solamente per sapere e conoscere il vostro pensiero. Mi sembra che più o meno siamo d'accordo tutti quanti su un fatto. Una volta le auto erano costruite per durare e avevano chiaramente durate maggiori. Oggi le auto, sarà difficile pensare che un'auto, la mia auto che ha 2 anni e mezzo, tra 20 anni, 25 anni non ce ne sarà più una in giro, magari qualcuna, ma non saranno auto d'epoca. Quelle auto di oggi non avranno la possibilità di diventare auto d'epoca. Questa è la cosa piuttosto triste. Vabbè, dunque, vediamo un po'. Vorrei tornare a parlare di quel triste fatto che ha riguardato Lorenzo Pezzotti. Lorenzo Pezzotti è un signore che è molto attivo in ambito comunità arcobaleno, ha svolto le mansioni di direttore artistico in varie manifestazioni, è un vocalist, un performer, diciamo che insomma è una persona che nella sua professione si veste in maniera tale da sembrare una, o da essere una drag queen, ok? Quindi è un uomo che si veste da donna e in maniera anche molto molto molto appariscente. Durante il Gay Pride di Milano, salito su un palco dotato di microfono, ha pronunciato delle frasi irriguardose nei confronti non tanto di Matteo Salvini, ma nei confronti di un ministro della Repubblica Italiana, e ha fatto questo avendo al fianco Elodie, in quel momento madrina della manifestazione, che non ha detto una parola né in quel momento né dopo, perché sarebbe bastato dire: ero lì, salutavo la gente, non sentivo neanche quello che veniva detto al microfono, però mi dissocio totalmente da certe affermazioni. No, no, era come se lei fosse assente, tipo le tre scimmiette: non vedo, non sento e non parlo. E solo che le frasi dette da questo Lorenzo Pezzotti sono state particolarmente gravi, perché vedete, io posso anche arrivare a pensare, e chiaramente è una cosa condannabile, censurabile, no, io durante il Pride vestito da drag queen me la devo prendere con qualcuno, e questo qualcuno può essere Giorgia Meloni, può essere Roberto Vannacci, può essere Matteo Salvini, quindi persone che si ritiene, molto spesso sbagliando, che abbiano delle preclusioni totali nei confronti del mondo arcobaleno. Uno diceva, per dire, Giorgia Meloni è vergognosa nelle sue posizioni, perché io le auguro di avere, le auguro che sua figlia diventi lesbica, in modo che lei possa capire il problema della nostra comunità. Una frase sicuramente inelegante, una frase sicuramente non piacevole, dura, ma comunque non è che ha augurato una malattia, ok? Io le auguro che sua figlia diventi lesbica, così così in questo modo potrà capire. E avrebbe potuto dire una cosa di questo genere nei confronti del genere Roberto Vannacci, nei confronti di Matteo Salvini? No, c'è stata una invenzione totale. Quindi ha raccontato di aver visto Matteo Salvini che 30 anni fa praticava delle fellazio alle sue amiche trans nei bagni chimici. Chiaramente la cosa è stata pubblicata, è diventata virale sui social, è stata vista da Matteo Salvini, il quale in maniera molto chiara ha detto: ci vediamo in tribunale. Cioè non è che ha insultato la persona, ha detto: ci vediamo in tribunale. Ma perché poi Matteo Salvini, ripeto, può piacere e può non piacere, ma non è qui la cosa importante. Matteo Salvini è un padre di famiglia, quindi un padre di famiglia che deve rapportarsi ai propri figli che lo guardano e dicono: scusa, ma è vera sta cosa? È chiaro che Matteo Salvini aveva il diritto di tutelarsi e vedere ristabilita la vera verità in un'aula di tribunale. Questo signore Lorenzo Pezzotti, dopo il fatto, un paio d'ore dopo, quindi totalmente lucido, ha fatto tutta una serie di altri video e li ha pubblicati sui suoi profili social, confermando ciò che aveva detto e dicendo che lui era un semplice cittadino, che quindi probabilmente si sarebbe candidato in politica, così avrebbe potuto fare, dire tutto senza problemi, parapapapapa. Il giorno dopo si è tolto lustrini, si è tolto mascara, si è tolto fard, si è tolto l'ombretto e tutta una serie di altri trucchi che chiaramente io non conosco perché non li uso, vestito da uomo, capelli corti color argento, oggi va di moda avere i capelli argento, e ha fatto un video piagnucolando, dando la colpa al caldo, dando la colpa allo spritz e così via. E mi sembra che questo sia un sistema che ormai è ben conosciuto, lo possiamo definire il sistema Ferragni, il sistema Soumahoro, quello di fare un video piagnucolando, un video cercando di chiedere scusa, un video cercando di chiedere pietà, un video cercando di chiedere clemenza. Cioè, quando tu ti senti forte in un determinato ambito, ma poi ti accorgi che è sceso da quel carro la responsabilità di ciò che hai proferito è solamente tua, ecco fatto che ti dimostri quello che sei, quindi una persona estremamente debole. Ma quello che è ancora più preoccupante, al di là di Lorenzo Pezzotti, io se fossi Matteo Salvini, se posso permettermi di dare un consiglio al ministro Salvini, ministro, lasci perdere. Cioè, un atto di magnanimità vale molto di più che non trascinare in tribunale una persona che ha mostrato in quel momento e nei momenti dopo di non essere credibile in nessun modo e in nessuna maniera. Ma quello che è più preoccupante è la comunità arcobaleno che è rimasta in silenzio, come se non fosse accaduto nulla. Cioè, all'interno di una manifestazione viene detta una frase di questo genere e io mi attendevo che da parte della organizzazione ci fosse una presa di posizione, ma estremamente severa nei confronti di chi aveva detto certe parole. E invece ho notato un generale silenzio.
6: RTR 99, ti ricordi?
15: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
16: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
17: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. cartolinformatica.it.
18: RTR 99,
6: ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 7:53, minuti primi e qualche secondo. Una nostra amica Alessandra mi scrive un messaggio e mi fa molto piacere risponderle. Ciao Luca, vorrei chiederti com'è stata la ripresa del tuo gatto dopo l'amputazione della zampina. Io dovrò farla alla mia cagnolona di 11 anni e mezzo per un tumore. Ho paura che non riesca ad abituarsi con tre zampe. Allora, Alessandra, comprendo perfettamente il tuo timore e comprendo anche perfettamente i tuoi sensi di colpa, perché quando la mia gattina piccola è nata materialmente sul mio letto, nel senso che la mamma l'ha partorita in casa. La gattina che era incinta ha cercato durante la notte di Pasqua di 15 anni fa di entrare sotto il piumone, quindi avevamo già approntato la cesta, abbiamo messo la cesta sul letto e lei è stata bravissima e ha sfornato quattro cuccioli meravigliosi. E una di queste, una delle quattro, è l'unica femminuccia, tra l'altro è stata lei a scegliermi, perché una volta mentre stavo sul divano, lei piccolissima si è arrampicata ed è venuta a dormire sulla mia spalla. E in quel momento ho detto, lei è la gattina che ci teniamo. E un paio di anni fa all'incirca ha cominciato ad avere un bozzo su una zampina, quindi l'abbiamo portata al nostro veterinario e ha detto si tratta di un tumore, possiamo provare a toglierlo, però questo tumore generalmente dà delle recidive, quindi ci vogliamo provare. e l'abbiamo fatto operare, l'abbiamo fatto togliere il tumore per circa 6 mesi, e dopo 6 mesi il tumore è tornato ed è tornato in maniera ancora più forte, in maniera ancora più virulenta. Quindi in quel caso bisognava amputare la zampina, era l'unica possibilità, e siamo stati letteralmente massacrati dai sensi di colpa. Sai quelle domande? Chi ha un animale in casa sa perfettamente di cosa sto parlando. Ma ce l'avrà con noi? Ci odierà perché abbiamo fatto questa cosa? E poi alla fine ho detto: no, va bene, amputiamo la zampina. E certo, quando la siamo andati a riprendere, l'impatto è stato forte, no? L'impatto è stato traumatico. E però devo dire che ormai è passato più di un anno da quando abbiamo amputato la zampetta piccola, e nonostante abbia 15 anni, è una gattina molto agile, è magra, fa veramente di tutto, cioè è una cosa incredibile. Ma il veterinario Luca Mancini mi aveva avvertito, mi dice: guarda, è più un problema che ci facciamo noi, perché loro nell'arco di pochissimo riescono ad abituarsi. Infatti corre, salta, si vede chiaramente che zoppica quando cammina, ma se corre non ti accorgi neanche che le manca una zampetta. E questo vale anche per i cani. L'unica cosa alla quale dovrai fare attenzione è la dieta, cioè quindi evitare che la tua cagnolona di 11 anni e mezzo per un cane purtroppo sono un'età importante, e anche se io ti auguro che viva altri 10 anni almeno. Però ecco, la cosa fondamentale è che non prenda peso, perché chiaramente poi bisogna vedere se si tratta di una zampina anteriore o una zampina posteriore. Tienimi aggiornato, perché sarà ancora più dolce con 3 zampe, e sono convinto poi che, figurati, lo coprirete talmente di tanto amore che non... Tienimi aggiornato, veramente ci tengo tanto per sapere come procede il tuo la tua cagnolona di 11 anni e mezzo. Zampa posteriore è meglio della zampa anteriore? Zampa posteriore è meglio della zampa anteriore. Nella cosa brutta che è accaduta, cioè nella cosa negativa che è accaduta, meglio la zampa posteriore che la zampa anteriore. Vabbè, va bene. Allora, vediamo un po'. Quando ammetto una cosa, quando si inizia a parlare di animali, in questi... è successa una cosa proprio in questi giorni. Dunque, non mi ricordo il paese, mannaggia la miseria, non mi ricordo il paese. Dunque, c'è un paese in Salento dove c'è la casa di un artista che si chiama Ferretti, è possibile? Io non ho mai sentito parlare di questo Ferretti, e poi so perfettamente che ci sono ascoltatori in questo momento che già sono alla ricerca. Mi sembra che si chiami Ferretti, qualcosa del genere. Insomma, c'è questa casa stranissima, e siamo andati a visitarla, ed è una vera e propria casa museo. Una casa museo. Lui è un pazzo, ma in senso buono, è un artista che ha stato parecchio tempo in giro per il mondo, poi è tornato nel suo paese in Salento, e c'ha questa casa che, infatti, quando io dico noi andiamo a Londra, la gente resta colpita per Gaudì. Cioè, quando dico, ragazzi, che Gaudì è poca roba, cioè voi andate in questo paese in Salento, ma fra poco vi dico di quale paese siete e vi dico anche il nome dell'artista. C'è questa casa molto grande, non vi aspettate una cosa ricca, con tutte le opere di quest'artista, e tra l'altro c'è questo tizio che è poliomelitico, quindi si muove con difficoltà, che continua a fare quadri, sculture, al suono della musica balla, un personaggio eclettico, una cosa incredibile, ma proprio è. E in questa casa persa totalmente nella campagna salentina ci sono tutte queste opere all'interno, qualcosa di incredibile, ma veramente è pazzesco come nel nulla ci sia questa casa museo. Cioè, io mi chiedo, e tra l'altro entri senza pagare nulla, cioè entri senza pagare nulla, cioè tu fai un giro per questa casa piena zeppa di alcune belle, alcune fanno cagare, ma come, questo vale un po' per tutti gli artisti, no? Cose pazze. E io dico, ma c'è gente che va a Barcellona per vedere Gaudì e c'ha in Italia un pazzo così che non lo considera nessuno, una cosa incredibile. E tra l'altro anche alcuni quadri belli, ma grande, bello, e c'erano dei gatti, ecco, si chiama Vincent. Lui si chiama Vincent. Aspetta, aspetta, se lo cerco. Aspetta, aspetta un attimo. Ti devo la Vincent Ferretti. Vediamo un po' se riesco se mi ricordo. Non è Ferretti. Vincent, artista Salento. Aspetta, artista Salento. Vediamo un po' se qualcuno. Ah, eremo di Vincent Brunetti. È Vincent Brunetti e sta a Guagnano. Guagnano. Vincent Brunetti sta a Guagnano. Voi andate su Google e digitate Vincent, scritto Vincent, Vincent Brunetti Guagnano, e guardate questo eremo, che è una cosa incredibile, è tutto a costo zero, non si paga niente. E c'erano dei gatti, loro tengono parecchi gatti in libertà, e c'era una cucciolata. Purtroppo ero lì e sarei partito dopo 3 o 4 giorni, quindi non sapevo, ma c'era un gattino di 1 mese e mi ero innamorato e sai che mi è rimasto qui il non portarlo a Roma.
18: RTR 99.
19: Ti ricordi?
20: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
21: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
22: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
23: Fai leva sui miei desideri, eh?
22: Veramente faccio leva sull'IVA.
23: Leva sull'IVA?
22: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
23: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
22: Ce li leva?
23: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
22: Leva l'IVA.
23: E i pensieri.
22: Solo a luglio, solo da
24: Iperceramica.
25: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
19: RTR 99. Ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi. Quando io dico che in Italia c'è un patrimonio immenso che noi non conosciamo, io stesso mi stupisco di quante cose non conosco in Italia. E ogni regione ha delle particolarità. E questa che vi ho detto di un paesino in provincia di Lecce, pieno Salento, lontano dal mare, poi in Salento lontano dal mare è un concetto abbastanza, insomma, male che te vada, stai a 20-30 km dal mare, ma te deve proprio andare male. È un paesino dove, classico paesino, pietra leccese, non c'è niente, e in aperta campagna c'è questa cosa. Cioè, vedi, quando parliamo della nostra Italia, a me è capitato di discutere con una mia amica, Amy, perché io ho sempre detto, ho sempre pensato che Barcellona è una delle città più sopravvalutate in senso assoluto. Barcellona non c'è nulla. Dice, io vado una settimana a Barcellona. È come se io dicessi, signore, io vado una settimana. Dice, vado una settimana a Isernia, ma perché c'hai i parenti, perché te devi curare, che cacchio ne sono? No, una settimana, vorrei stare una settimana a Isernia per vedere. voi dovete avvertire qualcuno, perché è evidente che io mi trovi in una condizione di difficoltà, no? Quelli che fanno una settimana a Barcellona, ma che fai una settimana a Barcellona? Cioè, pensateci bene, no? Dicevo, vado una settimana a Barcellona. Sì, lo dico a quelli che amano Barcellona, cioè, vado una settimana a Barcellona, che vai a fare? Beh, arrivi, la mattina. Sbarchi, metti che arrivi di sera, bene. Primo giorno a Barcellona, il giorno dopo dormi, e il giorno dopo che fai? Cioè, vado a vedere la Sagrada Famiglia, vabbè, ci sta. Certo che se parti da Roma per andare a vedere la chiesa a Barcellona, vabbè, comunque sia, vai a vedere la Sagrada Famiglia. Ok, Sagrada Famiglia. Dopo la Sagrada Famiglia vai a vedere la casa di Gaudí, e paghi per vedere la casa di Gaudí. Ok, poi vai a vedere alcuni palazzi strani, un po' così, di Gaudí. Bene, ok, dopo che hai fatto ti sei fatta proprio l'overdose dei Gaudí, che fai? E il pomeriggio, diciamo che una giornata intera la dedichi a Gaudí. Arrivi a sera, che vai in bagno, ti fai la doccia e c'hai Ga scritto su un testicolo, Udi scritto sull'altro testicolo, leggermente ingrossati, perché chiaramente dopo una giornata intera di Gaudí il testicolo tende ad avere una forma di ingrossamento, di ipertrofia. E la mattina dopo ti svegli e dici: ah, che facciamo? Ah, andiamo a vedere, a rosicare, andiamo a vedere il museo del Barcellona, perché chiaramente con quello che ha vinto il Barcellona, a meno che tu non sia tifoso del Milan o del Real Madrid, vai a rosicare. Perché con quello che ha vinto il Barcellona, in Italia solo il Milan può competere con... Vai lì e vai a vedere le varie coppe che ha vinto il Mazza, il campo d'estate del Barcellona, sì, ok, bella, ok, finito. Che fai dopo? Cioè, dici: andiamo alla Ramblas, quindi vai alla Ramblas, fai la Ramblas, passi tra scippatori, venditori di oggetti falsi, borseggiatori, quant'altro, arrivi alla fine della Ramblas, che praticamente, ripeto, stiamo parlando di Via dei Cave, stiamo parlando di, vuoi dire, non c'è niente, nulla. Alla fine diciamo c'è un mercato meraviglioso. Tu entri in questo mercato e ti rendi conto, dici: cazzo, se vado al mercato del Trionfale è meglio, cioè è meglio, magari è meno turistico, però insomma è un mercato. E finisci il secondo giorno a Barcellona, che fai gli altri cinque? Che fai gli altri cinque giorni a Barcellona? Dice: vado a Barcelloneta, ah, ok, vado in spiaggia, c'è Ostia. Tu prendi il trenino, arriva Ostia, non c'è bisogno di arrivare a Barcelloneta. Cioè, capito? Cioè, questo è quando io parlo della nostra nazione, no? Quando parlo della nostra Italia. Eppure c'è gente. Allora, se qualcuno ama Barcellona, vi do la possibilità di elencare le bellezze di Barcellona. Ok, allora c'è Naira, mazza, nome bellissimo Naira. Qui purtroppo ammetto i miei limiti. Lo so, ragazzi, ammetto i miei limiti. A me, se parlo con adesso non mi permetterei mai, con questa ascoltatrice, parlo solamente del suo nome. Parlo con una persona per telefono, mi chiamo Naira. Naira, bella figa. Naira, bella figa. Cioè, automaticamente, no, tu pensi, lo dico agli uomini, come vi immaginate una che si chiama Naira? Naira, automaticamente bella figa. Parli con una, come ti chiami? Assunta. Poi magari Naira, non lei, l'ascoltatrice, Naira è in cofano e Assunta topa mostruosa, però nel nostro immaginario Naira, bella figa, Assunta, cesso. Sbagliato molto spesso l'immaginario. Vabbè. Comunque Naira ci dice: a Barcellona c'è anche il quartiere gotico, anche la cattedrale di Santa Maria del Mar, che è bellissimo. Nulla è come a Roma, ovviamente. Buona giornata. Ho capito, Naira, io ti voglio bene, cioè il quartiere gotico e la cattedrale di Santa Maria del Mar, cioè, a Roma la cattedrale di Santa Maria del Mar la diamo, a Roma, in Italia la diamo come resto, cioè la diamo come resto? Cioè, se tu vai a ti dico, ma non voglio manco giocare a grande città, è la chiesa più importante di Galatina, ve lo dico perché ho appena fatto una botta di Salento, la chiesa più importante di Galatina, cioè va a Barcellona e vince 7-0, capito? Non è possibile. Poi ogni cosa, ci stanno un sacco, dice io vado a vedere, perché andare a vedere è bello, viaggiare è bello, anche per tornare e dire che la cosa non ti è piaciuta. Però vabbè, abbiamo sistemato anche Barcellona. Comunque ripeto, se avete una settimana, dice proprio, meglio Isernia che Barcellona.
2: RTR 99,
3: ti ricordi? Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
4: Azienda agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
5: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
7: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati, un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
8: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
3: RTR 99.
2: Ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:13, minuti primi e qualche secondo si fa per ridere. Rispondo anche ad Alessandro che ha fatto una ricerca su ChatGPT chiedendo quali sono le cose da vedere a Barcellona e ha elencato Sagrada Famiglia, ne ho parlato, Park Güell, che sarebbe la casa di Gaudì, Casa Batlló, un'altra delle case come Casa Milà e altre case sparse per Barcellona, poi la Rambla, ho detto, uno stradone pieno di spacciatori e venditori di robe false, borseggiatori e negozi turistici. Il mercato della boccheria, quello che ti ho detto che sta in fin dalla Rambla e vai al mercato trionfale, è la stessa cosa. Il quartiere gotico, poi mi elenchi la collina del Mongiui. Ho capito, è una collina, cioè Roma ce n'ha sette dei colli, Roma ce n'ha sette dei colli. Ma hai parlato del Camp Nou, che è quello del Barcellona. Sì, un museo di Picasso, ma per il resto l'Arco di Trionfo, cioè vorrei dire che l'Arco di Trionfo a Barcellona, siamo sinceri, cioè dai, ma parli di Barcelloneta, il Monte Tibidabo, dai ragazzi, su via, dai. Poi se ci volete andare, per carità, se ci volete andare, andateci, ma stateci pure due settimane, ma passateci tre settimane, anche perché a Roma, poi presso non so qual è l'ospedale specializzato nell'orchite, c'è una, un ospedale specializzato. Quindi dopo che siete state 2 settimane a Barcellona, tornate, sempre ammesso poi che non vi abbiano derubato, tornate e poi vi potete, se siete uomini, vi potete curare l'orchite. Vabbè, orchite, se non sapete cos'è l'orchite potete sempre fare una ricerca, anzi vedete, faccio io la ricerca per voi, così almeno siamo a posto. Allora vediamo un po', facciamo la domanda all'intelligenza artificiale: cos'è l'orchite? Cos'è l'orchite? L'orchite è un'infiammazione di uno o entrambi i testicoli. A Barcellona è molto facile che i testicoli si infiammino entrambi fino a diventare simili a dei cocomeri. L'orchite può causare dolore e gonfiore del testicolo, arrossamento dello scroto, febbre, sensazione di pesantezza e dolore all'inguine, talvolta dolore durante la minzione o l'eiaculazione. Le cause più comuni sono infezioni virali, soprattutto la parotite, quindi gli orecchioni. Se può dire orecchioni? No, con la O davanti, si può dire, siamo ancora nell'ambito dell'ecito, sì, orecchioni, infezioni batteriche, spesso associate a infezioni delle vie urinarie o malattie sessualmente trasmissibili, oppure alcuni viaggi. Nella fattispecie, lo dice anche l'intelligenza artificiale, Barcellona, Monaco di Baviera e Lisbona, queste sono tre città che, insomma, se state 2 settimane possono farvi venire l'orchite. Fate attenzione, poi siccome io tengo molto chiaramente alla vostra salute, al vostro benessere psicofisico, chiaramente vi cerco di darvi dei consigli. O se lo dice l'intelligenza artificiale, non è che lo dico io, cioè fate una ricerca sull'intelligenza artificiale e vi renderete conto esattamente di che cosa si tratta. Dunque, ricordo sempre il numero, chiaramente se non siete d'accordo con il sottoscritto potete farlo senza alcun problema, basta che non diciate che mi avete visto nei bagni chimici mentre facevo un gangerone ad una amica trans. Magari sì, contestatemi senza scendere nel particolare. E dunque, avete notato come ci sono in Italia notizie che vengono boom boom boom boom boom sparate a palla, altre che nonostante siano ben più gravi, dopo boom si afflosciano. Allora, noi abbiamo un tizio bengalese che si chiama Shadat Hossain, che ha ucciso a colpi di mannaia una coppia di connazionali, marito e moglie, e la loro bambina di 8 anni. Questo tizio è letteralmente scomparso, cioè proprio si è volatilizzato e non se ne parla più. Eppure, signori, è stata trucidata una famiglia, moglie, marito e la bambina di 8 anni, trucidata a colpi di mannaia. Stiamo parlando di una cosa gravissima, stiamo parlando di, non è la nazionalità di delle vittime a far sì che questa notizia possa avere più o meno risalto. È una tragedia avvenuta all'interno della comunità bengalese, una comunità molto coesa, una comunità molto compatta, una comunità che ha delle regole che sono impermeabili all'esterno, nel senso, noi non conosciamo la comunità, non conosciamo neanche le regole della comunità bengalese, non conosciamo soprattutto le regole non scritte, gli accordi che vengono presi nel paese di origine, dalle famiglie di origine, nei paesi di origine, cioè c'è la nazione di origine, poi ci sono i paesi di origine, sono le cittadine dalle quali queste persone provengono. È chiaro che questo triplice omicidio, ieri l'ho definito famiglicidio, è maturato all'interno di un contesto familiare, probabilmente fatto di situazioni sentimentali che non erano state risolte. Però pensateci bene, come fa un bengalese a nascondersi se non ha degli appoggi all'interno della stessa comunità. Allora, il mio ragionamento cerca di essere di ampio respiro, ok? E quindi io non sto paragonando la comunità bengalese alla comunità della camorra, ammesso che poi il termine comunità possa essere associato a quello della camorra, ok? Però quando all'interno di un determinato ambito qualcuno che fa parte di quell'ambito commette un reato molto molto grave, è l'ambito stesso che quella persona se lo vende, se la vende. Quando nella zona di Roma, quella di Gasperina, che fino a un po' di anni fa era territorio incontrastato di una determinata famiglia, uno aveva commesso un reato particolarmente grave, quel territorio era stato

0: non sia stato ancora trovato? Cioè, nessuno immagina, nessuno pensa che possano esserci delle connivenze da parte della comunità bengalese. Non so, non se ne parla. Sarà perché questo tizio, tra l'altro, era attivo in politica, ci sono delle foto che lo mostrano allo stesso tavolo con i vertici politici dei referenti italiani di un partito islamista bengalese. Però, proprio perché altrimenti le persone possono iniziare a ragionare, possono iniziare a riflettere, di questa cosa non se ne parla. E guardate che stiamo parlando di un fatto estremamente grave, eh? Cioè, non stiamo parlando di, tra virgolette, dice, sai, c'è stato un regolamento di conti e un bengalese, zac, ha dato una coltellata a un altro, ma quello, dopo aver rischiato la vita, si è salvato. No, ragazzi, qui parliamo di una famiglia e una bambina di 8 anni che è morta. La notizia è completamente scomparsa dai siti, dalle pagine dei quotidiani. Se voi andate a vedere quello che c'è prendete un quotidiano, dico il quotidiano di Roma per eccellenza, ok? Il Messaggero, ok? Oh, il quotidiano di Roma. Vai a vedere il... Aspetta. No, perché voglio darvi la notizia per certa, cioè altrimenti qualcuno può pensare che io stia qui a veramente a insegnare aritmetica alle lucertole. Invece vado sul Messaggero, sul sito del Messaggero, eccomi qua, vado in cronaca di Roma e vado a vedere se tra le prime notizie del Messaggero sulla cronaca di Roma abbiamo degli aggiornamenti che riguardano la cattura di questo bengalese, visto che l'omicidio, il famicidio è avvenuto a Roma. Allora, le notizie sono: l'autista a Roma, l'autista a malore per il caldo, bus dell'ATAC esce di strada ai Parioli, fiamme vicine ai binari a Roma, i treni bloccati per ore, cancellati 30 convogli, carte elettroniche a Roma, open day sabato 4 e domenica 5 luglio, metro C, lavori da fine luglio per la tratta Mazzini-Farnesina, un popolo di fedelissimi continua a crescere, si parla dell'evento del concerto di Ultimo il 4 luglio, poi aspetta, caldo a Roma, Gigi D'Agostino torna a Roma, sono malata terminare, voglio vedere le mie figlie, cerca di gettarsi a un punto a Roma, l'uomo resta sospeso, l'allarme dei passanti all'arrivo della polizia. Ragazzi, questo fatto, che è gravissimo, è completamente scomparso. Questo è completamente scomparso e io reputo questa una di quelle notizie sulle quali è stato messo il cappello di un certo pensiero unico dominante della serie: non ci devi pensare, non ci devi riflettere, non devi arrivare. Questo che io intendo quando parlo di controinformazione. Dunque, noi abbiamo assistito ad un incontro-scontro che si è verificato in Parlamento. Ve lo faccio ascoltare proprio così, dall'inizio, per capire quali sono i reali problemi della nostra nazione, perché qualcuno può pensare, qualche stolto all'ascolto può pensare che i veri problemi di questa nazione siano, non so, il lavoro, l'inflazione, poi più tardi parliamo anche dell'inflazione, dei prezzi che stanno aumentando, può essere, che so, la sanità, la sicurezza, gli infami trattamenti pensionistici per gli anziani, l'assistenza stessa agli anziani. No, voi siete degli stolti. Questo è successo, vi dico che è successo in Parlamento, cioè è una cosa vera, non vi sto dicendo che è una cosa inventata, quindi vi faccio ascoltare quello che è accaduto tra una deputata del Partito Democratico e in quel momento il presidente Giorgio Mulè. Ascoltate bene.
1: Grazie, signora Presidente. Mi faccio questa premessa, mi rivolgo a lei femminile. Mi rivolgo a lei al femminile.
2: Insomma, per io scelta. Avrei qualcosa da ridire,
1: le
2: però
1: spiego,
2: prego.
1: Le spiego, perché
2: cioè io la mia identità è quella.
1: Le spiego.
2: Quindi se si rivolge a me è presidente.
1: Le spiego.
2: Ma no, non si può rivolgere a me come signora presidente.
1: Le spiego. In questa

0: aula, l'onorevole Perissa Marco, Marco Perissa, ha parlato della segretaria del mio partito, chiamandola al maschile, segretario, e ritenendo che questa era una scelta che a lui competeva. Se a lui compete di rivolgersi a una donna con un appellativo maschile,
1: onorevole,
0: a me è permesso di rivolgermi
1: onorevole
0: a
1: Guerra.
0: No, uomo in quest'aula con un appellativo femminile.
1: Onorevole Guerra, mi spiace, guarda.
0: Lei non richiami anche l'onorevole Perissa e tutti gli altri che si rivolgono a noi donne, al onorevole maschile, allo stesso modo. Perché se lei tiene al suo genere, guardi che io tengo al mio, va bene?
1: La ringrazio.
2: Ah, questa era
1: sull'emendamento o meno?
0: Se permette, signora Presidente.
2: Allora, questa è l'onorevolessa Cecilia Guerra del Partito Democratico. Qualcuno dirà onorevolessa? Ragazzi, se tiene molto al suo genere, io la chiamo onorevolessa, credo sia corretto, no? Quindi onorevolessa. E questi sono i veri problemi. Cioè, noi oggi, ieri vi dicevo di come la sinistra stia attorcigliando su se stessa, e questo è un problema. Ragazzi, questo è un problema perché, in una nazione democratica, un sistema democratico si tiene su una maggioranza, ma anche sul pungolo dell'opposizione. Questo è un po' come io utilizzo sempre degli esempi calcistici che ci possono far capire meglio, no, quello che intendo dire. Quando tu sei tifoso di una qualunque squadra, ok, e vai allo stadio e la tua squadra vince 2-0 contro una formazione di bassa classifica, sei molto contento. Ok? Ma se la tua squadra vince 2-0 con una formazione di alta classifica, sei molto più contento perché ha battuto un avversario forte. Quindi, poiché l'avversario era forte, tu hai dovuto dare, la tua squadra ha dovuto dare il 110% per arrivare a quel risultato. Se noi in Italia abbiamo un'opposizione de straccioni, è chiaro che anche per il governo diventa difficile alzare il livello, perché basta poco per essere meglio di questi straccioni. La sinistra ha perso le caratteristiche per le quali si può definire tale, cioè perché la sinistra non difende più l'operaio. Io sono cresciuto con questa idea, che poi era un'idea sbagliata, ma almeno sono cresciuto con questa idea: la sinistra era quella che stava dalla parte degli ultimi, la sinistra era quella che stava dalla parte degli oppressi, la sinistra era quella che stava dalla parte degli operai, ok? La classe operaia. Oggi, ragazzi, la sinistra sta contro gli italiani. Oggi la sinistra è esattamente contro gli italiani. Oggi la sinistra sta facendo di tutto per essere il più distante possibile da quella sinistra che è diventata sinistra grazie a determinate battaglie. Quindi, di fronte ad un'opposizione così inconsistente, di fronte ad un'opposizione così inconcludente, non c'è neanche bisogno di impegnarsi più di tanto, basta fare il minimo. Uno dei motivi per i quali oggi in Italia tante cose non vanno è perché il livello della politica, secondo me, ha raggiunto proprio, secondo me stiamo raschiando il fondo del barile.
3: RTR 99, ti ricordi?
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 4 di Pepsi normale o zero da 1,5 litri a 3,59 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da
7: Iperceramica. Ciao da Laura Cremaschi
8: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
7: I deodoranti Breeze Squeeze sono a 3,59€, freschezza e protezione per tutto il giorno. Non contengono sali di alluminio e permettono alla pelle di respirare liberamente. I deodoranti Breeze sono disponibili in tante profumazioni, scegli quella più adatta a te.
8: Acqua e sapone.
7: Oltre la convenienza.
9: Jerry Calà per Seat prima.
10: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
9: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
10: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
9: Sì, Jerry.
10: Doppia libidine!
9: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
10: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
9: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
10: Libidine coi fiocchi!
11: Autocentro Saxarubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentro Saxarubra.it.

0: lasciare casa al caso, scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: RTR 99.
2: Ti ricordi?
3: RTR 99 ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 8:34 minuti primi e qualche secondo. Dunque, ci sono attualmente a Roma ancora 16 botticelle che girano. E al di là del fatto che si tratta di una cosa piacevole, può essere piacevole per i turisti, in determinati periodi dell'anno, e questo chiaramente è uno di quelli, io le botticelle le vedo un po' anacronistiche. Sono caratteristiche della nostra città, ok? Ma penso oggi che immaginare un cavallo costretto a trascinare una botticella con il cocchiere, penso che si chiami così, e 2, 3, 4 turisti, sia una cosa che non vada bene, ok? E il comune sta cercando degli sponsor per eliminarle in cambio di un'auto con licenza taxi. E il problema non è tanto la licenza, ok? Perché credo che comunque si possa fare. Tu hai una licenza per la botticella e la licenza potrebbe essere tramutata in una licenza taxi. Con buona pace ai tassisti, però, amici miei tassisti, so che siete in tanti ad ascoltare, sapete quante volte vi ho difeso. Non saranno 16 licenze in più o in meno a distruggere il vostro lavoro, ok? Quindi il problema è che poi, mentre la botticella praticamente non ha un valore, queste persone, questi 16 cocchieri, definiamoli così, questi 16 conducenti dovrebbero anche comprare un'auto, ok? E il Comune di Roma dice: io ti do la licenza taxi, però poi c'è bisogno dell'auto, e per l'auto il Comune di Roma sta cercando degli sponsor, quindi delle associazioni animaliste che possano farsi carico dell'acquisto di queste 16 autovetture, in modo da mandare definitivamente in pensione i 16 cavalli e mandare definitivamente in pensione questo servizio. Dei 16, da quello che ho letto, 15 sarebbero d'accordo, c'è solo uno che non molla. Però sembra anche che questa persona sia unico, solo, e quindi insomma credo che si possa divenire ad un accordo. Ma il ragionamento che volevo fare è un altro, ok? E quanto possono costare 16 autovetture? No, perché il Comune di Roma, che questo problema vorrebbe risolverlo, e io giustamente sono d'accordo, nel senso sono dalla parte di Roberto Gualtieri, vi dico, va bene, Roberto Gualtieri ha ragione, cioè quindi eliminiamo queste 16 botticelle. Quindi quanto possono costare 16 autovetture? Vogliamo dire, senza esagerare più di tanto, vogliamo dire che 16 autovetture possono costare, allora, di listino 30.000 euro l'una, ok? Però sappiamo anche che quando si acquistano le auto e le auto poi sono destinate al servizio pubblico come taxi, i tassisti godono di sconti importanti. Quindi diciamo che, se ci sono dei tassisti all'ascolto, mi potranno aiutare in questo, no? Giusto, il termine esatto è vetturino. Termine esatto è vetturino, giusto? Grazie mille, vetturino. Grazie, vetturino, non mi veniva, vetturino. E non cocchiere, vetturino. E cocchiere è un'altra cosa. Sì, cocchiere sta lì, però insomma, vetturino. E più o meno un'auto che costa 30.000 euro, io vado in un concessionario, voglio comprare un'auto, 30.000, mi fanno, che so, il 7% di sconto, ok? Quindi sono circa 2.000 euro all'incirca. La pago 28. Un tassista la paga circa 25. Se ci siamo su questo? Più o meno 25. Quindi 25 per 16 autovetture sono 250.000 euro. Poi metticene in altre 150 all'incirca, stiamo parlando di 400.000 euro. Con 400.000 euro si possono acquistare 16 autovetture da dare a questi vetturini. Qualcuno potrebbe dire: ma perché il comune di Roma deve spendere questi soldi per comprare le auto a questi vetturini? Bonilli, che ci arrivo. Abbiamo parlato di 400.000 euro, ok? Roberto Gualtieri ha regalato 400.000 euro ad un'associazione, Welcome to Refugees Italia, per trovare famiglie romane disposte ad ospitare gratuitamente per 2 anni un migrante. E finora ne sono stati trovati 3 e la cosa è ferma lì. Ok, di questi 3, ve l'ho detto, uno credo sia Gassman, l'altro credo sia Fiorella Mannoia e l'altro credo sia quell'attore del quale non ricordo il nome, molto impegnato a sinistra. Ha speso 400.000 euro per quello e tutti zitti. Ha regalato 400.000 euro a questa associazione quando quei 400.000 avrebbero potuto essere destinati a questa situazione e risolvere veramente una volta per tutte il problema delle botticelle a Roma. Guardate che una città a livello economico funziona come vasi comunicanti. Quei 400.000 euro non hanno risolto un problema, ma sono stati un regalo ad un'associazione. Quei 400.000 euro un problema lo avrebbero potuto risolvere. Ecco, questo è quello che io cerco di far capire quando parlo di buona amministrazione. E quella di Roberto Gualtieri non è stata una buona amministrazione, perché se oggi si cercano i 400.000 euro attraverso degli sponsor per far sì che qualcuno possa comprare le macchine per i vetturini, quando quei 400.000 euro ce l'avevi in saccoccia e potevi spenderli per questo. Vabbè. Dunque, lo dico ora, così siamo lontani da ogni forma di... tra non molto ci sarà il rinnovo della carica del Presidente della Repubblica e chiaramente scade il mandato di Sergio Mattarella e quindi bisognerà pensare al nuovo Presidente della Repubblica questa volta si parla di un Presidente della Repubblica che per la prima volta potrebbe venire dalle file del centrodestra. Nomi se ne fanno, ma sai, a volte tu fai i nomi affinché il nome stesso venga bruciato. Io faccio solamente 2 considerazioni. Allora, la prima, che non venisse in mente a nessuno di proporre Ignazio La Russa come Presidente della Repubblica. Che non venisse in mente a nessuno di proporre Ignazio La Russa Presidente della Repubblica. E se non è chiaro il concetto, voglio insistere: che non venisse in mente a nessuno di proporre Ignazio La Russa Presidente della Repubblica. Stop. È un profilo, a mio avviso, incompatibile con quel ruolo. Quindi lo reputo un autogol, lo reputerei un autogol notevole da parte del centrodestra. Oltretutto sarebbe anche molto molto molto difficile, anche perché un Presidente della Repubblica non è che venga eletto all'unanimità, ma il Presidente della Repubblica dovrebbe essere veramente il Presidente di tutti gli italiani, e Ignazio La Russa non sarebbe il Presidente di tutti gli italiani. Poi non parlo della carica, perché ve lo dico ora: se Ignazio La Russa diventasse Presidente della Repubblica, io rispetterei la carica, quindi non mi permetterei mai di dire qualche cosa, ma certamente non lo potrei riconoscere come il mio Presidente della Repubblica. Ma vale anche per altri nomi. Ma c'è un ma. Lo so, questa è fantapolitica, ok? Ma la politica è anche un gioco, ok? È un gioco che poi determina la vita di intere popolazioni. Però credo che si possa provare ad affrontare questo discorso anche un po' con il, non dico col sorriso sulle labbra, ma con un po' di leggerezza. E allora la fantapolitica potrebbe essere questa: e se, ripeto, e se Giorgia Meloni, dopo aver toccato una vetta inimmaginabile, quella di ricoprire il ruolo di Presidente del Consiglio per una donna in una nazione italiana dove per lungo tempo la sinistra è stata al governo e non è mai stata capace di proporre un nome credibile per ricoprire quel ruolo. Vi ricordo che è la stessa sinistra che ha parlato sempre di femminismo, e le femministe si ritrovano negli ideali di sinistra. Poi quando vai a chiedere alle femministe: ma scusami, come mai la tua sinistra in decenni interi non ha mai proposto il nome di una donna a capo del governo? Non ti sanno rispondere. Quando tu parli con la comunità arcobaleno e chiedi alla comunità arcobaleno: scusami, tu oggi stai chiedendo che ti vengano riconosciuti determinati diritti, ma quei diritti che potevi chiedere quando la tua parte politica è al governo e non ti sono stati concessi, perché non hai protestato all'epoca? Cioè, parlare di sinistra e parlarne in questa maniera significa far capire alle persone quante falsità ci siano dietro una finta politica dalla parte veramente della gente. Ed è incredibile come le persone che fanno parte di determinate categorie non capiscano che è la sinistra in primis ad averli presi in giro e a non aver portato avanti i loro diritti. Quindi provate ad immaginare se Giorgia Meloni, dopo aver distrutto la sinistra, perché qui parliamo, ragazzi, di una distruzione, cioè nel tessuto connettivo politico, nella storia politica della sinistra. E ragazzi, pensare che la prima donna a ricoprire il ruolo di Presidente del Consiglio è una che viene dalla destra vera, è una che viene dal fronte della gioventù, è una che viene dalle formazioni giovanili del movimento sociale italiano, è una che ha sempre lottato per le sue idee venendo da un quartiere popolare di Roma. Oggi è diventato meno popolare, più radical chic, ma quando Giorgia Meloni è cresciuta la Garbatella era la Garbatella. Okay. Cioè, perché noi pensiamo alla Garbatella solamente come ai lotti, ma la Garbatella è ancora oggi via Rosa Raimondi Garibaldi. Cioè, per farvi capire, per farvi comprendere da dove viene l'attuale Presidente del Consiglio, e se Giorgia Meloni fosse il prossimo Presidente della Repubblica, pensateci bene: prima donna a ricoprire il ruolo di Presidente della Repubblica in Italia. Mamma mia, pensateci bene cosa potrebbe accadere. Ci sono delle sconfitte che ti lacerano l'anima, ci sono delle sconfitte che ti graffiano ogni organo interno del tuo corpo, sono sconfitte inguaribili. Io uso sempre degli esempi parafrasando dei fatti calcistici. Pensate la città di Madrid, con due formazioni calcistiche, una di eccezionale livello, la squadra più titolata al mondo, l'altra una squadra che ha vinto qualche cosina, ma rispetto al Real Madrid, una è Real Madrid e l'altro è l'Atletico Madrid. Eppure l'Atletico Madrid nel corso degli ultimi anni per ben due volte è arrivata a giocare una finale di Champions League e ha giocato entrambe le volte la finale di Champions League con il Real Madrid, e tutte e due le volte è stata ad un passo dal vincerla e poi l'ha persa tutte e due le volte. Io parlavo con un tifoso dei Colchoneros, così si chiamano i tifosi dell'Atletico Madrid, e tra l'altro tassista a Madrid, che mi diceva: noi non ci dormiamo la notte, noi ci svegliamo la notte in preda agli incubi. Quelle due finali di Champions League perse con loro, con i Blancos, è una cosa che ci ha segnato a vita. Cioè, non ci rialzeremo mai più da quelle due sconfitte. Ecco, pensate alla sinistra, costretta a confrontarsi ogni giorno con una donna di destra, presidente del Consiglio. Pensate cosa potrebbe accadere alle donne di sinistra, soprattutto alle donne di sinistra, pensare ad una donna di destra diventata presidente della Repubblica. Sarebbe il gesto ideale per sconfiggerli definitivamente.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Non accontentarti di sentire, fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
4: Una chiarezza mai provata prima e solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, c'è lo sconto speciale del 35%.
2: Italphone, e ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450. Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mead-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?
5: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
6: RTR 99.
1: Ti ricordi?
3: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta, insieme a voi sono le 8:52 minuti primi e qualche secondo, ma sono giuste le vostre considerazioni, no? Perché si dice, vabbè, ma se... se Giorgia Meloni riuscisse sul serio a diventare Presidente della Repubblica, ma ripeto, stiamo parlando di fantapolitica, chi potrebbe diventare il leader del centrodestra? Non è una cosa semplice, intanto bisogna vedere che cosa succede nel centrodestra, perché ragazzi i prossimi mesi saranno di fondamentale importanza e i giochi sono tutt'altro che fatti, perché ci sono delle, io le definisco variabili, non impazzite, ma comunque variabili, e se nel centrodestra c'è il generale Roberto Vannacci, nel centrosinistra c'è Calenda e Renzi, e quindi bisogna capire quali saranno i punti di accordo. Vedete, in politica c'è una cosa che noi non conosciamo, noi non ce ne rendiamo conto, non, o comunque facciamo finta di vedere la politica per quello che ci viene raccontato, per il modo in cui la politica ci viene raccontata, ma la politica è fatta di accordi sotto traccia, è fatta di incontri, è fatta di telefonate e io penso sinceramente che, visto che sono in gioco le sorti di questa nazione, nel centrodestra stiano facendo una riflessione ben più ampia di quella che appare. Perché Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Roberto Tajani, ci metto anche Lupi, ma Lupi è come a Bomboletta, una volta c'era ruota di scorta, oggi Lupi nel centrodestra è come il compressorino, no? Che ti permette di riparare una piccola foratura, ma se squarci il pneumatico devi attendere il carro attrezzi. Quindi poca roba. Diciamo che il centrodestra è formato realmente da Fratelli d'Italia, da Lega e Forza Italia. I tre leader comunque si confrontano continuamente. Secondo voi non si sono detti, perché io mi immagino una cosa di questo genere, e ripeto, sempre fantapolitica, laddove per fanta non significa fantascienza ma significa fantasia, ok? Immagino che una cosa di questo genere, si incontrano tutte e tre, dicevo, senti, se vediamo, sì, sedemo a casa mia, o a casa da cena, sì, sedemo a casa mia a cena, a casa di Giorgia Meloni, facciamo la carbonara, se fa la carbonara, d'accordo, per me è poca, capito, per me è poca, sì, ok, non ti preoccupare, poi faccio pure due puntarelle ai calici, perché uno si immagina che Giorgia Meloni faccia la carbonara e puntarelle ai calici, magari ti fa un pezzettino da bacchia scottadito, cioè ti aspetti quello, no? Non è Giorgia Meloni, la parannanza, sta dentro casa, così immagino una cena a tre, che domo fa? Ma qua che domo fa? Che domo fa, Gio? E qua è Sovanna, ci sta a fare un casino, ho capito ragazzi, sta a fare un casino, ma c'è il 6%, ho capito ragazzi, ma e ragazzi, e qui è le cose su due, cioè o noi lo tagliamo fuori e andiamo per i fatti nostri, ma andando per i fatti nostri io mi rischio di non avere la maggioranza, anche perché Stuannacci, con quello che dice, ed è quello che molte persone vogliono sentire, da qui a un anno, quando si andrà a votare, il rischio è quello che arrivi anche al 7-8%. E è vero che una parte di quei voti li prende tra gli indecisi, quelli che a votare non ci sono andati, ma è anche vero che una parte dei voti di Vannacci li prende da noi. Tu Matteo lo sai bene, lo so bene sì, ogni volta che lui aumenta del 0,5 io diminuisco del 0,3, e quegli 0,3 sono finiti da lui. È vero che prende dei voti pure, cioè, Tajani, ma da noi dei voti ne prende pochi, sì, però sta attento pure te, Tajani, che trovassero il culo un attimo, quindi non fai effetto, perché quando sei tra amici parli in questo modo, e quindi ci si fa, beh, ma dopo tutte queste dichiarazioni come possiamo fare? Dice, ma tu, siccome Giorgio Meloni Fratelli è la migliore, Giorgio Meloni dice, guarda che non devi pensare a Vannacci, perché Vannacci è l'ultimo dei problemi, devi pensare alle persone che ascoltano quello che dice Vannacci, cioè noi dobbiamo mirare a portare all'interno della coalizione di centrodestra quel 6% attuale, che probabilmente diventerà in proiezione il 7-8%, quello che è, in modo da avere poi la possibilità di avere una maggioranza importante di centrodestra. E magari, perché no, lasciare anche il centrodestra nelle mani di Mantovano, ecco il nome ragazzi, Mantovano, preparatissimo, sotto traccia, understatement, personaggio pulito, spendibilissimo sul mercato nazionale e internazionale, in gamba, in modo da avere un mantovano e da avere chiaramente la possibilità di accedere anche alla soglia della presidenza della Repubblica. Quindi raga, che te, ma te starà sul cazzo, mannacci, lo posso pure capire. Robè sarebbe Tajani, tu non riesci a spiegare a quelli ai tuoi come però raga, o mangiamo sta minestra o zompamo sta finestra, e vedrete che nel corso dei prossimi mesi ci saranno delle dichiarazioni di apertura da parte del centrodestra, e ci sarà anche da parte di Vannacci una maggiore disponibilità ad essere meno duro su determinati ragionamenti. Questa è la mia previsione legata alla fantapolitica. Quindi c'è stata la fantasia politica dell'incontro, c'è stata la fantapolitica intesa proprio come fantascienza, anche perché, signori, ricordiamolo che a sinistra in questo momento la figura tanto lo spauracchio di Vannacci, in realtà allo stato attuale, nella situazione ideale, Vannacci è un sistema di ancoraggio per far sì che la sinistra possa ancora giocarsela alle elezioni. Cioè il far vedere che Vannacci, farlo apparire come un nemico, ma in realtà se Vannacci non si avvicina al centrodestra, Vannacci sta facendo il gioco della sinistra, ma è solamente questione di attendere. E voi credete che l'unico vero grande statista che abbiamo in Italia, l'unico vero grande statista, sto parlando di Giorgia Meloni, l'unico vero grande statista che abbiamo in Italia non sia in grado di giocare questa partita mettendo tutte le pedine al posto giusto?
6: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: RTR 99. Ti ricordi?

0: TR99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono 9-5 minuti primi e qualche secondo. È vero, avete ragione, ho chiamato Tajani più volte Roberto. È vero, già perché vedevo, già prefiguravo una sostituzione, no? Quindi è stata una proiezione del pensiero di quello che potrebbe essere un eventuale futuro, anche perché ricordiamoci una cosa molto semplice: se Futuro Nazionale del generale Roberto Vannacci cresce a tal punto da superare anche Forza Italia, e che ne dica Marina Berlusconi, ragazzi, si potrebbe pure richiamare in panchina Forza Italia e sostituirla con Futuro Nazionale. Quello pure è un discorso da fare, perché poi è sempre una questione numerica, sono i numeri che contano in politica. Dunque, voglio tornare a parlare di una vicenda avvenuta a Milano, ed è non tanto la tragedia, ma quello che c'è stato prima della tragedia, ok? Dunque, Aurora Livoli è morta a dicembre, una notte molto molto fredda, è morta in un cortile a Milano, uccisa a mani nude da Emilio Gabriel Valdez Velasco, peruviano di 57 anni. Aurora Livoli di anni ne aveva 19, era scappata di casa, anche se poi il termine scappato di casa a 19 anni non è neanche corretto, perché scappi da casa se sei minorenne. Forse è più giusto dire aveva deciso di andarsene di casa senza dire a nessuno dove si sarebbe recata, quindi ha fatto perdere le sue tracce. Abitava in un paese in provincia di Latina, Monte e San Biagio, insieme ai genitori. La vita di paese le stava stretta, viveva una certa inquietudine, e quindi niente, se n'è andata. E per questo omicidio estremamente brutale, il pubblico ministero Antonio Panza ha chiesto al giudice per le indagini preliminari il giudizio immediato, che consente, quindi almeno nella fase cautelare, il rinvio a giudizio senza l'udienza preliminare. Allora, cosa è accaduto? Sono proprio le telecamere che hanno cristallizzato gli ultimi istanti di vita di Aurora. Era la sera del 28 dicembre dello scorso anno. Camminava, mani in tasca, un giubbotto invernale, capelli scuri, insomma un'andatura tranquilla. Dietro di lei, a pochi metri sulla strada che imbocca il cortile dell'edificio, compare un uomo, e lo stesso uomo che viene ripreso dalle telecamere anche un'ora dopo, mentre percorre lo stesso tragitto al contrario, ma questa volta non più in compagnia di Aurora, ma da solo. Aurora verrà ritrovata la mattina successiva a terra, spogliata, con lividi in tutto il corpo, e ad abusare di lei e a strangolarla è stato proprio il peruviano che ha ammesso l'omicidio. E lo stesso peruviano che pochi minuti prima di aggredire Aurora aveva tentato di aggredire un'altra ragazza alla fermata della metropolitana. Ora è chiaro che stiamo parlando di uno stupratore seriale, stiamo parlando di una persona estremamente pericolosa, ma quello che è incredibile è quello che c'è dietro. Il peruviano è presente in Italia dal 2019 come irregolare, quindi senza alcun diritto di restare in Italia. 3 violenze sessuali accertate a suo carico, 2 espulsioni, quindi un curriculum criminale importante che comprende, oltre ai 3 precedenti per violenza sessuale, anche rapina aggravata e immigrazione clandestina. Eppure, da un paio d'anni Viveva tranquillamente in un appartamento di Cologno Monzese con la sua campagna. Con la sua compagna. Ora l'ordinanza di custodia cautelare evidenzia la sua spiccata feroce, sottolinea le modalità allarmanti del crimine commesso, che è scritto nell'ordinanza, ha approfittato non solo delle condizioni di luogo e di tempo, ma soprattutto di quelle personali della vittima per indurla a seguirlo di notte in un luogo appartato. Ha abusato sessualmente della ragazza nonostante la sua ferma opposizione, ha usato un elevatissimo coefficiente di violenza nei suoi riguardi e l'ha strangolata a mani nude. Quindi, dopo averla strangolata, il peruviano non ha palesato alcuna considerazione verso la ragazza che aveva ucciso e tra l'altro durante l'interrogatorio non ha mostrato neanche alcun segno di pentimento. La storia di questo peruviano è molto semplice. È entrato in Italia per la prima volta nel 2017, ha atterrato da Lima a Milano, aeroporto di Linate. Il 4 agosto del 2019 era stato dichiarato irregolare e quindi due giorni dopo provvedimento di espulsione. È stato accompagnato alla frontiera. A distanza di 3 mesi lo hanno ritrovato a Milano, in via Padova, nella stessa zona dell'aggressione ad Aurora. All'epoca non si faceva chiamare ancora Emilio Gabriel Valdez Velasco, ma si muoveva con un altro nome, Emilio Graviel Valdés. Nel marzo del 2024 è uscito dal carcere, 5 anni, per violenza sessuale aggravata, pena scontata in gran parte in affidamento in prova ai servizi sociali, e meno di 2 anni dopo ha ucciso Aurora Livoli. Quindi il papà di Aurora dice: è difficile farsi ragione di tanta sofferenza, violenza e follia che ci lasciano senza fiato. Dice: io non cerco vendetta, ma cerco giustizia. Allora la domanda che io mi faccio è la domanda che dobbiamo farci, cioè quando si parla di remigrazione, quando si parla di pene severe, quando si parla di castrazione e non chimica, ma si parla di castrazione reale, cioè questo aveva già stuprato altre 3 donne e abbiamo dovuto attendere che ne stuprasse una quarta e uccidesse la quarta per renderci conto della pericolosità di questo tizio. Cioè noi dobbiamo sempre immaginare che Aurora Livoli, la ragazza uccisa, la 19enne uccisa, non era semplicemente Aurora Livoli, poteva essere qualunque ragazza, una figlia, un'amica, una cugina, una sorella, cioè qualunque donna poteva trovarsi al posto di Aurora Livoli in quel momento. Quando si chiedono pene severe nei confronti di chi mostra di avere un totale disprezzo nei confronti della donna e la utilizza, la usa e ne abusa come un semplice oggetto sessuale, e ragazzi, li smetti di considerare un'altra persona come un essere umano, e io non vedo perché io debba continuare a pensare a te come a un essere umano.
1: RTR 99,
2: ti ricordi?
3: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
4: E che fai? Chiudili fuori casa.
5: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
6: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
5: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
7: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro Frantoio di Palombara Sabina. Opilazium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
2: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
8: RTR 99
1: ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi? Luca Cresciani in diretta insieme a voi. Sono le 9, 16 minuti primi e qualche secondo. Allora, noi oggi ci troviamo, parlo per me chiaramente, che tra l'altro ho anche la responsabilità di parlare davanti ad un microfono, ma poi questo vale anche un po' per ognuno di noi, al di là di quella che è la propria esperienza professionale o lavorativa che dir si voglia. Noi oggi abbiamo paura di dire qualunque cosa. Questo sta succedendo e questo è accaduto. Noi oggi abbiamo il timore, abbiamo la paura di poter essere giudicati in maniera negativa in base all'espressione, in base ad una frase, ad un'espressione, ad un pensiero. Le accuse sono lì dietro l'angolo e noi, questi fucili puntati, anche se facciamo finta che non ci siano, li sentiamo perché le accuse sono estremamente gravi. In Giappone, dove i giapponesi si stanno ribellando perché stanno guardando quello che accade in Europa e non vogliono che la loro società, che ha dei valori ben definiti, cioè se noi pensiamo al Giappone, al modo in cui vivono i giapponesi, la cosa fondamentale è il rispetto del prossimo. Cioè il giapponese vive in maniera tale da non creare problemi al prossimo. Sembra impossibile, eh? Cioè detta così. Eppure è la base. Lo sapete che in Giappone non esistono liti condominiali. Cioè non esiste proprio il fatto che in un condominio possa esserci un condomino molesto, un condomino che crea dei problemi. In Giappone una cosa di questo genere non esiste. Vedete, il condominio è l'espressione classica del concetto di convivenza. Molti di noi, la maggior parte di noi, abitano in un condominio. Ora, andate d'accordo con tutti? Può capitare in realtà molto molto molto piccole, ma può capitare, non è detto che capiti per forza, molto più spesso capita il contrario. E quindi in Giappone oggi si trovano a confrontarsi con una realtà culturale che è completamente diversa e fanno fatica. Ecco, c'è per esempio questo video di una donna musulmana che è incinta, che ha girato 7 ospedali diversi in compagnia del marito perché chiedeva di essere curata solo ed esclusivamente da medici donne, con il marito che insisteva. E ad un certo punto trovano un medico che chiede, a parte il fatto che negli ospedali giapponesi si viene curati dal medico di turno, e questo può essere uomo o donna indistintamente, ma le faccio una domanda: se la signora si rompono le acque e viene in ospedale e il medico di turno è un uomo, che cosa fa? L'uomo non ha saputo rispondere. L'uomo non ha saputo rispondere. Questa è una cosa che è capitata in Giappone. Viviamo ormai un'epoca nella quale anche semplicemente dichiararsi italiani, inglesi, olandesi, portoghesi, francesi diventa quasi un'affermazione razzista. Allora, Bristol, città inglese, il consiglio comunale di Bristol in occasione dei mondiali aveva annunciato che esporre bandiere inglesi durante la Coppa del Mondo non era auspicabile, non sarebbe stato auspicabile, perché questo poteva mettere a disagio i migranti. Cioè, Oreo, il risultato è stato che la città di Bristol si è letteralmente riempita di bandiere inglesi. Cioè, cosa sta capitando alla nostra Europa, anche se poi l'Inghilterra è un po' a sé stante? Cosa sta capitando alla nostra Europa quando si ha paura e addirittura arriva non un vero e proprio divieto, ma un consiglio di non esporre la bandiera della propria nazione che partecipa ai mondiali, perché l'esposizione della bandiera nazionale potrebbe causare disagio ai migranti? Cosa sta capitando? Cioè, qualcuno forse dovrebbe farci riflettere. Così come è stata totalmente messa a tacere una notizia. Ragazzi, in Sudafrica ci sono decine di migliaia di persone che stanno percorrendo le strade delle grandi città sudafricane per cacciare altri africani immigrati illegali. Cioè, stiamo parlando di africani contro africani. Attenzione, non parliamo degli Afrikaners, che sono i bianchi sudafricani. No, no, parliamo di sudafricani neri che vogliono cacciare gli africani che arrivano da altre nazioni. E lì non si parla di razzismo. Lì c'è in atto un concetto di remigrazione, perché gli stessi sudafricani si sono resi conto che l'arrivo di un numero enorme di persone, manodopera a bassissimo costo, mette in crisi il sistema di lavoro sudafricano. Ma in quel caso sono i neri che cacciano i neri e non ne parla nessuno. Noi abbiamo in Italia, dati alla mano, perché sapete, quando io sento dire ci pagano

perché lo Stato spende molto di più per assisterli, anche in termini di spesa sanitaria o aiuti sociali, rispetto a quello che loro danno allo Stato italiano. Quindi la presunta ricchezza, poi ti rendi conto che in realtà non è tale, ma basterebbe parlarne. Così come fa riflettere, sembrano banalità quelle che sto dicendo, no? Ma invece possono aiutarci a capire meglio le cose. Quando sbarcano e tu vedi queste persone che arrivano soccorse dalla ONG, al 95% sono uomini, giovani, e nessuno di loro ha il documento, ma tutti hanno un cellulare perfettamente carico che si collega alla rete. C'è qualche cosa che non quadra, perché se parliamo di mesi e mesi di permanenza nelle prigioni dove sono stati derubati di tutto, signori, una delle prime cose che ti tolgono, che ti rubano, lo vediamo nelle nostre città, è il cellulare. Com'è possibile che non abbiano i documenti nessuno, ma tutti hanno il cellulare? C'è qualche cosa che non quadra anche a voi o solamente al sottoscritto? Com'è possibile che a Milano il sindaco Sala ha negato al cardinale Delpini la tradizionale processione del Corpus Domini? Motivazione? C'è troppo traffico, c'è troppo turismo, quindi non si può fare. Quindi la processione del Corpus Domini non c'è stata. Però a distanza di poche settimane è stato concesso il centro cittadino per permettere a migliaia di sciiti di festeggiare l'Ashura. Cioè, com'è possibile che per una religione non ci sia il traffico, il turismo, mentre invece per un'altra traffico e turismo sono due considerazioni che vengono fatte per impedire questo? Com'è possibile? Qualcuno è in grado di spiegarmelo? Vi dico una cosa che forse è importante, molti non sanno, ma io, grazie chiaramente a varie, diciamo, amicizie con le persone che indossano la divisa, amicizia della quale sono orgoglioso. E dunque oggi c'è una nuova modalità di furto del cellulare, ed è una cosa che avviene soprattutto di sera. Allora, fino ad ora noi abbiamo assistito al classico furto del cellulare, quindi lo strappo del cellulare. Ok, io ti strappo il cellulare e mentre lo stai utilizzando, e se sono capace, insomma, il cellulare riesco a sbloccarlo, ma già diventa difficile. Invece di notte che cosa accade? Vieni fermato, vieni derubato del cellulare e sotto minaccia, generalmente di un coltello, ti viene detto di sbloccare il cellulare o con il riconoscimento biometrico, quindi il riconoscimento del viso, o con il codice. E mentre stai lì devi dare tutti i codici in modo che il cellulare possa essere sbloccato, possa essere reinizializzato e venduto come usato a quel punto. Voi direte, cosa si può fare per evitare questo? Beh, sotto la minaccia di un coltello i codici chiaramente vanno dati. La soluzione sarebbe rimandare da dove sono venuti quelli che vi chiedono il codice.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia dividile!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Dividile coi fiocchi!

0: unica sede.
1: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mead-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?
2: RTR 99, ti ricordi?
3: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono 9:33, minuti primi e qualche secondo. E allora andiamo subito a salutare il nostro Daniele Brinati di Brispala. Ciao Daniele, buongiorno, come stai?
4: Ciao Luca, buongiorno a te. Oggi sono io che do il bentornato a te, vero?
3: Sì, è vero. Mi sono fatto un paio di settimane per ricaricare le batterie, ma sono qua bello pronto.
4: Però ci hai lasciato in ottime mani,
3: Ma che scherzi, ragazzi? Ma con Paolo Famiglietti, sai che ti dico? Io me l'aspettavo.
4: E quasi quasi ne fai altre due.
3: Ma me ne faccio altre due. Io poi stavo fuori, quindi ascoltavo Paolo Famiglietti attraverso l'app, no? Anche se stavo lontano da Roma. Ascoltavo Paolo Famiglietti e dicevo, porca miseria, sai che ti dico? Oh, mi piace veramente tanto, tanto, tanto. No, vabbè, ma Paolo Famiglietti, grande professionista che saluto e ringrazio ancora. Pensavo una cosa mentre stavo in ferie, mentre stavo in vacanza, una cosa che può sembrare banale. Parliamo di depuratori di acqua, quindi sapete perfettamente l'acqua fresca, microeffervescente, a temperatura ambiente, tutto quello che volete voi, la migliore acqua che voi possiate mai bere e provare. Ma Brispal è dal 1999 ha sempre la stessa partita IVA. Cioè questa ormai, parliamo di una storicità di un'azienda che diventa poi solidità, diventa affidabilità, diventa garanzia. Daniele, senza fare nomi, quante partite IVA hai visto aprirsi e chiudersi nell'arco di pochi anni sempre nel tuo settore?
4: Il nostro settore merceologico è falcidiato proprio da aziende che nascono e muoiono, ma volontamente, ed è il grande, diciamo, secondo me il grande problema del nostro settore. Perché magari si pensa che è un settore facile, invece servono investimenti importanti, certificazioni importanti, preparazione importante, e quindi magari acquistano 3-4, forse 20-30 impianti, e poi dopo venduti quelli si sparisce, e questi poverini che rimangono appesi senza assistenza, senza essere seguiti e tutto quanto. Noi infatti spesso ci rivolgiamo anche a loro, che diciamo, dove è possibile, dove riusciamo a trovare ricambistica, dove riusciamo a trovare ovviamente sistemi di depurazione, dove riusciamo a integrare i nostri sistemi di depurazione, li seguiamo volentieri e cerchiamo di dargli un futuro anche a quegli impianti. Dove proprio non è possibile, oltre la promozione di RTR 99, ti ricordi, ci cumuliamo anche la rottamazione, perché poi per noi è importante e basilare che queste persone scoprano veramente avere a che fare con un'azienda storica che fa questo e fa esclusivamente questo, cosa significa. E spesso e volentieri a noi ci capita di seguire persone che dice, credevo che fosse un settore completamente diverso, perché magari sai, internet, i social, le televisioni, certo. E io dico sempre a tutti, il primo settore da guardare è proprio quello del posto vendita. Cercate un'azienda che sia storica, che sia sul territorio, che abbia veramente una missione su questo lavoro, perché altrimenti rischiate, e spesso ci capita di andarci, di trovare magari un prodotto, a volte anche prodotti validi, perché io poi dico, alla fine non è che bisogna dire altro, però magari senza assistenze prodotti che diventano dei soprammobili.
3: Certo, ma prodotti tra l'altro che vengono utilizzati quotidianamente e più volte. Ora voi provate ad immaginare, adesso tanto c'è questa nuova normativa dell'Unione Europea che vieterà tra un po' i pack da 6 bottiglie, quindi ci dovranno essere degli involucri ecologici, il cartone cartone, tutta una serie di situazioni. L'Europa ogni tanto arriva uno, gli comincia a scorreggiare il cervello e dice: ma faccio questo. E, ma al di là delle bottiglie, cioè il fatto di avere in casa l'acqua come la volete voi, ad un costo che non è superiore a quello che voi spendete per l'acqua in bottiglia, con la comodità e la certezza di avere un'acqua migliore e sempre disponibile, con una rateizzazione che vi permette di affrontare, ma stiamo parlando veramente di un euro al giorno, cioè sì, stiamo parlando di un euro al giorno per avere Brispal a casa vostra. Basta una telefonata 06 61 45 088. I problemi sono risolti. 06 61 45 088. La vuoi fresca? Ce l'hai fresca. La vuoi a temperatura ambiente? Ce l'hai a temperatura ambiente. La vuoi frizzante? Eccotela frizzante. Ma la voglio molto frizzante? Eccotela molto. La voglio poco frizzante? Eccotela poco frizzante. L'acqua esattamente come la volete voi. Poi prima della telefonata dicevo: voglio andare, siccome io sono come San Tommaso, voglio toccare con mano, vado direttamente alla sede e vado in via Torre Vecchia 817. Ci vado con la sete, perché chiaramente mi posso bere tutti i bicchieri d'acqua che voglio, e bevo l'acqua direttamente di Brispal e la provo direttamente, perché sono tutte in esposizione, via di Torrevecchia 817. Se invece vi fidate e volete l'appuntamento spesso con Daniele, 06 61 45 088, la migliore non spesa che possiate mai affrontare. Ti piace la migliore non spesa?
4: Caspita, sì,
3: è carina, bella,
4: è vero, bella. È vero, perché è veramente, la famiglia già sta sostenendo quel costo, lo deve solo spostare per un periodo limitato, dopodiché tanto risparmio, ma nel frattempo tanta tanta qualità.
3: A mercoledì prossimo, un abbraccio, ciao Daniele, buon lavoro.
4: Un abbraccio, ciao, Luca, grazie. Buona trasmissione.
3: Ciao Brispal, Daniele Brinati, 06 61 45 088, 06 61 45 088. Io vi dico sempre che leggo i vostri messaggi che arrivano al 338 99 00 990, leggo sia i messaggi di complimenti che anche i messaggi che non sono di complimenti o quelli che sono comunque dubbiosi. Ce n'è uno che è un nostro ascoltatore che interviene spesso, che dice: sono d'accordo sul fatto che ci vorrebbe più sicurezza e che molti immigrati irregolari nulla facenti dovrebbero essere remigrati perché pericolosi, ma non parli mai di quartieri ghetto italiani in cui le piazze di spaccio sono a cielo aperto e in cui la criminalità italiana spadroneggia. Il problema è immigrazione e integrazione, c'è, ma tu lo amplifichi con questi messaggi terroristici. Mi ricorda molto la strategia delle tensioni in cui metti in allarme l'apice su questa pseudo insomma, a volte il T9, comunque si capisce il senso, su questa pseudo rapina che ti sei inventato. Guarda, tutta la prima parte posso anche essere d'accordo con te, ma io ho sempre detto, e su questo credo, insomma, che chi ascolta questa trasmissione con una certa fedeltà e con una certa affezione potrà testimoniare, io dico che se sei italiano io ti posso mettere in galera, cioè se sei un delinquente italiano io ti devo mettere in galera, ma certamente non è che posso pensare in quanto italiano di spedirti in Africa o che so in Bangladesh, per dire due nazioni lontane. Sei italiana, ti devo mettere in galera, quindi devono esserci sicuramente leggi estremamente severe ed estremamente repressive, perché il problema delle piazze di spaccio a cielo aperto esistono e non si può pensare di risolvere questo problema con il tizio in bicicletta che va lì e fa finta di essere l'eroe, poi ogni volta che succede qualche cosa arrivano 200 poliziotti a paragli il culo. Non è quello, perché appena lui se ne va dalla piazza di spaccio finalmente restituita alle persone, e il giorno dopo la piazza di spaccio torna ad essere una piazza di spaccio. Quindi quando il ciclista fa un servizio, è un servizio televisivo, cioè è fumo negli occhi. Lì dovrebbe esserci veramente il fatto: tu prendi la persona, la piazza di spaccio, prendi e metti in galera la gente, cioè tu cominci a mandare in galera la gente e non pensare solamente alla galera come un luogo di rieducazione, non pensare alla galera solamente come un posto dove tu puoi avere una seconda possibilità. Hai fatto una cosa e hai messo in pericolo la vita degli altri, perché uno spacciatore, ragazzi, è come se fosse un assassino. Ok, è come uno che ti punta la pistola. Allora io ti mando in galera, tu comincia a considerare che l'attività di spaccio, che può essere considerata in alcune zone un lavoro questa attività comporta un rischio notevole. Cioè tu cominci a pensare che se spacci ti fai 10 anni di galera e finisce lì. Cioè tu ti fai 10, vale la pena fare 10 anni di galera? Certo, ragazzi, che se tu sei uno che lavora nell'ambito dello spaccio, alla fine quella che nel gergo tecnico viene chiamata la mesata la porti a casa, ok? Ma se quella mesata, tutto sommato con un lavoro che non è un lavoro, ok, è delinquenza, ma non è un lavoro faticoso, e poi ti porta in galera per 10 anni e tu devi sapere che quei 10 anni te le fai, forse vale la pena fare un lavoro faticoso ma avere la certezza che la mesata è più o meno la stessa e comunque in galera non ci vai. Cioè cominciare a restituire l'ordine attraverso un sistema di leggi repressive che devono essere attuate dai giudici, devono essere messe in atto dai giudici. La cosa importante, la cosa fondamentale è questa. Su una cosa però, e se sei italiano vale questo, se sei straniero, se ci sono accordi te ne vai, se non ci sono accordi stai in galera. Cioè capire che in Italia ci sono premi per chi si comporta male e ci sono bene e ci sono condanne per chi si comporta male. È una nazione che dovrebbe funzionare in questo modo. Non bisogna aver paura della repressione quando la repressione reprime il crimine, lo spaccio, la delinquenza. Perché a Singapore, faccio un esempio, non c'è criminalità? Mi ricordo che parecchi anni fa, un cittadino americano venne, non so esattamente cosa fece, ma nulla poi di particolarmente grave, cioè nulla di particolarmente, e lo condannarono, mi sembra, a 40 frustate. Intervenne all'epoca il presidente americano Bill Clinton, che chiaramente, sapete, la fustigazione è una pratica tribale, cioè non si può accettare, no, il fatto. Intervenne e il governo di Singapore, proprio per un atto di magnanimità nei confronti del presidente americano, disse: ok, non gliene diamo 40 di frustate, gliene diamo 20, ma 20 frustate gliele dettero. Cioè, capito, tu vai a Singapore e fai una cosa, tu sai che rischi. A Singapore, ragazzi, non succede nulla. Su una frase non sono d'accordo. L'ultima riga del tuo messaggio, quando dici tu amplifichi questi messaggi terroristici tipo strategia della tensione, metti in allarme la gente con questa pseudo rapina che ti sei inventato, e questo io non te lo permetto. Cioè, guarda, tu mi puoi dire sei uno stronzo, non c'è nessun problema, lungi da me anche solamente il pensiero di querelarti, sei liberissimo di farlo. Mi puoi dire Lu, ma vaffanculo, e sei liberissimo di farlo. Quello che non ti permetto è di dire che io questa pseudo rapina me la sono inventata. Se c'è una cosa che non faccio qui in radio da sempre è inventarmi delle cose, a meno che poi io non stia giocando. Prima, per esempio, giocavo con l'incontro a casa di Giorgia Meloni con Antonio Tajani, che ho chiamato peraltro Roberto, e Matteo Salvini. Lì chiaramente era fantasia, ma la dichiaravo prima che si trattava di fantasia e non fantascienza politica. E lì stavo giocando. Ma se riporto un fatto che non è accaduto una volta, ma comincia ad avvenire più e più volte, signori miei, non mi puoi dire che questa pseudo rapina me la sono inventata, perché questa la reputo una enorme mancanza di rispetto nei miei riguardi, e questo non te lo permetto.

0: RTR 99 ti ricordi. Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi!
1: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate!
0: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato!
1: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente!
0: In che senso?
1: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
0: Sconti fino al 50%! Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare?
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
3: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
0: RTR 99
4: ti ricordi. RTR 99, ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 9, 51 minuti primi e qualche secondo. Dunque ci sono i mondiali e noi chiaramente come nazionale italiana non li giochiamo. Devo dire che fa un po' effetto, no? Vedere i mondiali e immaginare la nostra Italia, la nostra nazionale lontana da tutto. Speriamo solamente che si possa ripartire con basi totalmente diverse. Io non ho un non so esattamente chi ti fare l'Uruguay, ma vabbè, è andata come è andata. E non lo so, so di sicuro la squadra che non tifo, cioè di sicuro è il Marocco, ma per un motivo molto semplice: non c'entra il Marocco, che è parato bei giocatori, bella nazionale, proprio forti, quello che è, no? Sono preoccupato perché il Marocco ha eliminato l'Olanda. In Olanda ci sono stati i nuovi olandesi che hanno messo a ferro e fuoco le città olandesi per festeggiare. Addirittura in alcuni casi la polizia olandese è stata costretta a scappare. L'altra sera c'era una La Girandola, non so se qualcuno di voi è andato nella zona di San Pietro a vedere questo spettacolo meraviglioso, una cosa fantastica. E c'era un pub sul Tevere con il megaschermo ed ci saranno stati forse 200-300 brasiliani che si erano riuniti lì per vedere la partita, e alla fine hanno festeggiato la vittoria del Brasile sul Giappone, ma insomma non hanno dato alcun fastidio, ballavano il samba, erano felici. Così io mi chiedo, ma se il Marocco dovesse arrivare in finale, e se, ipotesi, dovesse perdere in finale contro la Francia, cosa potrebbe capitare in Francia? Secondo voi i tifosi francesi potrebbero scendere in strada a festeggiare? È una domanda che mi faccio. E a Roma, qualora il Marocco dovesse giocare la finale e dovesse la finale, siete convinti che Roma non passerebbe una delle notti peggiori degli ultimi 50 anni? No, questo è il motivo per il quale io mi auguro che il Marocco non vada avanti. Non so se voi la pensate esattamente come il sottoscritto, ma certo la cosa che mi preoccupa maggiormente a livello proprio di eventuali scontri in piazza è una finale, che poi guardando il tabellone non so neanche poi se si potrebbe mai verificare, non so. Immaginate una finale Francia-Marocco con la Francia che vince. Immaginate le città francesi con i tifosi francesi che vogliono scendere in piazza giustamente per festeggiare la loro nazionale, che peraltro, ragazzi, è fortissima. C'è un giocatore in Francia che tutti che parla di Mbappé, secondo me Dembélé è proprio un'altra categoria, poi queste sono questioni soggettive. Voi immaginate Francia-Marocco, vince la Francia la finale della Coppa del Mondo. Ma secondo me è contare i danni in confronto a quello che è successo in Venezuela col terremoto. In Venezuela è una passeggiata. E poi tra i vari messaggi che arrivano ce n'è anche uno di una signora che non posso definire gentile, ma forse non dovrei neanche definire signora, che dice: siete patetici, falsi ed ipocriti, avete avuto 4 anni e più per fare leggi per mandare le persone che delinquono in galera e lasciarli lì 10 anni. Beh, una domanda: perché il centrodestra del Meloni non lo ha fatto? Perché fate solo propaganda per spaventare i cittadini, per tenerli oppressi dalla paura? Beh, non attaccate più, ormai vi conosciamo, avete fallito ed ora a casa. E questa è la democrazia. È la democrazia. Se si vince si governa, se si perde si è all'opposizione. Però c'è una cosa, gentile essere umano dotato di vagina, dico una cosa reale perché chiaramente gentile non mi sembra, signora neanche tanto, quindi gentile essere umano dotato di vagina. Le vorrei far notare che comunque quando si è trattato di fare qualche cosa con la sinistra al governo, non mi sembra, ne parlavo prima, che siano state fatte tante cose, ad esempio i diritti legati all'omogenitorialità, l'equiparazione del matrimonio per la comunità arcobaleno, parliamo dello ius soli. Cioè, pensate quante battaglie oggi dite che voi fareste stando al governo, quando invece i risultati non li avete raggiunti quando al governo ci siete stati. Ma questa è la politica, no? Quindi insomma credo che prima di guardare gli altri bisognerebbe guardare in casa propria. Io almeno in casa mia ci guardo e dico che chiaramente avrei voluto molto di più in termini di decisioni di destra da parte di questo governo di centrodestra. Ma oddio, oh, che cavolo ragazzi, una telefonata. Ma voglio sapere chi è, vado a rispondere in diretta, voglio sapere chi è.

Sentite, aspetta, andiamo un po'. Pronto? Pronto? È un numero 041 dal Veneto, tenteranno di vendermi qualche cosa, no? Vabbè, perché io ho sbagliato io a lasciare il telefono acceso, sei chiaro? Però io in questi casi dico sempre: è morto, sta in galera, lo stanno portando via, cose di questo genere. Signori, siamo arrivati in chiusura di trasmissione anche oggi. Vi lascio a Fabio Martini alla sua La strana nostalgia. E noi, se Dio vorrà, ma Dio vorrà, perché in Italia, anche se ancora per pochissimo abbiamo i campanili e non i minaretti, domani mattina alle 7 toccherà al sottoscritto con questa trasmissione di controinformazione, rassegna stampa, diretta con il pubblico, idee, opinioni, commenti, chi più ne ha più ne mette. Vi dico che anche oggi per il sottoscritto è stato un piacere, ma soprattutto un grandissimo onore tenervi compagnia. Ciao a tutti e grazie all'ascolto da parte di RTR 99 Ti Ricordi e da parte di Luca Casciani. Domani alle 7 tutti qui, Corveleno, Corve.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: A Doha attesa la ripresa dei negoziati tra USA e Iran, trattative tutte in salita, non sono previsti incontri diretti ma solo mediati da Pakistan e Qatar. Trump incassa un'altra sconfitta da parte della Corte Suprema, bocciata la cancellazione dello Ius Soli che eliminava il diritto di cittadinanza per nascita dei bambini figli di migranti. Scisma in vista tra Chiesa Cattolica e Fraternità di San Pio X. La congregazione ultraconservatrice, fondata da Lefebvre, si prepara a ordinare in Svizzera 4 nuovi vescovi sfidando il Papa. Appello di Leone, tornate sui vostri passi. In coma dopo un morso di una zecca è quanto accaduto a un 70enne originario di Belluno, rincasato dopo una passeggiata in montagna e trovato agonizzante in casa. Mondiali volano agli ottavi, Francia, Messico e Norvegia. Oggi nuova tornata di sedicesimi alle 18 ore italiana. L'Inghilterra, tornata di sedicesimi alle 18 ore italiana. L'Inghilterra sfiderà il Congo alle 22, il Belgio contro il Senegal. Nella notte in campo Stati Uniti-Bosnia. Da Laura Supino. Buona giornata.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte, forte, sempre.
6: Buongiorno a tutti, dopo Luca Casciani arrivo io che sono Fabio Martini e ci ritroviamo qui su RTR 99, ti ricordi, a vivere un'altra giornata insieme, a riavvolgere ancora una volta il nastro un po', e oggi è primo luglio, quindi insomma estate a tempo pieno, potremmo dire estate qui, potremmo dire strana nostalgia, via!

Questa canzone rappresenta la grandezza di Lucio Battisti, secondo me una delle tante naturalmente, ma questa forse in maniera particolare ci fa capire quanto Lucio Battisti fosse avanti in quel tempo e in quegli anni, un tempo di tanto tempo fa, un tempo di morire appunto, il tempo di morire. Canzone importante che apriva gli anni 70 di Battisti, il testo ovviamente di Mogol, un brano che parla, ci racconta di una storia, un uomo innamorato di una donna già impegnata, arriva proprio a supplicarla di concedersi a lui almeno per una notte, offrendo in cambio tutto quello che possiede, forse la cosa più importante per lui, addirittura anche la motocicletta. Quindi insomma è una metafora, è una bellissima canzone, e poi questa motocicletta al centro di una canzone, questo ritmo che è incalzante, decisamente anche rock potremmo dire, questa chitarra elettrica che dà un senso proprio di, come dire, di ritmo, quasi sensualità. Insomma, a distanza di tanto tempo questa canzone rimane ancora una grandissima canzone, e se la come dire, mettiamo proprio nel, se la posiamo lì, se la appoggiamo lì nel tempo in cui è uscita, ci fa capire che già all'epoca Lucio Battisti era avanti anni luce, davvero. Era il tempo di morire, forse non si poteva cominciare meglio la strana nostalgia di oggi qui su RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
3: Dopo una giornata passate in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
4: Quindi dopo aperitivo?
5: No, oggi ho il dentista.
4: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
5: E perché?
4: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
5: Bah, come sei antiquata. Sì, io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it. 800 56 10 06.
4: Faccio di meglio, ti accompagno.
6: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

Mina, prima Lucio Battisti, in mezzo Finks. Beh, insomma, voglio dire, come inizio non mi sembra male. Che dite qui su RTR 99, ti ricordi? Anche qua, insomma, etichetta PDU. Che fascino che aveva quella cover, nel senso del cerchietto centrale del disco, il cartoncino centrale del disco, no? Dove c'era il logo delle varie etichette discografiche. E quella PDU era molto semplice, era su fondo tutto quanto nero con scritta o bianca o argentata, ed era, insomma, emozionante, perché sapevi che su quella PDU dentro

lasciavano per 15 minuti il puntino, te lo ricordi Luca? Chiusura della televisione, che succedeva? Il puntino che rimaneva per una decina di minuti, 15 minuti, e non andavamo a dormire, rimanevamo tutti lì intorno alla televisione, o meglio anche davanti alla televisione, ad aspettare che anche il puntino si spegnesse definitivamente. Perché? Così, per sicurezza, si è spento anche il puntino. Non c'è più neanche quel puntino centrale che tanto fascino oggi, secondo me, ha. E chiudevi questa televisione e rimaneva questo punto. Più il televisore stava acceso e più il puntino rimaneva. E a noi piaceva rimanere lì davanti proprio fino alla fine, fino all'ultimo. E quando il puntino della TV andava via, andavamo appunto a letto tranquilli e potevamo dire andiamo a dormire. Però per chi era piccolo in quegli anni e in quel tempo, tutto questo aveva anche un altro significato. Voleva dire che era veramente tardissimo e quindi stavamo diventando grandi perché era tardi. Oddio, tardi, sarà stato sì e no neanche mezzanotte. Però voglio dire, le trasmissioni televisive finivano a mezzanotte. No, non era più tardi, era a mezzanotte. Prima ancora, sì, anche le 11:30. Perché la prima serata iniziava subito dopo il telegiornale e quindi il film, lo sceneggiato, il quiz di Mike Buongiorno, il rischiatutto iniziavano presto. Perché poi comunque entro le 23:30, ma proprio al massimo mezzanotte, i programmi erano finiti. E a mezzanotte anche il puntino se ne andava e noi andavamo a dormire.

E anche la bamba, per dare un po' di ritmo. A proposito di vecchi televisori di tanti anni fa, alcuni erano collegati direttamente all'antenna centralizzata, naturalmente, ed erano i televisori importanti. Quelli un pochino più piccoli, invece, potevano non essere collegati direttamente all'antenna centralizzata, ma avevano l'antenna. Però in realtà ce n'erano due di antenne, una a stilo che praticamente si tirava su ed era parecchio alta per il canale nazionale, e quella invece per vedere il secondo canale era quella tonda, ed era importante naturalmente avere queste due antenne, se no assolutamente non si vedeva nulla. Che tempi erano? Erano tempi bellissimi, erano anche gli anni 70, il tempo del triangolino, quello che serviva quando lampeggiava per capire che dall'altra parte stava per

cominciare un'altra trasmissione. Allora ti veniva il dubbio, che faccio, giro oppure no? E allora si andava casomai a cambiare canale con la manopola un po' dura che faceva uno scatto, tac, e cambiavi canale, sembrava una cosa incredibile. Oppure appunto sotto al televisore c'era una leva, anche questa un po' dura, che ti dava l'opportunità, la possibilità di cambiare canale. Le scelte erano due, o di qua o di là, o canale nazionale o canale 2. Ma insomma, voglio dire, era bello, ci si incuriosiva molto quando si vedeva quel triangolino che lampeggiava, andavamo a vedere che cosa c'era dall'altra parte. So, però poi se sul canale nazionale c'era lo sceneggiato, si tornava naturalmente lì. Parlavamo degli anni 70, 1976, il tempo d'oro, l'oro dei Mattia Bazar. C'era una loro collezione, un disco bellissimo, ogni canzone è un qualcosa di iconico, veramente bello, in quell'oro dei Mattia Bazar, copertina marrone con la scritta in oro. E dentro Stasera che sera, e dentro c'era Cavallo Bianco, ma c'era anche un'altra canzone intitolata Gente d'ogni età, che è una canzone che abbiamo un pochino perso nel tempo e negli anni. Aveva una particolarità questa canzone, la voce maschile era quella di Piero Cassano, e insomma eravamo abituati a Antonella Ruggero, ma questa è una canzone un po' diversa dei Mattia Bazar, che ritroviamo questa mattina qui su RTR 99, ti ricordi, alle 10:30 con me, che sono Fabio Martini, e con tutti voi.

0: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Windfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e Viale Marconi 312. climanetonline.it.
5: È la mia nuova acqua di casa.
6: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
7: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazione allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

0: unica sede.
1: Zanza, Topo, fuggiamo! Allarme spray!
2: Tranqui, Blatta, è solo uno spray da supermercato.
3: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet, chiamate il prete!
4: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare, non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

grande pezzo di Cocciante, Celeste Nostalgia. Devo dirvi la verità, quando poi si decide di mandare qualcosa in onda e quando poi la scelta cade su certi artisti, c'è un imbarazzo, una difficoltà notevole. Che mettiamo di Cocciante? In realtà volevo mettere A Mano, poi mi sono reso conto, un allarme mi ha detto che A Mano andrà nel programma oggi del capitano Andrea Torre, la versione di Riccardo Cocciante. Tra l'altro A Mano è una canzone a tutti gli effetti di Riccardo Cocciante, non è naturalmente di Rino Gaetano, ed è la versione di Cocciante è struggente, quella è una canzone che ti deve strappare proprio l'anima. Quindi poi ve la racconterà allora il capitano Andrea Torre stasera verso le 19:30. Però ecco, è un bellissimo pezzo, volevo metterlo e casomai rinvierò A Mano di Cocciante tra qualche giorno. E allora la scelta è caduta su Celeste Nostalgia, che abbiamo, diciamoci la verità, probabilmente canticchiato un po', perché ci ricorda quegli primissimi anni 80, a me ricorda un impianto di trasmissione di una radio locale, cioè locale di quartiere praticamente, 300 watt, l'impianto di trasmissione, e quindi nel momento in cui trasmetti con quella potenza lì vai anche un po' oltre il tuo quartiere. E ricordo che a un certo punto io ancora non avevo la patente, sulla macchina di mia mamma, autoradio sintonizzata sulla frequenza dell'epoca, e a un certo punto al Colosseo Quadrato, praticamente zona Euro, zona Obelisco, si sentiva la radio dalla zona centrale di Aventino Testaccio, si arrivava fino a lì, e la gioia di quell'attimo, la gioia di quel momento, e non si sentiva neanche bene, bisognava un po' faticare. Aspetta, vai avanti un metro, aspetta indietro di 20 centimetri, ferma qui, così, ecco, si sente. E per due metri si sentiva appunto la radio, poi si riperdeva, poi si ritrovava. Ma credetemi, quell'emozione lì non ha eguali, veramente. E mi sembra di ricordare che la canzone in onda proprio in quel momento, quando scoprì che si sentiva pure all'Eur la radio, era proprio Celeste Nostalgia, ed è una canzone che racconta questo e questi nostri sentimenti legati anche alla gioventù un po' perduta, al rimpianto anche di amori che ci sono stati idealizzati e resi eterni dal tempo che passa. Insomma, devo dire, una bellissima canzone, che però non è malinconica, anche per probabilmente il ritmo della musica e dell'arrangiamento musicale, a differenza per esempio di A Mano, che porta con sé una malinconia struggente. Ma quella canzone deve essere proprio così, perché ti deve proprio entrare dentro in quel modo lì. 10:46, questa radio si chiama RTR 99, ti ricordi? Mi raccomando, qui trovate il vostro tempo, le vostre storie e, perché no, anche i vostri racconti. Tra poco andremo a leggere o a sentire qualche vostro messaggio giunto via WhatsApp al numero 338 99 00 99 0. Nel frattempo però guardate un po' cosa ho trovato dagli anni 80, riavvolgiamo il nastro un po' fino ad arrivare precisamente alla metà degli anni 70 con questa canzone qui che

un giro negli anni, nei nostri anni più belli. Abbiamo cominciato con Riccardo Cocciante, era l'inizio degli anni 80, siamo arrivati a metà degli anni 60 e allora andiamo indietro, riavvolgiamo il nastro un po' di 11 anni ancora e qui naturalmente possiamo ritrovare dall'anno 1964 un Ciao ragazzi di Adriano Celentano, che è un bel salto nel nostro tempo e nei magnifici anni 60, il tempo di Bandiera Gialla, il tempo del Cantagiro, il tempo di Un disco per l'estate. No!

0: RTR 99. Ti ricordi? Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
1: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

allora abbiamo fatto il giro, dai, su, gli anni 80, gli anni 70, gli anni 60 e perché no, gli anni 90. Ultimo baluardo della bella musica, secondo me. Poi qualcosa negli anni 2000 c'è, assolutamente, ma sempre, sempre, sempre meno. Però questa ogni volta del nostro caro Antonello Venditti, che non viene a raccontare la sua storia qui, ma che noi amiamo tanto, è proprio una gran bella canzone.

0: Ciao da Laura Cremaschi
1: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da Acqua e Sapone.
0: I Salva Slip Carefree Cotton Fill da 44 pezzi sono a 2,29 euro. La variante Cotton On The Go da 40 è a 2,49 euro. Gli assorbenti interni OB Pro Comfort da 16 pezzi sono a 2,19 euro. E con un prodotto della linea Carefree Salva Slip o tamponi OB, in omaggio uno stick solare labbra Pits Buin.
1: Acqua e Sapone,
0: oltre la convenienza.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
6: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
7: Fai leva sui miei desideri, eh?
6: Veramente faccio leva sull'IVA.
7: Leva sull'IVA?
6: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
7: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
6: Ce li leva?
7: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
6: Leva l'IVA.
7: E i pensieri.
6: Solo a luglio, solo da...
8: Iperceramica.

Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i rufiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

ho speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

A muso duro? Beh, perché la musica, soprattutto in quegli anni, insomma, ci raccontava tante storie. Avevo un compagno di scuola, di classe, che, o forse di un'altra sezione, no? Forse di un'altra sezione, col quale nel periodo della ricreazione ci fermavamo spesso a parlare di musica. Andavamo lì al bar, pizzettina, alle 11 suonava la campanella della ricreazione, erano quei 15-20 minuti importanti. C'era chi giocava un po' a pallone, chi giocava a basket. Io però non avevo già giocato a pallone prima di entrare a scuola, perché si arrivava mezz'ora prima della campanella che ci metteva dietro i banchi, e quindi andavamo in classe sudati, sporchi, con le mani, io giocavo in porta tutte nere perché avevo parato, e quindi poi a ricreazione non si giocava, ma si parlava spesso di musica ed era bello. Mi ricordo che con questo ragazzo ci soffermavamo a parlare, insomma, e lui amava tantissimo le canzoni di Pierangelo Bertoli, e una volta mi portò due suoi 33 giri per dirmi: ascoltali, ne vale la pena. Presi questi due 33 giri, me li portai poi in classe, il professore mi guardò strano, dice: che sono quelli lì? Sono due dischi, che cosa sono? In vinile. Li portai a casa, li ascoltai e devo dire, fu una bellissima scoperta. Ecco perché prima di giudicare sempre, soprattutto la musica, bisogna ascoltarla, bisogna avere la forza anche la voglia di ascoltare, se no uno può benissimo dire: vabbè, non mi va di sentirla, però non dico è bello o brutto, si può dire quello per i tuoi gusti nel momento in cui tu ascolti. E quindi dopo due o tre giorni riportai questi due dischi e dissi appunto a questo ragazzo della sezione accanto, dico: oh, davvero, ti ringrazio, mi hai fatto scoprire delle canzoni che non conoscevo, belle, davvero belle. E il disco successivo che uscì di Pierangelo Bertoli, ricordo che lo comprai proprio pensando al fatto che quei dischi mi erano piaciuti, e non sbagliai assolutamente l'acquisto. Che anni erano? Beh, insomma, forse eravamo alla fine del 70, degli anni 70, forse ai primi 80. Intanto nelle radio dell'epoca e del tempo imperversava questa canzone, che era bella davvero, sì, si sentiva un po' ovunque, ed è Gazebo con I Like Chopin su RTR.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Supera i 400.000 ascolti settimanali. Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99 ti ricordi.
2: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
3: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482. Cartolinformatica.it.

0: quanti messaggi, che bello avervi qui con me, devo dire. Quindi, vabbè, Gazebo è piaciuto con Alex Chopin, bellissima, qualcuno dice. E beh, insomma, è una grandissima canzone quella lì, devo dire. Quindi, 11:21, adesso volevo andare un po' da voi al 338 99 00 99 0. I vostri messaggi appunto sono sempre benvenuti. Bravi tutti, ma Andrea Torre, il nostro mito, il capitano, beh, ma certo, assolutamente è il nostro mito, il capitano, assolutamente. Allora, poi c'è un messaggio vocale, ancora questo?
1: È per questo che ascolto RTR, perché ancora alla mia età imparo e conosco canzoni nuove che pensavo di conoscere tutto, e invece ancora oggi una bella sorpresa, questa canzone non l'avevo mai sentita. Grazie Fabio, grazie RTR.
0: Grazie,
1: ciao.
0: Grazie a te. Questo messaggio è delle 10:34. Io ipotizzo che sia gente di ogni età dei Mattia Bazar, così, così penso. RTR 99, ti ricordi? Ancora un messaggio. Buongiorno Fabio, tu che conosci così bene la radio e la televisione, mi puoi spiegare perché in TV la prima serata inizia così tardi? È solo una curiosità, perché la televisione tutta io non la guardo più. Marina, nonna Marina si firma, Marina, ma per me è Marina, Marina, perché è bello così. Ma sono i tempi che cambiano, sono i tempi che cambiano, sono le abitudini degli italiani che cambiano. Un tempo si arrivava a casa anche molto prima, un tempo eravamo rigorosamente tutti a tavola presto, abbastanza presto, poi c'erano chiaramente delle eccezioni perché casomai il papà lavorava e tornava un po' più tardi, però in linea di massima, insomma, ve lo ricordate in televisione il telegiornale della sera? E quello era un momento immancabile, e da lì poi non c'era un programma di mezzo, non c'era direttamente la prima serata, perché la televisione all'epoca era vista come il teatro, era uno show teatrale, era uno show vero. Insomma, sappiamo bene che in quegli anni chi non aveva la fortuna o la possibilità di avere un televisore, a volte capitava che bussava alla porta del vicino, del dirimpettaio, portava un supplì, due polpette e diceva: possiamo vedere la televisione insieme? Si faceva, c'era un'aggregazione incredibile, ma si faceva in orari che erano consoni. Ora, per fare una cosa di questo tipo, una persona dovrebbe suonare alle 22:30. Quindi sono le abitudini che cambiano, sono i dati da ascolto che assillano naturalmente tutti quanti noi, purtroppo, però è così, lo dico anche per noi della radio. E oggi si vive naturalmente con i numeri.

figli, si diceva sì, a letto dopo Carosello, assolutamente. Però ecco, sono quelle abitudini che abbiamo perso, perché è cambiata proprio la vita in generale, le abitudini proprio dei nostri orari. Io ero così folle che andavo a guardare dentro il puntino per vedere cosa si vedeva. Abbiamo fatto di cose strane. Pensavamo pure che dentro la televisione ci fosse Mina, Alberto Lupo, Sylvie Vartan, Pippo Baudo, Mike Buongiorno. Pensavamo che fossero dentro al tubo catodico. In fondo abbiamo avuto anche questi pensieri qui, sì. E nel frattempo uscivano anche canzoni molto romantiche e belle, un po' osteggiate da un certo tipo di televisione, ma non dai romantici di quegli anni e di quell'epoca. Allora, una canzone come questa mi fa venire in mente tante cose, anche a me, probabilmente anche a voi. Quella piazzetta del mercato è ancora là. Le magliette sono uguali a un anno fa? Beh, questo in realtà non è tanto vero, perché abbiamo tutti preso qualche chiletto in più. La piazzetta è ancora là, però ha cambiato la sua dimensione, ha cambiato il suo look, è diventata forse più bella oggi a livello visivo, ma ha perso quel fascino che ha avuto ai nostri occhi tanti anni fa, perché quella piazzetta, ognuno ha avuto una piazzetta particolare da vivere, soprattutto in estate, no? La raggiungevamo mano nella mano, facendo strade lunghe, scorciatoie, passando dal buio alle luci e arrivando poi in questa piazzetta dove casomai c'era la festa del paese, dove c'era la festa dell'uva, dove c'era qualche festa, e il palco della serata era là, proprio davanti alla chiesa. Io mi ricordo che c'era Don Fausto, che appunto era un grandissimo organizzatore, e noi ragazzini e ragazzi di quel tempo andavamo lì per sbirciare chi canta stasera, perché casomai non lo sapevamo. E una volta arrivarono gli Homo Sapiens, e da quel giorno quella piazzetta del mercato, quella piazzetta della festa di paese, la collego sempre a una canzone bella e romantica come questa, da ballare sempre e per sempre.

Tuoni, tempo, ritmo, ma poi insomma fino a un certo punto, 6 anni dopo, il tempo musicale cambia, dagli Homo Sapiens arriva questo disco, 45 giri e mix. Il mix durava un'infinità e batteva sempre su questo tempo costante. Ed era divertente, io non ho mai ballato molto nelle feste in casa, vedere gli altri ballare questa canzone però era divertente. E Body Talk.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima, Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi!
8: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate!
7: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato!
8: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente!
7: In che senso?
8: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
7: Sconti fino al 50%! Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare?

baciavo le labbra, dopo un po' le ciglia, felici eravamo, felici ma...

0: E beh, cose da RTR 99 ti ricordi? In questo primo luglio, Jenny degli Alunni del Sole, era un po' che mancava questa canzone qui. E quando si tratta di riavvolgere il nastro un po', beh, insomma, devo dire, è bello farlo con certe musiche, con certi suoni, con certe cose un po' dimenticate, ma che sono state profondamente nostre, o almeno di alcuni, perché gli Alunni del Sole comunque hanno rappresentato una parte, lo diciamo sempre, molto importante del nostro tempo e della nostra musica, forse non per tutti naturalmente, ma insomma gli Alunni del Sole ci sono stati, avrebbero meritato molto molto molto di più secondo me, però per quel poco che questa radio RTR 99 ti ricordi possa fare, insomma, noi sventoleremo sempre in alto il vessillo, la bandiera degli Alunni del Sole, assolutamente sì. Adesso andiamo adesso da Stefano che va in bicicletta e ci ascolta. Sentiamo che ci dice.
1: Fabio, mentre mi allenavo ti sentivo, ma ho finito che fa troppo caldo, da Stefano Marcuccilli. Ma il gazebo mi pare che era anche una colonna sonora di un primo film, Vacanze di Natale.
0: Sì, sicuramente.
1: Quel giorno fu una cosa particolare per me. Ho conosciuto, mi sono fidanzato con mia moglie proprio quel giorno al cinema vedendo quel film.
0: Bello.
1: Il primo Vacanze di Natale. E mi ricordo la sigla che era quella lì dei gazebo. Ti ringrazio Fabio e buona giornata da Stefano Marcuccilli.
0: Va bene Stefano, grazie. Allora vedi, ci ha raccontato Stefano del suo fidanzamento, mi fa molto molto piacere. Che cosa mi hai ricordato? E viene fuori qua una fotografia di un 45 giri, tra l'altro con il vinile giallo degli Imagination, era Just an Illusion, un altro loro grandissimo successo, anche qui 45 giri e disco mix. Beh, insomma, per qualche anno gli Imagination sono stati veramente ai vertici delle nostre preferenze, delle canzoni da ascoltare alla radio e dei vinili da comprare, in questo caso vinile giallo. Ogni tanto parliamo anche dei vinili. Il vinile giallo era particolare, ci piaceva molto il vinile colorato. Una leggenda metropolitana, o forse no, ha sempre raccontato che il vinile colorato o picture disc aveva un audio peggiore del vinile scuro. Io questa cosa non so sinceramente se sia vera oppure no, però insomma i vinili colorati mi sono sempre piaciuti tanto. Comprai un vinile prima per il colore e poi per la bellezza del disco, sapete? Poi però quel disco fu un grandissimo successo in quell'estate lì, e qui tanto parliamo sempre di quel periodo degli anni 70, dei primi anni 80. Comprai questo disco, a un certo punto l'ho visto, era colore rosso, dico ma che bello questo vinile, ma chi è che canta? È Michele Pecora con Era Lei. Vabbè, ma io lo compro a prescindere dalla canzone, perché mi piaceva il vinile di colore rosso. E poi la canzone fu, insomma, fu la nostra canzone. In generale Era Lei ha suonato non solo in quell'estate lì, ma suona anche in questa estate dell'anno 2026, qui su RTR 99, ti ricordi?

era lei dimenticata, era lei, poesia d'estate, era lei, insomma. Era lei, grandissimo pezzo di un po' di anni fa che ogni tanto fa capolino qui su RTR 99, ti ricordi? E andando a ricordare ancora cose meravigliose e bellissime, un lento, ancora un lento di una festa in casa di tanto tempo fa, questo qui. Questo qui era veramente il lento per eccellenza, proprio nel finale degli anni 70. Quando arrivava questa canzone, anche se alla ragazza che ti piaceva non andava di ballare, lei ti diceva sì lo stesso, perché la canzone era bellissima.

0: modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri i nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

Era l'era del cinghiale bianco. Beh, anche qui siamo nel 1979. Differenza di musica ce n'era anche all'epoca, veramente sì, tanta, devo dire la verità. E beh, insomma, si poteva passare tranquillamente dal vinile rosso di Era Lei a appunto l'era del cinghiale bianco, pezzo decisamente impegnato del maestro Franco Battiato. Adesso invece, lo faccio volentieri perché il periodo è giusto, vi devo parlare di Zucchet Italia, di Gianluca Zucchet. È un'azienda che, beh, è stata qui ad RTR 99, ti ricordi, tanto tempo fa. Insomma, è uno di quei partner commerciali fedele negli anni e siamo molto contenti. Tanti ascoltatori, tante ascoltatrici sono rivolte a Zucchet Italia di Gianluca Zucchet e hanno avuto un risultato eccezionale. Perché è importante parlare oggi di Zucchet Italia di Gianluca Zucchet? Perché questa è un'azienda specializzata in servizi di disinfestazione, deratizzazione, disinfezione e trattamenti anche antivolatili, oltre a installazioni di moderni impianti fissi antizanzare per giardino e privati, ville, casali e quant'altro. Perché con il caldo che c'è in questo periodo e l'umidità che poi arriva soprattutto di sera, siamo pieni di questa roba qui, di queste zanzare fastidiosissime. Abbiamo le creme al cortisone la sera, ci dobbiamo cospargere di crema perché appunto abbiamo un prurito incredibile ovunque. Allora possiamo difenderci, però possiamo farlo bene naturalmente con la Zucchet Italia di Gianluca Zucchet. Tra l'altro loro lo fanno con prodotti che rispettano assolutamente l'ambiente. E c'è un punto vendita che è situato sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, circonvallazione orientale 4703, 4705. Insomma, per capirci, la zona quella dei lampadari, via, ecco, per capirci prima. E tantissimi i servizi naturalmente per voi, o anche una bella garanzia di risoluzione dell'infestazione. E come vi dicevo, loro utilizzano prodotti senza solventi chimici nel rispetto della salute e dell'ambiente, questo è molto importante. E c'è anche la possibilità di avere un servizio di disinfestazione biologica contro cimici da letti ed acari. Vengono effettuate queste disinfestazioni con uno speciale macchinario professionale, ovviamente, che impegna vapore secco ad oltre 180 gradi per un trattamento efficace e ecocompatibile. Allora, e risolviamo i problemi. E allora rivolgiamoci naturalmente a Zucchet Italia di Gianluca Zucchet. Il numero di telefono per avere un contatto diretto è 06 87 77 29 15, ripeto 06 87 77 29 15. Il sito è zucchetitalia.it. Zucchet Italia, l'originale di Gianluca Zucchet, mi raccomando, per i vostri giardini, per i vostri spazi all'aperto. Ora non ci sono scuse, vi ricordate, no? L'indirizzo ce l'ho, rintracciarti non è un problema, l'indirizzo lo avete, rintracciare naturalmente Zucchet Italia di Gianluca Zucchet non sarà un problema. Questo è il mondo di RTR 99, ti ricordi? Ci sono le canzoni, ci sono i racconti, ci sono le storie, ci siete voi, ci sono anche i nostri partner commerciali che sono fondamentali, perché se questa radio esiste e va avanti è anche perché c'è la pubblicità, che è una parte fondamentale naturalmente, visto che noi non prendiamo contributi e non prendiamo altri soldi, viviamo di pubblicità. Però ecco, la cosa che vi chiediamo è di andare dai nostri partner commerciali, questa è una cosa bella, è un bel aiuto che potrete dare a RTR 99. Ti ricordi? Dai che c'è un po' di ritmo con Elvis Presley dal 1963. Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot

0: Viva Las Vegas, un altro figlio nasce, non lo vuoi. Vi ricordate questa canzone? Insomma, è Natale a Zerolandia, è Natale anche per noi, il tendone blu, tante storie raccontate da Renato Zero nelle sue meravigliose e bellissime canzoni. Certo, il cielo ancora oggi riesce a darci un brivido.
1: RTR 99,
2: ti ricordi? RTR 99, ti ricordi?
1: Notizie.
3: Nessun ripensamento da parte dei lefebvriani a De Coni in Svizzera. Questa mattina sono stati consacrati 4 nuovi vescovi, atto che comporta la scomunica e dunque lo scisma. Fermata e poi rilasciata Nessy Guerra, la 27enne italiana residente in Egitto, protagonista di un braccio di ferro con l'ex marito per l'affidamento della figlia di 3 anni. Il rilascio dopo un intervento del ministro degli esteri Tajani. Attesi miglioramenti, ma l'ondata di calore che in questi giorni ha soffocato l'Europa rende il mese appena trascorso il giugno più caldo della storia. Tuttavia non resterà un caso isolato, avverte il meteorologo Andrea Giuliacci.
4: Queste ondate di caldo tendono ad arrivare sempre prima durante la stagione estiva e a risultare via via sempre più intense e durature. Tanto è vero che il carattere eccezionale di quella che stiamo vivendo adesso non sta tanto nei valori, ma nel fatto che sta insistendo a lungo.
3: A Wimbledon torna oggi in campo Sinner, opposto nel secondo turno al brasiliano Borges. Il via alle 14:30. Da Laura Supino, buona giornata.
5: Ciao da Laura Cremaschi
6: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
5: Il detersivo lavatrice Dash 2 flaconi da 23 lavaggi è a 9,99 euro. Le Dash Pots da 50 lavaggi sono a 12,99 euro. Gli ammorbidenti Lenor da 87 lavaggi sono a 3,99 euro. E per un profumo ancora più avvolgente e duraturo trovi il profumatore in perle Lenor a 8,99 euro.
6: Acqua e sapone.
5: Oltre la convenienza.

sotto a quel tendone blu sono nati sogni, amicizie. Sotto quel tendone blu di tanti anni fa, un tempo a Piazza Mancini e poi in un altro tempo sulla Cristoforo Colombo, davanti a quella che era la Fiera di Roma e che adesso non esiste più, è stata abbattuta totalmente, c'era appunto questo tendone dove un manipolo di giovani coraggiosi hanno sfidato i propri genitori, hanno sfidato il mondo che diceva: ma che cosa andate a fare a vedere quello lì tutto mascherato, che si veste da donna e che canta delle canzoni strane, salvo poi scoprire negli anni e nel tempo che avevamo ragione noi, avevamo capito che quello era veramente un grandissimo artista. Abbiamo sfidato tutti e il coraggio ci ha premiato. Oggi Renato Zero è amato, oggi Renato Zero è ormai, come dire, sdoganato, però in quel tempo è stato bellissimo correre dietro a quel sogno e correre dietro a quelle canzoni non comprese da tutti quanti. E sotto a quel tendone blu ci sono state lacrime, ci sono state emozioni, ci sono stati amori, amicizie, partite interminabili a carte nell'attesa del concerto. Si andava lì al mattino e alla sera si aspettava appunto l'ingresso, l'arrivo di Renato Zero che ci cantava Il cielo. E poi uscendo c'era la Fiera di Roma, un altro luogo magico per Roma. La Fiera di Roma nel periodo natalizio, naturalmente con Natale Oggi e tutte quelle fiere che erano belle. Pensate che quando c'era la Fiera di Roma a Roma era talmente importante l'avvenimento che la televisione italiana alle 10:30 mandava in onda un film soltanto per la zona di Roma. Quindi insomma, la Fiera di Roma, anche la Fiera di Roma, che ripeto adesso non c'è più, almeno in quella location, è stata importantissima e ci acchittavamo tutti, ci facevamo belli quando andavamo alla Fiera di Roma. Un po' meno quando andavamo a vedere Renato Zero, perché lì c'era da sudare, lì bisognava aspettare ore, lì bisognava essere vestiti in maniera comoda. E intanto cambiamo ritmo e suoni e andiamo a metà degli anni 80. Nelle radio libere di quegli anni e di quel tempo imperversava questa Say You, Say Me su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

Eros, appunto, protagonista, tra l'altro parlavamo prima di concerti, parlavamo del tendone blu di Renato Zero, parlavamo di emozioni che la musica live ci ha sempre regalato, ieri ma anche oggi, se vogliamo. Ed Eros Ramazzotti ha portato a compimento alla fine un bellissimo tour negli stadi proprio in questo periodo, in questi giorni. Sempre bello vedere la partecipazione delle persone, della gente. Ieri sera ho portato mia figlia a fare un sopralluogo a Tor Vergata, perché appunto è

conquista della transenna in un concerto è sempre stato un momento importantissimo per moltissimi di noi, soprattutto tanti anni fa, quando non esistevano i biglietti numerati. Quindi la conquista della transenna voleva dire andare molto, ma molto prima, voleva dire poi fare una grandissima corsa quando aprivano i cancelli fino proprio lì sotto al palco. E la conquista della transenna era la prima vittoria, poi ci sarebbe stato appunto il concerto, ma il primo momento importante del pomeriggio, aprivano i cancelli verso le 15, era proprio la conquista della transenna. A Tor Vergata naturalmente non ci saranno posti numerati, e comunque anche, diciamo, i settori che ci saranno sono diversi, però chi sarà nel pit 1, che è la parte un pochino più avanti, tenterà la conquista della transenna, e ci saranno 250.000 spettatori più altrettanti probabilmente fuori. Insomma, sarà un avvenimento epocale, bello vedere in un tempo come questo, che è difficile per tanti, tanti giovani, ma non solo, con gli occhi pieni di emozione nell'ascoltare così da lontano soltanto le prove di un concerto, mi ha riportato a tanti anni fa, quando queste cose le facevo anche io, e le facevo con la stessa passione e con la stessa voglia, con lo stesso incanto e con la stessa voglia di cercare stupore. Quindi bella gente davvero, e buon concerto a voi sicuramente. Adesso però, a proposito di bella gente, vorrei chiedere a voi di RTR 99, ti ricordi una cosa? Non so scegliere, e quindi vi chiedo aiuto. Allora, visto che parliamo sempre di feste in casa, di televisione, insomma queste cose, no? Vi vorrei chiedere, mettiamo di Claudio Baglioni 51 Montesacro oppure gli anni più belli? Non è mica facile, eh? Allora, gli anni più belli inizia dicendo così: noi che sognavamo i giorni di domani per crescere insieme ma lontani, e sapere già cos'è un dolore. Noi occhi di laguna, noi ladri di fortuna, noi cavalieri erranti della luna, noi che volevamo fare nostro il mondo e vincere o andare tutti a fondo, ma il destino aspetta dietro un muro e vivere il prezzo del futuro. Questo è insomma un frammento degli anni più belli. Poi c'è 51 Montesacro, mica male neanche questo, no? Biglie colorate e sempre solo a fare un gioco. E poi ancora su una sedia per cantare La casetta in Canada, quello pallido, quello di città. E poi altri momenti che c'erano naturalmente in questa canzone: la fonovaligia, le serrande accese, i genitori di là, il primo bacio per sapere come si fa, un maestro di chitarra e un'ora di lezione, una ragazzetta e la dichiarazione. Insomma, che mettiamo, gli anni più belli o 51 Montesacro? Vediamo un po', dai, 338-9900-990. Facciamo questo piccolo gioco come si faceva nelle radio di tanto tempo fa, quando si facevano scegliere le canzoni agli ascoltatori. All'epoca non c'era WhatsApp, ma c'erano proprio le telefonate col telefono grigio della SIP, e se si voleva mandare in onda la telefonata in diretta, attaccato al telefono c'era una ventosa grigia, si chiamava Capstein telefonico. Sembrava di avere il futuro tra le mani. E pensate, ventosa attaccata alla cornetta del telefono, alzavi il cursore e sentivi la voce della persona che era dall'altra parte del telefono. Insomma, veramente incredibile, eh? Adesso ci sono i WhatsApp: 338-99-00-990, 51 Montesacro, gli anni più belli. Vedo che per ora, dunque, 51 Montesacro, Mauro 51 Montesacro, gli anni più belli, Ivan 51 Montesacro, 51 Montesacro tutta la vita, Massimiliano dalla provincia di Brindisi,
Poi, gli anni più belli è anche la colonna sonora del film, è vero? Sì, sì, più che colonna sonora era proprio, come dire, la sigla del,

0: insomma, iniziale o finale, no, finale, era veramente sì, sul finale del film. Ricordo perfettamente quel film, visto al cinema Ambassade, appunto, o Embassy, no, Ambassade a Viale o a Via degli Aggiati, adesso credo sia chiuso quel cinema lì. Ultimo film visto prima della chiusura del Covid, pensate un po' che cosa mi è rimasto impresso. 51 Montesacro, niente, sta vincendo 51 Montesacro in maniera netta.
1: Mentre ti ascolto, rifletto sul pezzo Gli anni più belli, che in fondo racchiude anche l'altro.
0: Sì,
1: quindi
0: vero.
1: È la storia completa, secondo me, di uno e dell'altro e di tutta la nostra vita. Gli anni più belli.
0: Gli anni più belli per te, sì, è chiuso l'Ambassade, chiedo sia chiuso anche l'Embassy, uno è a Parioli e uno è appunto via Accademia degli Aggiati. Poi, niente, stravince 51 Montesacro. E allora, dai, la fonovaligia, i dischi, le prime feste in casa, il primo bacio, la dichiarazione. Ti vuoi mettere con me? E la risposta era quasi sempre: ci devo pensare.

Questa canzone è per tutti un salto, un tuffo, anche se parla di 51 Montesacro, dove tutto è cominciato. Parla anche un po' di noi. In fondo, in quel quartiere, ci siamo stati un po' tutti. Che tempi, quando passavo anche sotto casa di Claudio, proprio lì a Montesacro, per vedere se casomai lo potevo incontrare. Una volta ci sono pure riuscito, incredibile. Fu un momento bellissimo. Poi naturalmente la storia, sapete com'è andata, insomma. Claudio è stato spesso ospite qui ad RTR 99, ti ricordi? E qualcuno tra l'altro mi sta chiedendo come sta, se ho notizie di Claudio Baglioni. E Claudio, tra l'altro, appena uscita la notizia di questa bruttissima situazione che ha avuto, questa polmonite piuttosto pesante, grave e seria, l'ho immediatamente contattato e, nonostante la fatica, mi ha risposto con un messaggio vocale. Questo per dire la grandezza non solo dell'artista, ma anche dell'uomo. Vi posso dire che poi sono passati un po' di giorni e proprio qualche giorno fa c'è stato un nuovo contatto. La situazione sta andando bene, Claudio sta meglio anche a livello di umore. Insomma, ci vorrà del tempo, perché comunque quello che ha avuto è stato stata una polmonite piuttosto seria, impegnativa. Però la situazione sta migliorando di giorno in giorno, quindi va tutto bene, e ci vorrà un po' di tempo per rivederlo sul palco, ma insomma noi sapremo aspettare. D'altronde, chi ha amato Claudio Baglioni ha amato anche le sue attese. Ci sono stati giorni, mesi, anni di attesa, ed erano i giorni in cui, per sapere dell'uscita di un disco, insomma, dovevi aspettare l'uscita del disco. Non c'era internet, non c'erano i social, non c'era niente, quindi era veramente, voglio dire, un'attesa estenuante. L'altro giorno però sui miei social ho raccontato una storia che riguarda l'album Oltre di Claudio Baglioni, e ho raccontato anche che un manipolo di folli tanti anni fa si inventò una sorta di mailing list chiamata Reginella, che parlava appunto di Claudio Baglioni. Ci si poteva iscrivere e ognuno mandava mail, e a quella mail gli altri rispondevano, e insomma era un po' un social inventato tanti anni fa, quando ancora i social non si sapevano neanche non si sapeva neanche cosa fossero i social. Ed è stato un momento da carbonari, un momento di incontro bellissimo. Ognuno di noi aveva un nickname, come dicono quelli bravi, e ci si raccontava, si faceva amicizia, ma soprattutto così ognuno metteva del suo. E quindi, so che ci sarà un concerto, ma questa canzone secondo voi che cosa significa? Insomma, era un bel modo di discutere e di stare insieme. Erano altri tempi, ma erano sicuramente più belli. E soprattutto, sapete che c'è? Non c'erano insulti, cosa che invece adesso sui social, che stanno diventando infrequentabili, capita di essere, appena scrivi una cosa, subito ti devono insultare, ti devono dire qualcosa. Usiamo questi social in una maniera sana e corretta, sarebbe un bel passo in avanti. Still Loving You su RTR 99, ti ricordi? Tom Robinson, era il 1986. E a proposito di social, comunque, ricordate le pagine ufficiali di RTR 99, ti ricordi? Su Instagram, Facebook e anche X. Poi ci sono anche le mie, dove racconto storie, quindi se mi volete venire a trovare, quello è un piccolo laboratorio della nostra strana nostalgia. Instagram Fabio Martini RTR 99, Facebook Fabio Martini RTR 99. Mi raccomando, vi aspetto con gioia.

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da un litro di olio extravergine di oliva Pietro Coricelli a 4,95€. Scopri di più su Conad.it.

0: lasciare casa al caso, scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

anche Don Bachi protagonista sul finale della nostra e vostra strana nostalgia. Ci siamo quasi, ma qualcuno mi dice che passiamo poco gli alunni del sole, ma proprio oggi, Mauro? Proprio oggi che abbiamo passato Jenny degli alunni del sole? No, questo non si può sentire questa cosa qui. Va bene, a parte le battute e gli scherzi, grazie per averci dato notizie di Claudio, e poi qualcuno che manda un semplice ciao. Anche oggi belli questi racconti, grazie per questa bella informazione. Ho sentito Jenny ed è una canzone bellissima, non la sentivo da una vita, grazie RTR 99, ti ricordi? Era il 67 quando appunto Don Bachi cantava poesia, bella canzone davvero, ci ricorda sicuramente la televisione in bianco e nero, della quale abbiamo parlato prima, ma ci ricorda anche un tempo dove volevamo fare cose, dove volevamo inventarci, insomma, situazioni, e ci ricorda un tempo dove la musica stava cambiando, stava iniziando a cambiare in maniera sensibile, in maniera forte. E allora era il 67, sì, ma poi a un certo punto sono arrivati gli anni 70 e tante cose sono sopraggiunte nella nostra vita, anche una musicalità diversa che abbiamo imparato a conoscere e ad apprezzare, sempre grazie al nostro amico un po' più rocchettaro di noi. E allora è Creedence Clearwater Revival con questa canzone, con questo brano, perché qui a RTR 99 ti ricordi, il nostro orizzonte è infinito.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi!
2: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate!
1: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato!
2: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente!
1: In che senso?
2: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
1: Sconti fino al 50%! Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare?
3: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: Bella che era questa, settembre di Peppino Gagliardi, che ci porta alla fine della strana nostalgia di oggi.
1: E piangeranno solo io.
0: La fine dell'estate, le prime gocce che baciano la sabbia, è un'estate che va, ma che rimarrà poi nel cuore. Settembre, grandissimo pezzo, un altro artista non troppo ricordato, ma ci siamo noi di RTR 99, ti ricordi? Io sono Fabio Martini e vado perché abbiamo finito il tempo della strana nostalgia di oggi. Oggi torna tra l'altro David Guarnieri insieme a Paolo Famiglietti e poi il capitano, sempre accaldatissimo naturalmente, lui che come me ama il cielo basso, le nuvole, quel vento tagliente a vetrini, come dice Baglioni. Niente, viviamo un periodo particolare, ma passerà. E oggi pomeriggio consolatemi il capitano, mi raccomando. Volevo anche dirvi che poi stasera metteremo i soldini nel jukebox e avremo il jukebox vicino al mare. Grazie veramente a tutti, ve lo dico sempre, ve lo dico anche oggi, passate un buon tempo e fatemi mandare un saluto a Marco Lolli, che sta facendo un lavoro prezioso come sempre oggi in giro per la città e non solo, sintonizzato sul DAB di RTR 99, ti ricordi? La possibilità di ascoltare con la radio e l'autoradio, la radio in digitale, quindi voglio salutare anche Marco. Bene, grazie veramente a tutti, passate sì un buon tempo con questa radio che si chiama RTR 99, ti ricordi? Io sono Fabio Martini e vado, ma vi lascio prima di andare via questo pezzo storico e bellissimo. Facciamo girare questo 45 giri ancora una volta.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
3: Le 13:04, buon pomeriggio, ben ritrovati, mercoledì 1° di luglio, col bene che ti voglio, eccetera eccetera. Paolo Famiglietti, ma anche
4: chi si rivede, Paolo, ciao.
3: Abbiamo riformato la coppia,
4: eccoci,
3: è passato
4: Davide,
3: un po' di tempo,
4: ciao.
3: Siamo ufficialmente in onda,
4: sì,
3: insieme, dai,
4: ufficialmente dispersi,
3: ufficialmente dispersi,
4: ritrovati,
3: qualche titolo famoso,
4: esatto,
3: era per te,
4: esatto.
3: No dai, fermiamoci al 1979, Io sono vivo, cantavano in Pooh, noi insomma, addio, un po' così, un po' accaldati, però sopravviviamo, eh?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Supera i 100.000 ascolti giornalieri. Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
3: Autocentro Saxo Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.

0: unica sede.
1: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

ti ricordi 13 e 16 minuti qui in questo mercoledì primo di luglio. Salutiamo questo caldo luglio, caldissimo luglio, in compagnia di Gianni Togni con Semplice. E adesso salutiamo un primo di luglio di, insomma, qualche anno fa, un giovedì primo di luglio 1976. Andiamo a vedere che cosa ci fosse di interessante in TV allora sulla rete 1 alle 20:45 in replica dal 74, tra l'altro in prima visione, in prima serata, pardon, non una replica pomeridiana, il clamoroso leggendario Mille Luci, diretto da Antonello Falco e condotto da Mina e Raffaella Carrà. E invece sulla rete 2, beh, anche questo è una cosa di culto, più o meno di quel periodo, parliamo sempre del 73-74, con Spazio 1999, la celebre serie di Jerry e Sylvia Anderson. Ma noi restiamo nel 76 con un film che ebbe tantissimo successo negli Stati Uniti. In Italia, diciamo, andò bene, ma soprattutto resta famosa questa Car Wash dal film omonimo, Rolls Royce su RTR 99, ti ricordi?

Al di là delle scelte musicali, uno stile inconfondibile, quello di Loredana Bertè, la sua voce, in questo caso Per i tuoi occhi, dall'album Traslocando del 1982, qui e solo qui su RTR 99, ti ricordi. Con Paolo e Davide fino alle 16 in questo pomeriggio di mercoledì, devo ancora abituarmi all'idea che sia luglio, però insomma ce lo ricorda il tempo, eh? Basta mettere la testa, o forse anche il naso di Famiglietti, che già può bastare come misura, fuori dalla finestra per avere questi 40 gradi di temperatura. E vabbè, dai, viveremo questa calda estate, la lunga estate caldissima, come recitava una canzone. Allora, andiamo nel 1994, un film d'animazione premiato, ad iniziare proprio dalle belle canzoni inserite dentro questa pellicola di The Lion King, Il Re Leone. Elton John ne cura appunto le musiche con il Circle of Life, viene anche premiato proprio in quel 1994. Lo ritroviamo qui e solo qui su RTR 99, ti ricordi?

0: ti ricordi.
1: Ciao da Laura Cremaschi
2: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
1: I dentifrici BioRepair sono gli unici che depositano nuovo smalto sui denti proteggendoli da sensibilità ai fastidi gengivali. Prova la gamma BioRepair protezione completa 50+, dentifricio colluttorio, studiati per il cavorare degli over 50. Un aiuto quotidiano contro gli effetti del tempo.
2: Acqua e sapone.
1: Oltre la convenienza.
3: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
4: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
3: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
5: Quindi dopo aperitivo?
6: No, oggi ho il dentista.
5: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
6: E perché?
5: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
6: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
5: Faccio di meglio, ti accompagno.

Qui e solo qui su RTR 99 ti ricordi con Gioco di Bimba, era il 1972. Adesso nel pomeriggio di mercoledì, questo primo di luglio da vivere con RTR 99 ti ricordi, parliamo della musica mondiale che si preparava, così tra virgolette, a questo leggendario concerto Live Aid che era in programma il 13 luglio, contemporaneamente in due città, proprio insomma poli opposti verrebbe da dire, no? Tra Londra e Filadelfia, e i nomi che avevano annunciato la loro presenza insomma erano di caratura mondiale, come gli U2, i Queen, David Bowie, Madonna e anche Phil Collins, che si sdoppiò, insomma se ne parlò tantissimo nella stampa di allora, per raggiungere questo Live Aid in America. Suonò prima a Londra e poi fece la differita, come si dice, a Filadelfia, quindi insomma un uomo per due continenti, non so come dire. E questo era il Live Aid dell'85, e in quel 1985 era esplosa anche questa musica dance ma unita all'elettronica, e lei era un po' maestra in questo. Parliamo di Sandra con Maria Magdalena qui su RTR 99 ti ricordi?

Se io non avessi te, Neck, su RTR 99, ti ricordi Festival Bar dell'anno 1998? E dopo Neck, oramai provetto conduttore televisivo, l'abbiamo visto in tantissime occasioni anche in questo evento che c'è stato la scorsa settimana, Vita, qui proprio a Roma, al Circo Massimo, con Giorgia Cardinaletti, in questo caso l'abbiamo ritrovato come cantautore di grande successo. A proposito di grande successo, questo trio con la produzione di Sylvester Levi si confermò dopo l'affermazione di Get Up and Boogie, cioè Get Up and Boogie è questa, no? Dicevo, l'affermazione di Fly Robin Fly. Come detto, Get Up and Boogie su RTR 99, ti ricordi?

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su rtr99.it.
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
3: È la mia nuova acqua di casa.
4: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
5: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
6: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
7: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

Negli anni Ottanta c'è stata una sorta di rinascita a livello di proposte musicali, ma anche di ascolti televisivi per Sanremo, e da quel Sanremo 81 c'era anche lui, Zarrillo, con Su quel pianeta libero. Pochi minuti e saranno le 14 qui su RTR 99. Ti ricordi, parliamo di una canzone scritta dalla coppiata Nicholas Ashford e Valerie Simpson, insieme nella musica ma anche nella vita, e ad opera di Marvin Gaye e Tammy Terrell. Questa Ain't No Mountain High Enough ha veramente un successo clamoroso in tutto il mondo, con delle cover poi realizzate anche da Diana Ross e le Supremes, i Temptations e addirittura Michael McDonald, che in un omaggio alla Motown nei primi anni 2000 cantò proprio questa Ain't No Mountain High Enough. Andiamo a loro, Marvin Gaye e Tammy Terrell, qui su RTR 99, ti ricordi?

0: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

La voce di Umberto Tozzi su RTR 99, ti ricordi, con qualcosa, qualcuno, un estratto dall'album intitolato Gloria. E vediamo la top 5 degli album più venduti in Italia nella settimana del 1° di luglio 1979. Forse troviamo anche Umberto Tozzi, anzi senza forse. Quinto posto per Bad Girls, Donna Summer. Al quarto posto Lucio Dalla, il suo album eponimo. Numero 3 Ero Zero di Renato Zero. Secondo proprio Tozzi con Gloria. E al primo posto Alan Sorrenti con Los Angeles e New York. A proposito di Hit Parade, andiamo adesso negli Stati Uniti con il singolo più venduto dell'intero anno 1984. Si chiama I Would Die For You. RTR 99, ti ricordi? Arriva Prince.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
2: Azienda Agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di nuvola o il design essenziale di linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tibursi, infissi per la vita.
4: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.

0: RTR 99 ti ricordi un altro motivo che partì, come posso dire, come fosse un diesel questa domenica bestiale di Fabio Concato nel 1982, grazie anche alla partecipazione fortunata di ad un festival bar, quello trasmesso, l'ultimo trasmesso dalla Rai nel 1982, naturalmente con l'organizzazione di Vittorio Salvetti, e grazie a questa presenza nel cast della manifestazione più famosa dell'estate la canzone divenne un successo innegabile, il primo successo popolare per Fabio Concato. E adesso 1977, un'altra canzone, un'altra affermazione per un gruppo che negli anni 70 dettò praticamente legge. Dalla Svezia con furore, dalla vittoria ottenuta nel 1974 all'Eurovision Song Contest con Waterloo, arrivò nel 77 un altro singolo super affermato, ossia Take a Chance on Me. E allora riascoltiamoli con piacere nel mercoledì di RTR 99. Ti ricordi?
1: If you change your-

tutto ritmo con Mina nel pomeriggio di RTR 99. Ti ricordi? Era Nessuno, questo 45 giri di successo che abbiamo ritrovato in questo mercoledì, primo giorno di luglio del 2026. Adesso andiamo negli anni 90, un fenomeno che è stato principalmente attivo dalla metà degli anni 90 ai primi anni 2000, poi c'è stato uno scioglimento, ma il nome di Lighthouse Family resta legato soprattutto a questa canzone Alto, High, del 1997. E allora ce la siamo lasciata sfuggire? Assolutamente no. Questa canzone arriva qui su RTR 99, ti ricordi?

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
7: E che fai?
6: Chiudili fuori casa.
8: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
9: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
8: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
10: È la mia nuova acqua di casa.
11: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
10: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06

45 giri, melodico che più melodico non si può, Due ragazzi nel sole, I Collage dal 1976, qui nel pomeriggio di RTR 99 Ti Ricordi, con Paolo Famiglietti, con Davide Guarnieri. Viviamo insieme questo primo di luglio, questo mercoledì, fino alle 16 insieme, poi arriverà anche Andrea Torre. Per qualcuno che arriva, ahimè, qualcuno che invece ci lasciava proprio il primo luglio del 2005, parliamo di Luther Vandross, dotato di questa voce magnetica, fu soprannominato dagli americani Velvet Voice, cioè la voce di velluto, e nella sua carriera ha venduto, beh, insomma, milioni di dischi, ma soprattutto si è rivelato con un gruppo che in qualche maniera partiva anche un po' da Bologna e univa New York in questo filo di un nome come i Change. Quindi le produzioni di Mauro Malavasi, ma anche le chitarre di Paolo Gianolio, si mischiavano alla voce di Luther Vandross. È proprio di lui che parliamo, lo ricordiamo in questo primo di luglio doveroso, con una canzone famosissima dei Change, cioè The Glove of Love. Cose da RTR 99 Ti Ricordi, ritrovare i Change con la voce di Luther Vandross.

Sì, fino all'ultimo banane ci vuole. Gianni Morandi, RTR 99, ti ricordi un brano di un cantatore divertente, dissacrante, che ebbe un certo successo all'inizio degli anni 90, ossia Franz Campi, soprattutto come autore di questo motivo, che ebbe una fortuna, devo dire, esagerata per il Gianni Nazionale. A proposito di grande fortuna, un altro festival bar con la partecipazione degli Wings di Paul McCartney, con promesse di partecipazione per la finale all'Arena di Verona nel 79, ovviamente promesse disattese. Vabbè, ascoltiamoci Good Night Tonight, RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi. Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi!
1: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate!
0: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato!
1: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente!
0: In che senso?
1: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
0: Sconti fino al 50%! Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare?
2: Zanza, pupu, fuggiamo! Allarme spray!
3: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
4: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
5: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

Lo sapete che i ricordi legati al Festival di Sanremo non mancano mai, e allora anche in questo mercoledì primo di luglio non ci siamo fatti mancare Raff con la sua Cosa resterà degli anni Ottanta. Era il Festival di Sanremo del 1989. Adesso siamo pronti ad andare negli anni 60 a ritrovare quel suono Motown che tanto ci ha affascinato per tanti e tanti anni, con un rappresentante importante come Stevie Wonder e la sua Uptight, Everything's Alright. Siamo nel 1966 e questa canzone ha avuto, insomma, fino ai giorni nostri una lunga storia, addirittura ripresa nel 95 dagli Oasis, da questa band inglese capitanata dai fratelli Gallagher, e poi Green Day che riproposero questo brano di Stevie Wonder nel 97 per la loro amata America. E allora andiamo nel 66 a riscoprire Stevie Wonder e il suono della Motown qui su RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi?
1: Notizie.
2: Vasto incendio ad Anversa, in Belgio, distrutto un condominio di 10 piani con oltre 200 residenti, almeno 5 morti e diversi feriti gravi. Le fiamme non sono ancora sotto controllo. Il caso della 27enne italiana arrestata al Cairo con la figlia per una condanna per adulterio è stata rilasciata dopo l'intervento dell'ambasciatore Palese e del ministro Tajani. Nessy Guerra e sua figlia sono tornate a casa. Resta aperto il duro contenzioso con l'ex marito egiziano per l'affidamento della piccola. Nuovo scisma dei Lefebvriani ad Écon in Svizzera. La fraternità di San Pio X ha ordinato 4 nuovi vescovi senza mandato papale, provocando una nuova scomunica automatica dopo 38 anni dalla precedente, operata da Giovanni Paolo II. Leone XIV ha tentato fino all'ultimo di fermare la cerimonia. Le temperature stanno calando dopo l'ondata di caldo e le città in bollino rosso scendono da 25 a 21 e domani resteranno solo Catania e Reggio Calabria. Intanto arrivano temporali e piogge con allerta arancione in Lombardia e gialla su gran parte del nord-est e del centro-nord, oltre che Puglia, Calabria e Sicilia. Mondiali di calcio, si giocano 3 sedicesimi di finale. L'Inghilterra contro la Repubblica Democratica del Congo, Belgio-Senegal e Stati Uniti contro la Bosnia. È tutto da Nicola De Muro.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Ciao, da Laura Cremaschi
5: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da Acqua e Sapone.
4: Le capsule Finish Ultimate Plus da 65 pezzi sono 12,90 € e Finish Ultimate Gel da 3 flaconi è a 10,90 €. E per una pulizia completa, prova il bipacco di Finish Cura Lavastoviglie a 4,99 € e con un detergente e un additivo Finish, in omaggio, un campione di Ultimate Plus.
5: Acqua e Sapone.
4: Oltre la convenienza.
6: Jerry Calà per Seat prima.
7: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile.
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia dividile.
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete.
6: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Dividile coi fiocchi.

soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge solai che ne sai, e di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai.

di uno dei, vabbè, è facile dire, una delle canzoni più belle di Lucio Battisti. Pensieri e parole sarebbero troppe, è troppo grande, troppo vasto l'elenco per così tentare di comporre una possibile classifica, però sicuramente uno dei 45 giri più venduti nella storia musicale del grande Battisti, 1971, tra l'altro il singolo più venduto di quell'anno, Solare, quindi proprio restiamo proprio in tema. Could You Be Loved? Ora arrivano Bob Marley sui Wailers, l'anno è il 1980, ma siamo nel 2026 su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Oltre 400.000 ascolti a settimana. Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italfon arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
3: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
2: Italfon. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
4: Azienda agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
5: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

Contessa, i Decibel di Enrico Ruggeri, un fortunato festival di Sanremo per loro, per lui che si rivelò come cantante, come autore, poi naturalmente con tanto successo anche come solista fino ai nostri giorni. 1976, in questo pomeriggio su RTR 99, ti ricordi? Beh, la stagione cinematografica si era conclusa, insomma, però devo dire che i cinematografi proponevano ancora dei film di successo recenti o anche del passato, per esempio come Amici miei, uno dei film primatisti della stagione 1975-76, naturalmente con Ugo Tognazzi, con Adolfo Celi, con Duilio Del Prete, eccetera eccetera, Philippe Noiret, eccetera, insomma il regia del grande Monicelli, ma anche riedizioni di film premi Oscar come Un uomo da marciapiede di John Schlesinger del 1969, interpretato da John Voight e da Dustin Hoffman. E il 1976 in questo caso però ci porta un successo, ma se vogliamo lo possiamo legare anche un po' a vari film che hanno avuto come colonna sonora, come tema, Year of the Cat, Al Stewart, RTR 99, ti ricordi?

Acqua alta in piazza San Marco e probabilmente anche lì aspettano un po' d'acqua con questo clima torrido, e poi purtroppo quando arrivano però queste bombe d'acqua sono pericolose anche quelle, insomma il tormento dell'acqua non ci piace, l'acqua che ci refrigera va anche bene, però insomma nei prossimi giorni sembra annunciato dal punto di vista meteorologico questo tempo. 15:25, lasciamo Giampiero Artegiani su RTR 99 Ti Ricordi e ritroviamo Cher dal 1990, uno dei tanti momenti d'oro di questa cantante che ritroviamo nel nostro pomeriggio di mercoledì. Con The Shoop Shoop Song arriva Cher.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
2: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni.

soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

E alle 15.38 abbiamo ballato, perché si ballano anche i lenti, ci mancherebbe, ad RTR 99 ti ricordi, con gli Homo Sapiens di Bella da Morire, un altro dei quei 45 giri legati al Festival di Sanremo, agli anni 70, insomma a quel bel momento che fu nel quale comprovamo i dischi. Lo facciamo ancora al presente perché siamo degli inguaribili acquirenti di vinili, però insomma all'epoca lo facevamo un pochino di più. Allora, c'è una canzone che nasce come una protesta, una vera e propria protesta al, come dire, al governo di Reagan, all'ex presidente americano, da parte di Bono Vox, e poi improvvisamente, dopo la lettura di alcuni saggi di Martin Luther King, diventa una dedica proprio a questo leader pacifista, e stiamo parlando di Pride in the Name of Love, canzone che viene pubblicata dagli U2, appunto di Bono Vox, lo stavo chiamando Paul insomma in maniera un po' lapsus freudiano, che è il suo vero nome, e da appunto Bono Vox e compagni nel 1984. Una curiosità è legata a questa Pride in the Name of Love, anche se non con il suo nome, cioè Chrissy Hynde, compare proprio lei, la cantante dei Pretenders, nei cori. U2 su RTR 99, ti ricordi?

Dagli il via, Claudio Baglioni, primo singolo dal doppio album intitolato Oltre, uscito nell'autunno del 1990. Siamo sempre qui con voi, sono le 15:48 minuti all'orologio di RTR 99, ti ricordi. Proseguiamo con un album, con una canzone, per meglio dire, del 70, quindi 20 anni indietro, Tondi, un brano che poi è stato inciso così, tanto per citare un'altra versione famosa, nel 1980 da Mike Oldfield, niente meno, per il suo album All Right Now. La canzone è proprio questa, si chiama così, è la versione originaria, quella dei Free, quindi Regno Unito, sugli scudi, su RTR 99, ti ricordi?

0: Daikin.it.
1: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
2: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio Opilatium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

Summer on a Solitary Beach, brano di apertura del fortunatissimo, amatissimo La Voce del Padrone, non a caso primo posto in classifica per mesi, mesi e mesi, anche nel mese di luglio del 1982. E con Franco Battiato siamo arrivati alla conclusione di questa prima parte del pomeriggio musicale di RTR 99 Ti Ricordi. Paolo e David vi aspettano domani naturalmente alle 13 e tra poco Andrea Torre con voi fino alle ore 20 con Torre 99. Ultimo brano in programma, gli Steam ci cantano Na Na He He Kissing Goodbye, quindi chiusura in grande allegria con questo brano del 1969. Ciao a tutti, buona serata su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi?
0: Notizie.
2: Li abbiamo colpiti duramente per 3 notti, ma ora siamo in ottimi rapporti. Così Trump, prima di recarsi in volo verso il Nord Dakota con il nuovo Air Force One donato agli Stati Uniti dal governo del Qatar. E proprio in Qatar, a Doha, sono in corso i colloqui indiretti di pace USA-Iran. Gli inviati della Casa Bianca, Witkoff e Kushner, confermano l'impegno per i negoziati. Intanto un monito del ministro degli esteri iraniano Arachki: Trump tenga a bada i suoi cagnolini in Israele o ci sarà una risposta potente. Dramma in Belgio: un incendio di vaste proporzioni ha devastato stamattina un condominio di 10 piani ad Anvers, almeno 5 le vittime, numerosi feriti gravi, ma il bilancio è provvisorio. La questura di Roma rilancia l'appello ai cittadini a riferire alla polizia se avesse notizie di Shadat Hossein, il 43enne bengalese che venerdì a Roma ha ucciso una coppia di connazionali e la loro figlia piccola. Più di 100 le segnalazioni giunte alle forze dell'ordine. Tennis: Flavio Cobolli batte l'argentino Navone al primo turno di Wimbledon, prossimo avversario domani l'australiano Duckworth. È tutto da Nicola De Muro.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Ah. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
7: Mercoledì, primo giorno di luglio di questo 2026, ringrazio David Guarnieri, Paolo Famiglietti. È tornata a comporsi la coppia degli anni del jukebox, i ragazzi del jukebox. E adesso, con un po' di tristezza nel cuore, visto le ultime notizie, non si può mai stare tranquilli. Vado a salutarvi, io sono Andrea Torre, 4 ore di Torre Terapia, riusciremo comunque a superare anche le nostre tristezze e le brutte notizie, naturalmente aiutati, supportati dalla grandissima musica.

ricordare, grazie a uno dei grandi protagonisti, il 13 di luglio, Victor Willis ci ha lasciati, il grande autore nonché lead vocalist dei Village People, notizia di qualche ora fa, anche se credo risalga a ieri. Ecco perché con tanta tristezza apro la puntata di oggi di Torre 99 su RTR 99. Ti ricordi? Ci sarà ovviamente un piccolo tributo da parte del capitano, che adesso vi invita a continuare sull'onda della spensieratezza. Grazie ai Queen su RTR 99.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri i nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

non ti ricordi in una cosa non ha mai sbagliato Adriano Uno e Celentano nel stupirci, nello spiazzarci. Questo brano presente nel 33 giri I miei americani numero 2 veniva presentato come Veronica Verrai e tra parentesi Veronica You'll Come, come se fosse una cover di un pezzo americano, ma in realtà è stato solamente un modo per distrarci. Il grande Adriano è sempre stato molto bravo, come abbiamo detto, sotto questo punto di vista. Andiamo negli anni 70, un signore, un grande musicista, un grande jazzista che si chiama Juan Fernando Silvetti Adorno, detto Bebu Silvetti, specializzato oltre che in jazz anche in 33 giri interamente strumentali, scrive un pezzo intitolato Luvia de Primavera e viene catturato questo pezzo da Tom Malton della Salsoul Records, che lo trasforma in questa meraviglia qui.

la mia stellina Laura. Laura è specializzata nel rinfrancare lo spirito del maturo conduttore dei pomeriggi di RTR 99. Ti ricordi con la foto della copertina di Spring Rain di Bebo Silvetti e il commento? Ed è subito Teo. Sì, ci sono alcune canzoni, alcuni pezzi che rappresentano, caratterizzano i vari conduttori, tutti gli amici che vi intrattengono in questa radio meravigliosa che si chiama RTR 99. Ti ricordi? In perfetta simbiosi con i miei gusti, peraltro in perfetta simbiosi io e Teo per tanti motivi, anche personali, però in effetti ancora una volta, amica mia, ci hai veramente preso. Sono le 16:24, abbiamo mollato gli ormeggi affrontando come sempre queste giornate ricche di notizie, negative, con poco di bello da commentare, e quindi il bello lo andiamo a cercare nel nostro passato, grazie ovviamente allo stimolo della proposta musicale di RTR 99. Ti ricordi? Questa è la Torre Terapia, dalle 16 alle 20, ne sono già passati 24 di minuti insieme. Anche oggi avremo i nostri colpi di tacco, anche oggi purtroppo dovremo consegnare una stella molto luminosa al firmamento dei grandi protagonisti dell'arte musicale, in questo caso lo faremo tra un pochino. Intanto andiamo al 1963, questi grandi interpreti americani che decisero in quegli anni, come ho raccontato tantissime volte, di entrare nel mercato italiano interpretando, reinterpretando le loro canzoni con l'aiuto di un paroliere italiano. In questo caso il compito affidato a Mario Panzeri, e questo grandissimo artista adesso torna su RTR 99, ti ricordi, con quella che forse, anzi sicuramente, è la canzone che lo rappresenta di più.

Comunque, secondo me pronunciava meglio in italiano Polanca di Mal dei Primitives, che non è mai riuscito a trovare la pronuncia giusta della lingua di un paese nel quale vive, ha vissuto per tantissimi anni, che lo ha accolto, che lo ha adottato molto meglio di Don Lurie, anche di Shel Shapiro. Grande Polanca, grandissimo Polanca, queste sono piccole perle che potete trovare solamente su RTR 99. Ti ricordi, sono gioielli del nostro scrigno che apriamo

il calzone di questa radio serve a sbloccare i ricordi. Ci chiamiamo RTR 99, ti ricordi del resto? E anche Bon Jovi assolve a questo compito. C'è il dedicone, eh? C'è il dedicone con i lucciconi. David da Milano: ciao capitano, non sto ad accampare pretese, ma potresti dire a mia moglie Elisabetta che quando nel 2019 eravamo a Wembley, John Bon Jovi cantava questa canzone, io ero e sono la persona più felice del mondo, era il viaggio di nozze. Ma che meraviglia, ma quanta dolcezza sulla nostra radio. Grazie amico mio, e sono sicuro che altrettanti, insomma, altrettanti anni di felicità condividerete, anche di più, per tre volte.

4 volte all'infinito. Sono le 16:33, anche il prossimo è uno di quelli che fa scattare moltissimi ricordi nel pubblico italiano, sicuramente su questo punto di vista, ma anche su altri punti di vista, ma questo in particolare, Vasco Rossi è veramente un campione.

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Ciao da Laura Cremaschi
2: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
1: I deodoranti Licia, spray e roll-on sono a 1,90€, quelli in crema e vapo a 2,79€. Prova anche i nuovi Deo Licia Balance con tecnologia VivaSense e con due prodotti Licia, di cui un deodorante, in regalo il Deo Spray Fresh Nature Bergamotto e Zenzero da 150ml.
2: Acqua e sapone.
1: Oltre la convenienza.
3: Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi!
4: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate!
3: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato!
4: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente!
3: In che senso?
4: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
3: Sconti fino al 50%! Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare?

mentre Vasco sta preparando il record della sua residency al Stadio Olimpico di Roma di giugno del 2027 con 10 concerti, una vera e propria residenza come accade nelle discoteche praticamente, lui lo fa allo stadio, scelto lo stadio, un altro grandissimo cantautore italiano romano invece vicinissimo al raggiungimento, anzi ha già raggiunto il suo record personale, questo bravissimo cantautore che si chiama Ultimo, che venne a trovare oltretutto il nostro Fabio Martini quando ancora non aveva preso questo pseudonimo, quindi in tempi non sospetti. Sì, ci sono grandi preparativi, soprattutto c'è tanta gente che da qualche giorno sta dormendo lì fuori a Tor Vergata in attesa dell'arrivo di Ultimo per questo record che verrà stabilito, 250.000 persone in un'unica data, è un assoluto record italiano. Noi di RTR 99 ti ricordi naturalmente e diffondiamo da tutti i nostri canali di comunicazione, i nostri canali di emissione, un bel in bocca al lupo a Ultimo. Mi raccomando Nicolò, non credo che ci siano dubbi sul successo di questa tua grandissima prova, non so quanto riuscirei a cantare tutte le tue canzoni perché credo che il pubblico così caricato in questi giorni potrebbe anche sovrastare la tua voce. Grande emozione intorno alla musica, la bella musica che ritroviamo anche nel 2026, per non essere sempre così distruttivi con questi confronti che andiamo a fare con i nostri anni d'oro. Allora, il capitano ne è subito combinata una, perché è normale quando magari siete in tantissimi a scrivermi al 338 99 00 990, non firmate i vostri messaggi, vi devo riconoscere dalle immagini, le immagini che rappresentano il vostro, la vostra presenza, il vostro account WhatsApp, e quindi magari posso anche confondermi. Quindi tutta quella bellissima dedica che prima avevo attribuito a Davide di Milano in realtà era ad opera di Max lo scrittore. Quindi ho raccontato una storia meravigliosa, non me ne vorrà Max, mi dice, mi comunica che lui e sua moglie Elisabetta stanno ancora ridendo. Io sono un po' dispiaciuto, in effetti sono un po' dispiaciuto quando faccio queste confusioni. Col caldo è ancora più facile, ma non per darmi giustificazioni, ci mancherebbe altro. Adesso 1983, cerchiamo di superare l'impasse con questa bella reinterpretazione di un pezzo di un gruppo che si chiama System, un gruppo funk dance americano ripreso da Robert Palmer nell'83, loro successo più grande, You're in My System su RTR 99. Ti ricordo

la resa molto più musicale, molto più quasi orchestrata rispetto all'originale asciutto dei System, che era un gruppo che possiamo sicuramente assimilare al genere funk. Ma l'ascoltò in una discoteca, entrò in un club e l'ascoltò, decise subito di realizzare una versione proprio perché mancava un pezzo per completare il suo album del 1983. Un grandissimo artista, Robert Palmer. Di grandi artisti ne abbiamo tanti, ne abbiamo anche di artisti professori. Il professor Roberto Vecchioni nel 1991 va a raccontarci, prende ispirazione dal grande romanzo di Cervantes per raccontarci gli ultimi giorni di Sancho Panza, per amore mio.

0: R99. Ti ricordi?
1: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

Torello avrebbe anche potuto dire due paroline di dedica a Jackie Wilson e a Marvin Gaye. A Jackie e a Marvin, molto sottile questa, molto molto sottile. Teniamola così. Anche lui ha le prese con tanti concerti, 100 città toccate nel suo secondo album dal vivo, e 100 città era proprio il titolo dell'album, unica canzone inedita, siamo nel 1985. Ma ho nominato Jackie Wilson e Marvin Gaye, quindi questo ci riporta inevitabilmente alla mitologica Motown di Detroit, trasferitasi poi a Los Angeles, ma quella è un'altra storia. Tanti artisti hanno avuto la fortuna di incontrare Berry Gordy, tra questi un gruppo che ci regalò un pezzo ampiamente rivisitato, come la moda della disco music indicava in quegli anni lì, da Gloria Gaynor per esempio, ma questo è l'originale e loro sono i Four Tops.

0: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Asdomar da 70 grammi a 6,99 euro. Scopri di più su conad.it.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte forte, sempre.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
4: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
3: Questo finché non passi a euro.
5: E allora tutto diventa più... Ah!
3: Perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

99 ti ricordi ancora una volta il maestro Amedeo Minghi ci porta su un piano di grandissima profondità e questa è una parte della torre terapia di RTR 99 ti ricordi, riusciamo a scavare a fondo ma riusciamo anche poi a tornare a galla e soprattutto percorrere delle strade che sono molto più leggere, per quanto parliamo sempre di musica di altissima qualità. Diciamo prima la Motown fu anche l'artefice del successo, della creazione della famiglia Jackson, che nel 1975 decise di lasciare, di rescindere il contratto con la Motown in funzione di una maggiore indipendenza nella produzione e anche nella scrittura dei loro brani, cosa che non era assolutamente consentita. Sotto la guida di Berry Gordy lasciarono tutti tranne Jermaine Jackson, che era sposato con una delle figlie di Berry Gordy, e firmarono un contratto con la Epic Records. L'Epic Records aveva una collaborazione con un'etichetta che mi avete sentito nominare tante volte qui durante le nostre torre terapie, la Philadelphia International Records, quindi sotto la guida di Gamble Enough. Avevano cambiato l'etichetta, avevano dovuto cambiare anche il nome, da Jackson 5 si dovettero chiamare Jacksons per motivi ovviamente contrattuali, ma non avevano ancora raggiunto questa completa indipendenza. Era un passaggio, era una seconda fase della vita dei fratelli Jackson. Sotto la Philadelphia International Records, dal punto di vista della composizione e degli arrangiamenti, viene pubblicato questo album nel 1977, sarà l'ultimo sotto la guida di Gamble Enough, un album intitolato Going Places.

0: 9. Ti ricordi?
1: Oltre 400.000 ascoltatori ogni settimana. Puoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99. Ti ricordi?
2: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fontenuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.
5: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentro Saxa Rubra.it.

C'è un pensiero in questo testo meraviglioso di Lucio Dalla che per me non poteva essere assolutamente messo in discussione. Fino a un po' di tempo fa, il pensiero come lo c'era non lo puoi bloccare, non lo puoi recintare. Mi domando, ma è veramente così? Veramente siamo proprietari dei nostri pensieri? La butto lì, insomma, anche perché siamo tornati su quel piano di profondità di cui sopra, profondità che ci fa incontrare tante cose sconosciute e misteriose e ci fa ovviamente vivere tutte quelle che sono le fasi della nostra vita, quindi cose belle, ma anche cose brutte e paurose. E in questo caso la cosa è veramente molto molto brutta, perché erano tutti quanti in fermento. Finalmente potevamo incontrare questo grandissimo artista. Il 13 luglio sarebbe venuto qui a Roma per presentarci il suo gruppo, i Village People, e invece il 29 di giugno, due giorni fa, ci ha lasciati Victor Willis. Ed ecco qui che dovremo anche andare a spiegare due cosine, due puntini sulle i da mettere tra poco. Intanto però lo celebriamo con In the Navy, signori. Un grande saluto a lui che sta brillando, stella del firmamento.

anche nelle locandine di questo concerto del 13 luglio. Non abbiamo sinceramente voluto disturbare gli organizzatori per capire, anche perché non so se a questo punto queste due date di Taormina, il 12 e del 13 di luglio, saranno confermate. Dateci un paio di giorni per darvi tutti gli aggiornamenti. Ovviamente nel caso tutto quello che è stato speso verrà recuperato, non ci sono assolutamente problemi, però insomma il dubbio un po' mi viene. Ma leggevo nei vari coccodrilli lanciati sui siti, quindi racconto di Victor Willis, che ci ha lasciati il 29 giugno all'età di 74 anni dopo aver decretato il successo dei Village People, ed è stato indicato come fondatore dei Village People. Non è proprio esattamente così. I fondatori sono stati Jacques Morali ed Henri Belolo, che sono questi due grandi artisti, grandi produttori, venivano dalla Francia, in America hanno fatto dei numeri pazzeschi, hanno subito cambiato, anzi indicato le regole del gioco presentando e producendo per esempio The Best Disco in Town delle Ricci Family, per dire. E insieme a loro c'era Phil Art. Phil Art è un compositore, un autore che ha prestato il suo lavoro per le Ricci Family, per i Detroit Spinners, tutto il mondo della musica che va da Philadelphia all'Atlantic, per intenderci. E fu lui a scrivere il loro primo successo, che fu San Francisco. Fu scritto e registrato questo San Francisco per rappresentare quella comunità gay che finalmente poteva uscire alla luce del sole, manifestarsi. È stato un po' il fulcro, San Francisco, di tanti movimenti importanti, di tanti movimenti civili importanti. E Phil Art quindi fu incaricato di scrivere questo pezzo, e composero, lo registrarono, però non avevano ancora il nome del gruppo. Il nome del gruppo venne successivamente, quando pensarono in questo pezzo deve essere presentato anche in televisione, insomma dovevano magari andare a fare delle serate, farsi vedere, e quindi il nome del gruppo arrivò successivamente. Così come successivamente, ma di poco, arrivò Victor Willis. Phil Art ricevette la proposta da parte di Morali e Belolo di diventare il lead vocalist dei Village People. Allora era più interessato alla scrittura, declinò questo invito. Avevano questo ragazzo di grandissime qualità vocali che stava registrando i demo in una sala lì vicino, e fu chiamato a bordo e fu incaricato non solo poi di cantare San Francisco, ma anche di scrivere tutti i successi successivi dei Village People, da YMCA a In the Navy, e tutti gli altri furono composti, oltre che cantati, proprio da Victor Willis. Questo per la precisione, insomma, che vi è dovuta, voi pubblico molto attento di RTR 99 ti ricordi. Lui è lì, nel caso si dovesse tenere il concerto, come mi indicava l'amico Ezio, sarà comunque presente a questo concerto. Tutte le indicazioni, naturalmente gli aggiornamenti nei prossimi giorni su RTR 99 ti ricordi. Eravamo lì per conoscerlo, ero molto emozionato, l'ho raccontato più volte durante i giorni passati, ed ecco qua che purtroppo il destino si mette di mezzo. In questo caso possiamo veramente dirlo destino.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Sono José Mourinho, mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Windfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
7: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate ha un altro

0: livello.
1: L'ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

0: emozionato. Voglio ricordare come i musicisti della grande tradizione musicale italiana hanno sempre dimostrato di avere anche una bella cultura musicale. E poi non è che prendi un pezzo degli Electric Orchestra, questa I'm Alive, e Don't Walk Away, scusate, e la trasformi così automaticamente in un grande successo in italiano, insomma, le rendi onore. Cosa che loro, insieme a Giorgio Calabrese, che ne scrisse il testo in italiano, fecero alla perfezione. 17:39 di mercoledì 1 luglio, questa RTR 99 ti ricordi che mai come in questo periodo si preoccupa della sicurezza nelle vostre case, ma soprattutto della sicurezza che noi auspichiamo per le nostre case in un periodo in cui alcuni di noi partiranno e dovranno lasciarle sole. Parliamo di sicurezza domestica e di come negli ultimi anni sia cambiato il modo in cui le persone vivono il problema dei furti in casa. Oggi infatti cresce sempre di più il bisogno di sentirsi protetti e sicuri all'interno della propria abitazione. Ne parliamo con Emiliano Della Gruben, azienda di Ariccia specializzata da oltre 45 anni nella produzione di serramenti di sicurezza come inferriate, persiane, porte blindate. Bentornato Emiliano.
1: Andrea, buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio a te e complimenti come al solito. Emiliano ha una bellissima voce, insomma è molto radiofonico, quindi il suo racconto sarà ancora più efficace. Senti, è vero Emiliano che negli anni è cambiata la percezione della sicurezza di casa?
1: Ma assolutamente sì. In passato considerate che il problema principale era sempre quello di proteggere la propria casa quando si usciva e quando si andava in vacanza e si lasciava casa. Oggi invece molte persone ci dicono di non sentirsi sicure proprio quando sono in casa, quindi non solo di notte ma anche durante il giorno.
0: Ovvio, io ho introdotto parlando del problema estivo, ma in effetti devo dirti di sì, non ci sentiamo più tanto sicuri. Da cosa dipende questo cambiamento secondo te?
1: Ma fortemente dal cambiamento che si è avuto nel comportamento dei ladri stessi, perché mentre prima in passato i furti avvenivano soprattutto di notte, cercando il buio e il silenzio. Oggi invece assistiamo sempre di più a furti in pieno giorno, nel pomeriggio, quando i rumori dello scasso si confondono con i normali rumori quotidiani.
0: Ma perché i ladri hanno cambiato strategia, Emiliano? Da cosa dipende? C'è una ragione specifica?
1: C'è una ragione, i ladri diciamo che si sono adattati al comportamento generale delle persone che rispetto al passato sono più diffidenti e tendono ad intervenire meno in situazioni che non conoscono o che quantomeno non le riguardano direttamente. Ad esempio se scatta un allarme si aspetta sempre l'arrivo delle forze dell'ordine o della vigilanza, è un po' raro vedere attivarsi un privato per poter andare a vedere o un vicino di casa. Il ladro sa bene questa situazione e ne approfitta.
0: Quindi possiamo parlare purtroppo di una evoluzione tra virgolette ovviamente nel modo di agire dei ladri, ma in particolare come agiscono, facci qualche esempio.
1: Esattamente, i ladri ormai osservano bene le abitudini delle persone e guardano bene i punti deboli delle varie abitazioni. Molto spesso si presentano vestiti da operaio e si presentano come tecnici che lavorano e quindi entrano nei condomini e nelle abitazioni senza attirare troppa attenzione, cercando di confondersi con la normalità. Ed è proprio per questo che la sicurezza, i vari sistemi di sicurezza come le inferriate e le persiane devono sempre e continuamente evolversi.
0: E dimmi Emiliano, in che modo la Gruben affronta questa nuova situazione?
1: La Gruben da oltre 45 anni studia scassi reali avvenuti a Roma e dintorni proprio per capire come si evolvono le tecniche di scasso. Da questa analisi sono nati vari brevetti come la serratura Genius, il telaio a bocca di lupo e la protezione Conus. Tutti brevetti e sistemi antiscasso progettati unicamente per resistere agli attacchi più violenti e sofisticati dei ladri di oggi. L'obiettivo della Gruben, ricordiamo, è sempre quello di costruire ed installare delle vere e proprie barriere all'entrata dei ladri, proprio per difendere non solo la casa ma le persone che ci abitano all'interno.
0: Fabio, scusa Emiliano, perdonami, se non sbaglio nello showroom Gruben è possibile vedere non solo i prodotti ma anche le tecniche di scasso usate dai ladri, me lo confermi?
1: Questa è la cosa più importante, proprio perché diciamo a tutti, le inferriate si fanno sempre in ferro ma poi cambiano anche le porte blindate da come sono costruite, e nel nostro showroom è importante vedere le prove di scasso che abbiamo fatto sui vari serramenti, proprio per testarne l'efficacia. In questo modo si possono capire ed è importante scegliere avere i sistemi davvero efficaci rispetto a quelli che sono totalmente inefficaci con i tecnici di scasso che fanno i dati. I risultati considera che sono molto preoccupanti, perché molti dei sistemi tradizionali cedono in pochissimo tempo, per esempio le comuni protezioni delle cerniere si forzano in circa 2 minuti, molte serrature tradizionali si aprono anche in 1 minuto e con una sola persona, non è che ci vuole poi tanto forza lavoro per farlo. E per questo è importante vedere, passare dal vivo per toccare con mano tutti questi sistemi antiscasso che funzionano davvero.
0: Allora andiamo a riepilogare. Tutte le innovazioni Gruben si possono vedere e toccare con mano presso lo stabilimento produttivo Gruben in via Nettunense, chilometro 7800 ad Ariccia, dove oltre alla fabbrica è presente anche uno showroom con esposizione completa di tutti i prodotti Gruben, dove incontrerete naturalmente il nostro Emiliano. Contatti e informazioni, dove vi presenterete ovviamente come ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, per avere un trattamento di particolare favore. Il numero è 06 93 42 005, ripeto 06 93 42 005, o sul sito gruben.com. Emiliano, ti ringrazio ancora una volta, pensate a quello che ci ha raccontato Emiliano, così potrete vivere più tranquilli i momenti in cui lasciate la vostra casa, che sia di giorno per lavorare, per andare a fare la spesa, o d'estate per un periodo più lungo, insomma, per andare in vacanza. Grazie Emiliano e grazie a Gruben.
1: Grazie Andrea, buongiorno a tutti, buon pomeriggio.
0: Ciao.

carica nel pomeriggio di RTR 99. Ti ricordi cosa avrà voluto intendere Brian Ferry con Let's Stick Together? A saperlo. La carica viene dalla nostra musica, la carica è quella che ci ha dato in tanti programmi televisivi meravigliosi, in arrivo colpetto di tacco. L'immenso Renzo Arbore, dopo Quelli della Notte, fu la volta di Indietro Tutta, ne abbiamo parlato qualche giorno fa, ne abbiamo ascoltato anche la sigla iniziale, abbiamo Sì, la vita è tutto un quiz, abbiamo ascoltato anche Vengo dopo il TG, peraltro, ma c'erano molti momenti musicali all'interno di questo programma meraviglioso intitolato Indietro Tutto. Talmente forte la potenza comunicativa di Renzo Arbore e dei suoi autori che una canzone che suonava come jingle all'interno della trasmissione, ogni singola trasmissione, diventò interessante anche per un'azienda che produsse l'oggetto del titolo di questa canzone. Le ragazze erano quelle del Cacao Meravigliao, la canzone è Cacao Meravigliao e questo colpo di tacco ce lo regalano Paola Cortellesi e Nino Frassica.

0: unica sede.
1: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. 82 cartolinformatica.it.
2: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selce 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

Che meraviglia meravigliosa. Massimo Calabrese e Marco Rinalduzzi, quel Massimo Calabrese, il nostro, posso dirlo, il nostro Massimo Calabrese, Marco Rinalduzzi, per l'inizio di una carriera fantastica, quella di Giorgia Todrani, era il 1994. Invece nel 1955, amici e amiche all'ascolto di RTR 99 ti ricordi, Chuck Berry decise di raccontarci la sua infanzia, infanzia di bambino cresciuto per strada, insomma, le strade di St. Louis, una strada in particolare dove passò i primi anni della sua vita. Questa strada si chiama Good Avenue.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi?
0: Notizie.
2: È salito a 6 il numero delle vittime del vasto incendio che ha semidistrutto un palazzo di 10 piani ad Anversa, in Belgio. Molti feriti gravi. L'incendio sarebbe divampato all'ottavo piano a causa di un guasto tecnico. In corso in Qatar i colloqui USA-Iran in forma indiretta, cioè con le delegazioni che non si incontrano direttamente ma in tavoli separati mediati da Qatar e Pakistan. Affrontati tutti i temi, dalla navigabilità dello stretto di Hormuz, su cui l'Iran rivendica il diritto di applicare pedaggi, allo scongelamento dei beni iraniani all'estero. E poi c'è il nodo principale, il Libano, con Teheran che chiede lo stop dell'occupazione israeliana. Ma proprio oggi il premier israeliano Netanyahu ha ammonito: resteremo tutto il tempo necessario per disarmare Hezbollah. In calo le temperature dopo la pesante ondata di caldo che ha investito l'Italia e tutta l'Europa. Il Ministero della Salute ha corretto per oggi le sue allerte sulle città in bollino rosso, riducendole da 25 a 21. Domani saranno solo 2, Catania e Reggio Calabria. E già da oggi arrivano i temporali e altre precipitazioni. Allerta arancione in proposito dalla Protezione Civile per la Lombardia. È tutto da Nicola De Muro.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: tutte quelle di Pino Daniele, molto più di una canzone.
1: Questo è uno stacchetto per indicarci la via della serenità.
0: Sì, sì, sì, sì. È lo stacchetto delle nostre parentesi aperte e chiuse sul tema della serenità. La incisa nel 1979, ancora una volta Pino Daniele ci invitava a trovare questa serenità nei piccoli gesti quotidiani, non avvelenarci l'esistenza per cercare o seguire qualcosa di utopico che con tutta probabilità non si raggiungerà mai. E qui mi collego all'attualità e a quanto tempo dedichiamo ad avvelenarci per cose che magari ci coinvolgono anche, che magari suscitano il nostro interesse, ma sono cose che seguiranno il loro corso. Insomma, la serenità è un elemento importantissimo, fondante questa radio che si chiama RTR 99, ti ricordi? Ancora più importante per la Torre Terapia, per Torre 99. Qui c'è la malinconia, c'è la nostalgia, ma c'è anche la leggerezza, un mix particolare, straordinario, che noi teniamo vivo, cerchiamo di tenere vivo ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, per sentirci vivi e nonostante tutto continuare a sorridere alla vita. Ecco, questo è quello che mi sono prefisso e che speriamo tenga sempre maggiori risultati. Ne parleremo anche oggi alla fine della Torre Terapia di questo mercoledì su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispalitalia.it.
4: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
5: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
6: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

E così dopo decenni a domandarci chi fosse l'oggetto e chi si fosse ispirata Ornella Vanoni per questa canzone, un giorno arrivò la mia stellina Laura a raccontarmi che si trattava di un'amica di Ornella Vanoni. Queste sono storie esclusive che potete ascoltare solo su RTR 99, ti ricordi, perché sono proprio storie e racconti personali. Che bello lavorare insieme ogni pomeriggio e esercitare questa opera di arricchimento anche del nostro repertorio musicale, con tutti i racconti che ruotano intorno alle nostre musiche meravigliose. Leggerezza a tutti i costi, ce n'è veramente bisogno. Ci sono i Real Thing.

cosa gli vuoi dire a questo sound? Cosa gli vuoi dire? È calata un po' la temperatura, sia quella effettiva che quella percepita, ovviamente, perché abbiamo il valore aggiunto, il plus, con You to Me Are Everything the Real Thing. Alle 18:22 su RTR 99, ti ricordi? Renato ci ha raccontato tante storie d'amore, tante relazioni, spesso e volentieri complicate, quelle relazioni caratterizzate da quei tira e molla che non le rendono, appunto, relazioni molto tranquille. Lo fece con questa canzone in particolare del 1980, quindi ci regaliamo adesso tutti insieme Fortuna.

un altro dei nostri punti di riferimento, i punti fissi della torre terapia di RTR 99. Ti ricordi il gusto di ascoltare una bella canzone, una canzone che appartiene alla nostra vita, ma anche l'occasione magari per pensare un po' a quello che ci hanno detto questi autori, questi cantautori, questi grandissimi artisti che continuano ad arricchire ogni volta le nostre giornate. 18:28, a proposito di grandi artisti e di grandi autori, grandi compositori, Jerry Goffin, ex marito di Carole King, insieme a Michael Messer. Michael Messer è quello che ha scritto The Greatest Love of All. Compongono un'altra canzone meravigliosa, della quale si impossessò dopo una prima uscita non troppo fortunata, Whitney Houston, nel suo album di esordio. Siamo nel 1985, qui torniamo veramente a sentirci tutti un po' più innamorati. Saving All My Love For You.

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
6: Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi!
7: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate!
6: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato!
7: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente!
6: In che senso?
7: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
6: Sconti fino al 50%! Lo

Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.

grandi finali di canzoni dove lo scat di Antonella Ruggiero lascia un sigillo memorabile sul lato A stasera che sera, ma poi in un altro 45 giri ci regalò un'altra grandissima

sera che sera che torna a trovarci, ed è giusto che sia così. Così come io spero sia ben ricevibile anche il gusto del capitano che emerge in alcuni momenti di queste quattro ore che passiamo insieme. Qui abbiamo due grandissimi autori, per la Motown hanno scritto dei pezzi incredibili e poi hanno anche condiviso insieme, anche da marito e moglie, una bella carriera come artisti. Sto parlando di Nicholas Ashford e Valerie Simpson. Siamo nel 1982, questo è Street Cross.

avevamo l'onore di ballare, insomma, perché avevamo scelto noi, che avevamo questi gusti musicali, una linea più elegante. Questo va assolutamente riconosciuto e non va assolutamente rinnegato, ci mancherebbe altro. 18:42, amici e amiche, l'ascolto di RTR 99, ti ricordi, torniamo a parlare del consorzio Opilatium, un consorzio di coltivatori di olive, produttori di olio, che diventa sempre più numeroso, ma che mantiene, nonostante i prezzi di tutti i generi alimentari siano molto aumentati, continua a mantenere in attivo l'offerta riservata agli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi, sono veramente favolosi. Se volete conoscere, andate sul sito opilatium.it, ma ricordiamola questa offerta, che consiste nella possibilità di acquistare il loro olio passio pagandolo 109 euro 10 litri e 199 euro 20 litri. C'è anche la versione bio, dove lo stesso olio vi verrà a costare 129 euro i 10 litri e 219 i 20 litri. Però, insomma, questa è un'offerta che credo non possa essere assolutamente battuta. Potete verificare che a voi riservata in che modo? Andando sul sito, come dicevo, opilatium.it, si scrive opilatium.it, digitando il codice sconto RTR99, prima naturalmente di completare il vostro acquisto. Dal carrello vi viene chiesto di aggiungere un eventuale codice sconto, il codice sconto è RTR99, oppure li chiamate 0774 615 115, ripeto 0774 615 115, direte ovviamente che siete ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?

pezzo degli anni 90 per il nostro amatissimo Raff, l'album che in alcuni momenti raggiunge anche un certo cinismo. Qui invece si pone una domanda, la classica domanda: amarsi o non amarsi? 1848 RTR 99, ti ricordi? Io sono Andrea Torre, questa è la Torre Terapia di RTR 99. Ti ricordi, nel 1991 Mariah Carey dedica questa canzone al gruppo lanciato dagli Earth, Wind and Fire.

0: R99, ti ricordi?
1: Zanza, Pupo, fuggiamo! Allarme spray!
2: Tranqui, Blatta, è solo uno spray da supermercato!
3: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
4: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
5: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere, e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
6: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
7: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.

dediche per il capitano al 338 99 00 99 0. Prendendo chiaro spunto da questo titolo, io arrossisco, non esageriamo però, eh. Un cuore grande dallo studio 1 di RTR 99, ti ricordi? 1987. 20 anni prima, nel 1967, c'è l'esordio, l'ingresso nelle scene musicali di questo gruppo fenomenale, un gruppo che ha scritto la storia, i Pink Floyd. Sto parlando dei Pink Floyd, nel loro esordio che è stato molto differente rispetto ai loro anni 70. C'era il tocco, secondo me, irraggiungibile di Syd Barrett nei primi Pink Floyd. 1967, due singoli che escono praticamente in contemporanea, uno è Scarecrow e l'altro è See Emily Play, al quale David Bowie nel suo album Pin Up del 1973 regalò questo meraviglioso tributo.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

come uscire alla perfezione da una canzone. La chitarra e il tocco di Phil Palmer, del resto il disco se l'è fatto produrre da Jeff Westley e quindi lo stesso autore del fantastico solo di Con il nastro rosa entrò in gioco anche con questo 33 giri intitolato Strada facendo 1981. E via, siamo entrati nell'ultima ora della Torre Terapia. Questa canzone Nile Rodgers e Bernard Edwards l'avevano destinata alle Sister Sledge, ma poi si accorsero che era molto più adatta a loro e quindi la interpretarono, fecero anche molto bene, ritengo, I Want Your Love, per riprendere un po' di Via del Ballo nella Torre Terapia.

0: ricordi.
1: Oltre 100.000 ascoltatori ogni giorno. Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375-922-7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
3: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
4: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
5: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mida Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?

queste sono le emozioni che vengono dal profondo, che andiamo a cercare nel profondo, ma che prima di noi hanno cercato di spiegarci, di raccontarci artisti immensi, quale appunto è Riccardo Cocciante. Ma è un'altalena, è la proposta musicale di RTR 99, ti ricordi un'altalena? Perché

Però ti ricordi che non hai mai visto Ghostbusters di Acchiappa Fantasmi? Per me è un po' difficile. Vabbè, lancio il guanto di sfida. Dan Aykroyd aveva scritto la sceneggiatura di Ghostbusters per sé e per John Belushi, ma John aveva deciso di salutare questo mondo affidandosi alle droghe. Operazione compiuta alla perfezione, tristemente. E quindi il ruolo di John fu affidato a Bill Murray, un altro di quelli importanti del Saturday Night Live. Ma l'anima di John fu comunque inserita nella sceneggiatura del film, perché uno dei fantasmi del film, il mitico Slim, per le sue sembianze ricordava proprio, anche per il carattere scanzonato e irruento, il suo amico, socio e fratello John Belushi. Che tristezza, molta allegria ma anche molta tristezza. Nel 1968 invece i Camaleonti provarono a scrivere, anzi interpretare, una canzone che non fosse una consueta cover, insomma, a prendere le distanze da quella modalità tipica degli anni 60, e ci riuscirono molto bene.

chiave di una scelta al posto di quella di Torino Crepezzi, che era molto più melodico, serviva una voce più soul, più calda, eh? E poi la firma importantissima, signori, bisogna ricordare Luciano Beretta, che è stata una firma fondamentale nel mondo della musica leggera. Lui regalò molti successi ad Adriano Celentano, per dire, la coppia più bella del mondo, i ragazzi della via Gluck, e così via discorrendo. È molto importante a RTR 99, ti ricordi, è molto importante per noi ricordare gli autori oltre che gli interpreti. 19:27, mercoledì 1 luglio, siamo a ridosso dell'ultima mezz'ora della Torre Terapia e adesso andiamo in un appartamento dove erano riuniti i Guns N' Roses. Slash si mette a giocare un po', improvvisa con la chitarra e ne scaturisce, da questi suoi giochi con la chitarra, uno dei riff più importanti sicuramente della storia del rock.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Ciao da Laura Cremaschi
2: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
1: Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi a 4,99 euro. Per una pulizia di lunga durata trovi gli spray Chief da 650 ml e gli Ultra Max da 750 ml a 1,89 euro. E per pulire le superfici di casa prova Chief Infinite Clean. Lo spray e la ricarica sono 2,99 euro.
2: Acqua e sapone.
1: Oltre la convenienza.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile.
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia dividile.
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete.
3: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi.
5: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
7: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
8: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
7: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450. Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mida Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi.

Alle 19.39 è giusto aprire una parentesi e andare da voi al 338 99 00 99 0. Ricordo, questo è il contatto WhatsApp di RTR 99, ti ricordi? Abbiamo Grace di Monteverde che ci comunica che lei non ha mai visto Ghostbusters. Non dico che siamo nell'ambito della blasfemia, però in effetti non pensavo ci fosse qualcuno di così vicino poi al capitano, di così vicino alla torre terapia. Bisogna recuperare, anche se ovviamente sono film che visti oggi possono sembrare anche un po', diciamo, troppo leggeri, o comunque siamo abituati a un'altra cinematografia. Però insomma è stato un bel momento, anche perché era un film che univa ovviamente alla visione i genitori con i figli, grandi e piccini, come si dice in questi casi. No, non, nessuna pressione, vai quando vuoi, se puoi non c'è problema, Grace. Comunque abbiamo trovato ancora una volta qualcosa da imparare nei nostri pomeriggi insieme. E poi prima, mentre stava girando Applausi dei Camaleonti, amici miei, è arrivata una dedica, e quando ci sono le dediche io non posso assolutamente astenermi. Ho aperto la torre terapia di questo mercoledì 1 luglio con una dedica fatta un po' malino, insomma, un po' confuso i mittenti di questa dedica. Poi abbiamo recuperato alla fine, rischiando incidenti diplomatici incredibili, ma non voglio tornarci. Qui invece credo di leggere bene, perché di Applausi mi arriva la foto che è stata presa da un TV sintonizzato su RTR 99, ti ricordi, la copertina e un messaggio molto semplice per Flavio, che dovrebbe essere all'ascolto, mi auguro sia all'ascolto in questo momento: Pantera Nera ti ama. E tutto questo è meraviglioso, sappi Flavio che Pantera Nera ti ama, era una canzone per due come voi. Ecco, spero di aver detto questa volta nel modo giusto. Si stanno giocando i mondiali di calcio, per noi sono lontani i ricordi della partecipazione della nazionale italiana, e ancora più lontani sono quei bei ricordi della vittoria nel 1982. Allora, per il colpo di tacco del 19:41 di questo mercoledì 1 luglio, la sigla delle trasmissioni dedicate proprio a quei favolosi campionati di calcio del 1982. Lui si chiama French Thompson.

l'ho tenuto per uscire da questo e gol alla televisione, alle televisioni libere romane di quegli anni lì, il nostro caro amico Michele Plastino, proprio una rubrica dedicata al calcio mondiale, e questa canzone quindi ci riporta a quel periodo meraviglioso dove il nostro Michele Plastino andò direttamente sul campo, insomma, per una serie di collegamenti, di reportage che sono rimasti nella storia, almeno per noi romani. Tele Roma 56, che meraviglia. Allora, 19:30.

dai secondi anni 40 e che ha mantenuto questo gusto perché è stata mantenuta in un cassetto la ricetta originale del Chinottissimo. Una volta si chiamava Chin 8 della ditta Neri, la famiglia Neri ha mantenuto questa ricetta, l'ha rimessa in gioco e ci regala quindi gusti veramente molto molto antichi che vanno a perdersi in un passato molto lontano. Quindi non solamente vi rinfrescherete, ma per chi c'era in quegli anni, chi acquistava il chinotto, ma anche perché acquistava l'arancione, tutto sommato, perché erano più gusti in questa azienda, ci regalava bevande, più gusti che sono rimasti nella storia e sono rimasti nella nostra memoria. Si riapre la memoria anche attraverso un gusto, insomma. C'è l'offerta riservata agli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi? La ribadisco ancora una volta. Abbiamo la possibilità di ricevere a casa, se siamo a Roma, 72 bottigliette al prezzo di 48. Ebbene sì, 48 bottigliette saranno quelle di Chinottissimo e le altre 24 di bottigliette o lattine li sceglierete secondo i vari gusti, arancissima, spumissima, gassosissima. Andate sul sito per vedere la linea completa, c'è anche tutta una sezione dedicata ai favolosi amari artigianali. Il sito è chinottissima.com. Per ordinare però solamente telefonicamente 06 94 42 8713, ripeto 06 94 42 8713, presentandovi come ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?

0: di ascolto su RTR99.it.
1: Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi!
2: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate!
1: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato!
2: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente!
1: In che senso?
2: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
1: Sconti fino al 50%!

di spiegazioni, però non lo facciamo in tempo perché siamo arrivati alle 19.57 di mercoledì 1 luglio, la chiusura, quasi la chiusura di questa torre terapia di mercoledì di RTR 99, ti ricordi? Ma mi arrivano importanti aggiunte da fare per completare l'informazione su Egol di French Thompson. Egol era la sigla di questa trasmissione che Michele Plastino portò in occasione dei mondiali dell'82 su Teleroma 56, intitolata Calcio Mondiale, ma c'è un altro nome che ne approfittiamo per ricordare proprio in chiusura, perché i paladini, gli inventori proprio del calcio nelle radio e televisioni libere degli anni 70 fondamentalmente sono stati tre. Sono stati l'immenso Lambetto Giorgi, Michele Plastino, che abbiamo nominato e che produsse quel 45 giri, ma un altro nome che ne approfittiamo per salutare perché tra l'altro ci ha lasciato relativamente da poco, il grandissimo, l'immenso Alberto Mandolesi. Marco Lolli mi ricorda che Alberto Mandolesi, prima di dedicarsi al calcio in radio e poi anche in TV ovviamente, è stato un discografico, ecco perché lui scrisse quella sigla lì insieme al grandissimo Franco Bixio. L'orchestra era arrangiata e condotta dal maestro Gianni Mazza. Qui chiudiamo tutto quanto, ci ricolleghiamo anche ai vari riferimenti alle meraviglie arboriane della TV degli anni 80. Il capitano vi saluta, vi ringrazia, vi consegno al jukebox in riva al mare, ci ritroveremo domani dopo una giornata che si aprirà come sempre con Luca Casciani giorno per giorno con Veleno dalle 7, proseguirà con Fabio Martini la strada nostalgia fino alle 13, lì torneranno i due fratellini del primo pomeriggio, i ragazzi degli anni del jukebox di RTR 99, ti ricordi? Paolo Famiglietti e David Guarnieri. Il saluto finale lo lascio ai Doors, sì, questa volta voglio lasciarlo ai Doors con questa canzone del 1968 intitolata Ciao a tutti, vi amo, in poche parole, Hello, I love you. Buon proseguimento con RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi?
1: Notizie.
2: Il caso di Nessy Guerra, la 27enne sanremese residente al Cairo, è prelevata nella notte dalla polizia egiziana assieme alla figlia di 3 anni dopo una condanna per adulterio a 6 mesi di lavori forzati. Sullo sfondo un braccio di ferro per l'affidamento della piccola con l'ex marito egiziano pregiudicato. Al question time alla Camera il ministro degli esteri Tajani spiega gli sviluppi.
3: La connazionale ha recentemente deciso di conferire mandato a 2 nuovi legali, rispettivamente per il giudizio in Cassazione e per un procedimento volto alla revoca del divieto di espatrio di Aisha. In relazione alla condanna per adulterio, la nostra ambasciata ha inoltre formalmente consegnato alle autorità egiziane una richiesta di grazia presidenziale.
2: Vigilia di tregua per la pesante ondata di calore che ha investito anche l'Italia. Oggi sono 21 le città in bollino rosso, domani solo 2. Molti temporali in corso, specie al nord, domani coinvolgeranno larga parte del paese. Tennis, Wimbledon sorride agli azzurri. Al secondo turno Sinner ha superato in 3-7 il portoghese Borges. Cobolli ha concluso il match sconfiggendo l'argentino Navone. È tutto da Nicola De Muro.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
0: Ora il jukebox vicino al mare.
1: La colonna sonora di tutte le nostre estati.
0: Su RTR 99 ti ricordi. Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
1: dell'estate 1971.

0: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
1: dell'estate 1985.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
3: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493, telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
4: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica ed a gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
5: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
6: del Festival Bar 1990.

0: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
1: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it. Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
2: dell'estate 1991.

Il jukebox vicino al mare non ha bisogno dell'intelligenza artificiale per selezionare canzoni. Basta solo una lettera e un numero e tutto rivivrà.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
2: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
3: E che fai? Chiudili fuori casa.
4: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
5: La Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
6: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
7: del Festival Bar 1980.

0: Ciao da Laura Cremaschi
1: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da Acqua e Sapone.
0: I solari Trigger Niva Sun sono 10,49€, perfetti per la pelle di tutta la famiglia. Trovi anche Niva Sun Kids per i più piccoli a 9,49€ e lo stick SPF 50+ a 8,99€. E con due prodotti Niva Sun, di cui una protezione corpo, in omaggio alla custodia impermeabile per smartphone.
1: Acqua e sapone.
0: Oltre la convenienza.
2: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
3: dell'estate 1977.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Supera i 400.000 ascolti settimanali. Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.
5: È la mia nuova acqua di casa.
6: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
5: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazione allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
7: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
5: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia sulla laterale

0: del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchettitalia.it.
1: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tibur. Infissi per la vita.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi? Gira un disco
4: dell'estate 1983.

0: Digital Radio. Scopri dove
1: su rtr99.it.
2: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
3: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
4: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria. Affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
5: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
6: dell'estate 1991.
7: Dai, io farei che inizi tu.
8: Dai. No, dai, è tua la canzone.

quante storie ha visto il nostro jukebox vicino al mare di RTR 99, ti ricordi? I primi balli lenti, i primi baci e le nostre canzoni indimenticabili.

0: R99. Ti ricordi? Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi!
1: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate!
0: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato!
1: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente!
0: In che senso?
1: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
0: Sconti fino al 50%! Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare?
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su rtr99.it.
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di nuvola o il design essenziale di linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
3: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selce 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
1: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
0: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato ad aspettare.

0: tr99.it.
1: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

0: Su RTR 99 ti ricordi?
1: La macchina del tempo si ferma sulle nostre canzoni mentre siete davanti a un semaforo rosso.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi!
2: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate!
1: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato!
2: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente!
1: In che senso?
2: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
1: Sconti fino al 50%! Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare?
3: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977. La beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa?

0: La macchina del tempo.
1: Di RTR 99 ti ricordi? In un attimo ci porta avanti e indietro negli anni.
0: RTR 99 ti

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Supera i 100.000 ascolti giornalieri. Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fontenuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

0: unica sede.
1: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
2: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
3: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
4: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

0: sempre 99. Ti ricordi?
1: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

0: Portaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
3: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
2: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
3: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
2: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così, pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
3: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

0: Siete sulla macchina del tempo. Panorami, scene e canzoni di un tempo che rivive su questa radio.
1: RTR 99, ti ricordi?